0: sapere che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per le ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
3: Hai voglia di un pasto delizioso? Proprio come lo preparava la nonna. Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
2: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Lucrezia.
1: Ben ritorno, Putiamo. Radio Italiana 531, oh, questo martedì, dai, 13 sì, di ottobre, con cugina Liliana e Rosalia. E abbiamo avuto l'onore di avere il presidente del Coeset, Lina, prima. Speriamo che tutti i nostri ascoltatori sono prenduto molto molto informazioni, sì, stamattina, sì, da Lina. Sì. Ma adesso per l'ultimo 20 minuti stiamo qui, Liliana, per un po'. Che cosa tu hai fatto questo weekend?
2: Well,
1: che, hai fatto
2: weekend. Qualcosa?
1: Sempre fai qualcosa.
2: I know. Sono andata a vedere un film italiano, a parte della Festival Italian Film Festival.
1: Oggi credo che è l'ultima giornata.
2: Sì,
1: 13.
2: Yeah. Sì. Questo film si chiama Nino, 18 giorni.
1: Ok. Right? Non l'ho visto, io non l'ho visto.
2: Right. And Nino is about Nino D'Angelo, cantatore. Mm-hmm. So suo figlio, che si chiama Tony D'Angelo, racconta la storia del padre mentre cresceva in una famiglia povera a Napoli. Il film mostra i ricordi di Nino. Nino adesso c'è 69-70 okay, anni, right?
1: Sì, sì, sì.
2: Le riunioni di famiglia e il viaggio emotivo della sua passione per la sua origine e chi è come persona. Mm-hmm. Riflette sui ricordi di Nino, sull'amore e sul legame tra padre e figlio,
1: sì,
2: right? E su come si è diventata famosa come cantatore non solo in Italia ma in tutto il mondo negli anni 80.
1: Sì.
2: Nino, il suo nome si chiama Gaetano, mm-hmm, right? E si descrive come un uomo semplice. Lui dice: io sono un uomo semplice.
1: Sì.
2: La storia parla del giorno in cui è nato il suo figlio Tony, ma Nino non c'era lì quando il suo figlio è nato perché stava cantando a Palermo per 18 giorni.
1: Oh, okay.
2: Così si chiama il film Nino 18 giorni.
1: Okay,
2: allora
1: sì,
2: lui
1: sì,
2: non vede il suo figlio per 18 giorni perché lui cantava. Right? In questo film Nino porta suo figlio Tony nel posto dove è nato e cresciuto, a Napoli. Right? Quello che ama del suo quartiere sono le persone che ci abitano lì.
1: Mm-hmm.
2: Right? Lui ha detto che tutte le mamme in quella parte aiutavano a crescere tutti i bambini della zona. Quindi lui dice che ha avuto almeno 4 mamme. Perché tutti i bambini
1: sì,
2: erano fuori sempre.
1: Yeah, that's right. Sì, sì,
2: una povera città.
1: Sì, sì.
2: Ha detto che tutte erano poveri, ma eravamo tutti come una famiglia. Potevamo contare l'uno con l'altra, non ci siamo mai sentiti soli crescendo. How true is that?
1: Quello è verità, perché stavano tutti insieme nella strada, giocavano,
2: yeah,
1: sentivano le mamme che le chiamavano, andavano alla casa degli amici, sempre tutti insieme.
2: And sempre
1: avevano cura di tutti.
2: Yeah, era tempo poveri, and all the bambini giocavano a pallone, tutti
1: sì,
2: insieme.
1: Sì, e le famiglie avevano fiducia di
2: quell'altra right,
1: famiglia.
2: That's
1: yeah,
2: right. So Nina diceva che lui ha detto che era un ragazzo di strada.
1: Sì.
2: Right? Lui ha detto che i marciapiedi delle strade gli hanno insegnato che per essere felice non serve molto. Right? E cose, lui è cresciuto così. A Napoli ha detto che ci sono solo 3 cose per essere felice in Napoli e che sono buone. Prima, Maradona, the soccer player.
1: Yes.
2: Poi io, Nino D'Angelo, e la terza era le sfogliatelle.
1: That's
2: all, ma io ci credo delle sfogliatelle.
1: Questa è Napoli, è vero?
2: That's all he needed. Quando vivo con poco, lui dice, basta poco per stare felice. You don't need much. Tutte quelle che hanno poco arrivano prima alla felicità.
1: That's
2: true, is
1: verità,
2: that,
1: verità,
2: isn't it, really? Il momento più bello della sua vita c'erano sono tanti, ma sicuramente quando mi sono innamorata di mia moglie Anna Maria.
1: Mm-hmm.
2: Questa ragazzina che portava il caffè a tavola.
1: Uh-huh.
2: The first time. Lei aveva 15 anni.
1: Oh, right, giovanissima.
2: Aveva conosciuto il padre di Anna Maria e mi porta a casa. Lì vide la sua figlia Anna Maria che ci porta il caffè e la sua bellezza mi colpi subito.
1: Oh, wow. Right. Mamma mia, che bella storia.
2: It is a beautiful story. Mm. So Nino canta canzone sulla di Napoli. Lui canta sempre in napoletana, right? Mm. Sulla difficoltà di avere lavoro, rappresentata Napoli quando nessun altro voleva sapere di Napoli.
1: Okay,
2: right?
1: Sì, sì, sì.
2: Non hai mai fatto lezioni di canto, ma le sue canzoni, le sue parole e le sue passioni hanno fatto sì, che tutta Napoli lo amasse. They all loved him. Questa povera ragazza che canta in dialetto.
1: Hai visto?
2: Andiamo a un pausa, poi voglio fare la canzone di Vai, che lui è cantata in Sanremo 1986, e parlo un poco di Sanremo.
1: Sì.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche, e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Che bella canzone.
1: Vai, perché...
0: Hai visto, ho capito tutte le parole. Oh, bravo, perché sono bravo, napoletane. Bravo. Sono sicuro che tutti gli ascoltatori sono capiti
1: le parole. Lui diceva vai a Napoli, ma non c'è niente.
0: Non c'è niente, no, quelle pare di scarpe.
1: So, lui cantava, Nino Di Angelo cantava Festival Sanremo per la prima volta nel 1986.
0: Sì.
1: Nino dice che la prima volta che lui è andata in Sanremo, in North Italy, nord di Italia, lui ha detto che quando sono arrivata nella città dei fiori, anche prima di iniziare al Sanremo, ho trovato un'ostilità generale verso di me, perché rappresentava in quel momento una parte del sud che nessuno voleva.
0: Oh, isn't that awful terrible, in quel terrible. Tempo? Brutto, brutto.
1: Perché loro dicevano chi è questo ragazzo del sud Italia fosse venuto a cantare qui a Sanremo con noi, you know, it wasn't very good. Mi sono sentito giudicato. Anche se il mio disco è venduto molto bene, non è mai arrivata ai primi posti delle classifiche ufficiali. So lui stava per vincere grazie a voti dei gente di Napoli. Stava per vincere il voto popolare, ma dato che tutta Napoli ha votato solo per me, tutta Napoli, gli organizzatori hanno deciso di escludere Napoli dal voto.
0: E perché?
1: Perché non volevo una povera ragazza del sud per vincere.
0: Sì, ma come possono cambiare le leggi così? Just like that. Non ci sono regole che devono fare.
1: Questo è il 1986. La prima volta,
0: not very long ago,
1: no,
0: really.
1: Questa era la prima volta che un cantatore è cantato in dialetto.
0: In dialetto. Okay.
1: Quindi non poteva vincere. Era troppo popolare, lui diceva. Hanno fatto in modo che non potesse vincere un povero ragazzo del sud. Ma io ho detto ok, io ho vinto comunque, sono andata al festivale, è già una vittoria.
0: Sì.
1: Was very calm and easy going. Dopo la prima esperienza, Nino ha partecipato al Festival Sanremo 6 volte con molte canzoni di come lui è cresciuto in Napoli. Questa canzone era molto popolare per tutti, they loved him. Ma mia mamma si ricorda Nino Di Angelo che cantava tutte queste canzoni. Sentiamo quest'altra canzone, perché lui andava fuori senza giacca e senza cravatta. Lui ha scritto questa canzone senza giacca e senza cravatta.

0: senza VAP e senza Jack.
1: Però il studio è Studio Sanremo, e lui ha cantato queste canzoni a Sanremo, tutti insieme.
0: Tutti insieme.
1: Eliana, abbiamo arrivato al tempo della nostra fine oggi, stamattina. Sì. Abbiamo parlato di molte, molte cose. E grazie di tutta questa informazione di questo cantante e questo film. E se volete andare a vedere il film, non so se ci stanno ancora i biglietti, ma questa sera, oggi, è l'ultima sera del Italian Film Festival. E io credo che è stato un grande successo, perché ogni volta abbiamo visto anche noi, io due o tre film, e ogni volta che siamo andate il teatro era molta gente.
0: Non solo italiane,
1: non solo italiane. È buono che la comunità fa questo supporto a The Italian Film Festival. Well, ha fatto una bella giornata, Liliana, e noi ci ritorniamo domani pomeriggio con Angela per il nostro programma delle ragazze che si vogliono divertirsi. Ciao a tutti gli ascoltatori, facete una bella giornata e continuate ad ascoltare Radio Italiana 531.
0: Ciao a tutti.
1: Bruno.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è

0: Martedì 13 ottobre 2026. Apriamo con una notizia che riguarda il patrimonio storico e culturale del Sud Australia. L'ex amministratrice delegata del National Trust del Sud Australia, Nicolette Di Lernia, è comparsa davanti a una commissione parlamentare che sta esaminando la gestione dell'organizzazione. Durante l'audizione, la dirigente, che ha annunciato le proprie dimissioni, ha raccontato di aver ricevuto anche un'email offensiva da parte di un volontario. L'inchiesta punta a fare chiarezza sulla gestione dell'ente, che svolge un ruolo importante nella tutela degli edifici storici e del patrimonio culturale dello Stato. Passiamo ai trasporti, con una buona notizia per chi vive nelle comunità regionali. Dopo quasi 6 anni di interruzione, torna un collegamento diretto in autobus tra Mildura, Renmark e Adelaide. Il servizio, chiamato Monty Express, permetterà ai residenti di spostarsi tra il Victoria e il Sud Australia senza dover utilizzare necessariamente un'automobile privata. Un collegamento particolarmente utile per chi deve raggiungere Adelaide per motivi personali, appuntamenti o altre necessità. E restiamo nel Sud Australia, questa volta parlando di energia e ambiente. Il nostro Stato potrebbe non raggiungere entro il 2027 l'obiettivo di produrre, su base netta, tutta l'elettricità necessaria attraverso fonti rinnovabili. Secondo un'analisi di ABC News, la transizione energetica sta incontrando alcune difficoltà che potrebbero rallentare il raggiungimento di questo importante traguardo. Il Sud Australia è da anni impegnato nello sviluppo dell'energia solare ed eolica, ma il percorso verso un sistema elettrico completamente alimentato da fonti rinnovabili rimane complesso. Chiudiamo le notizie con lo sport e con un risultato straordinario per un atleta di Adelaide. La maratoneta Izzy Bat Doyle ha stabilito un nuovo record australiano femminile durante la prestigiosa maratona di Chicago negli Stati Uniti. L'atleta ha migliorato il proprio primato personale di oltre 2 minuti, conquistando un importante risultato per l'atletica australiana. Una prestazione che porta ancora una volta il nome di Adelaide sulla scena sportiva internazionale. Ed ecco le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, giornata prevalentemente nuvolosa, con una temperatura massima di 19 gradi. Possibilità di qualche breve pioggia sulle colline e nei sobborghi meridionali, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Venti da sud e sud-ovest, che diventeranno sud-orientali in serata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio. Scusa la mia voce oggi perché sono un po' raffreddata, però sono venuta lo stesso perché sono stata via, quindi mi dispiace tanto. Io per fortuna sono stata in ferie, è stato bellissimo e adesso sono tornata perché dobbiamo tutti tornare, le ferie finiscono purtroppo. Però oggi volevo parlare un po' delle mie ferie perché ho fatto tante cose interessanti e mi piacerebbe condividere un pochettino dove sono stata, non tanto quello che ho fatto, però spiegare un po' di questa cultura. Sono andata in Thailandia, partiamo da lì. Io sono stata fortunata perché ho vissuto in Thailandia per un anno quando ero giovane, quindi è un paese che mi è veramente nel cuore. Proprio nel cuore, una delle mie migliori amiche thailandese, Mai, che non è in ascolto di sicuro perché non parla l'italiano, è in Thailandia. E comunque, Mai, che si chiama Metni Yimsai, è il suo vero nome, però volevo parlare un pochettino di questa cultura. Quindi mia amica che si chiama Metni Yimsai, quando abbiamo studiato assieme alla università a Melbourne, e loro spesso, gli asiatici, non solo Metni, quando vengono in Australia o viaggiano o anche in Thailandia, hanno un soprannome. Scelgono, da partenza scelgono un soprannome. Quindi nonostante il suo nome è Metni, hanno questa cultura lì che si danno un altro nome. In thailandese il suo secondo nome è E, quindi li chiamano E. Non usano il suo nome Metni. Quindi lei lì viene chiamata E. Come io sono Daniela, non nella nostra cultura, però immaginiamo che io a nascita, i miei genitori o io a 7-8 anni scelgo un nome, potrebbe essere Jasmina, non lo so, Maria. Scelgo un nome e quello sarebbe il nome poi che i miei amici, i miei genitori mi chiamano con quel nome lì. Quindi è una cosa un po' stranina. A parte quel nome lì, perché lei viene chiamata E, quando è venuta in Australia ha scelto un altro nome perché noi in Australia facciamo fatica magari a pronunciare questi altri nomi. Quindi ha scelto il nome Mai perché gli piaceva quel mese, lei mi ha sempre detto questo, gli piaceva il mese di maggio e quindi ha scelto il nome Mai. Questo spesso succede con le persone, magari avete conosciuti altri asiatici, giapponesi, thailandesi, cinesi, vietnamiti, che hanno un nome magari australiano e dici ma che strano perché questa persona chiaramente non è nata qui, però ha un nome come Mai o Jane o qualsiasi nome scelgono, April. Quindi e c'è questa usanza che tanti asiatici vengono in Australia e scelgono un nome che è più che è inglese per facilitare tutto. Una cosa interessante di questi, io parlo della Thailandia, però mi sa che è uguale per la Cina, il Vietnam, altri posti asiatici, è che la loro lingua è a tonalità. Quindi è molto difficile secondo me, io parlo pochissimo Thai, abbastanza per cavarmela, lì posso chiedere quanto costa, che giorno è, cosa facciamo, possiamo andare qui, cioè veramente il mio Thai è molto basic, molto poco. Però la difficoltà di queste lingue qua è che hanno una tonalità. Quindi noi in italiano diciamo per esempio la lettera A è sempre A, andiamo, aperto, Daniela, è sempre A, A, E, I, O, U. E vengono pronunciati sempre così, ok, in italiano. In inglese sappiamo che non è così, perché E può essere corto, lungo, come elefante, elephant, e viene pronunciato in un certo modo. Lì se metti la doppio E diventa sei, quindi l'inglese è ancora un po' diverso, però l'italiano A, E, I, O, U sono sempre A, E, I, O, U. In Thailandia ci sono tonalità. Quindi, adesso lo pronuncerò molto male, però per esempio la A può essere pronunciata A, A, A, A, A. Quindi se te dici sa, sa, sa, sa, sa, sono tutte parole diverse. Tutte parole diverse, sempre con la A. Però siccome lo pronunciano in cinque modi diversi, te cambi la pronuncia, la tonalità, vai un po' su, ah, vai un po' giù, ah, sono parole diverse. E per questo è una lingua, secondo me, molto difficile per le persone che vengono da, che magari hanno una madrelingua dove non c'è questa tonalità. Questa è un'altra curiosità per dire. Suoi significa bello, ok, o bella, suoi, però se dici suoi, che va giù, significa la pupù. Quindi, cambiando tonalità, puoi sbagliare una parola completamente. Quindi suoi o suoi, quasi uguale, però tonalità diversa. Quindi questa è un'altra piccola curiosità della Thailandia. La loro cultura è basato, no, tornando sempre alla lingua, perché c'è questa parola molto curiosa che è ka, ka per le donne e krap per il maschio. Ka e krap vengono messi alla fine di ogni frase. Quindi, come stai? Ka. Cosa fai? Ka. Va bene? Ka. O per il maschio, krap. Non significa, non ho mai capito il significato, neanche nessuno me l'ha mai potuto spiegare, però questa piccola parola, ka o krap, lo aggiungono a tutto e è un modo di essere gentile. Quindi più viene messo ka o krap, più gentile, più educato è la persona che parla. Quindi un esempio in italiano, te come stai oggi? Ka. Bene, grazie. Ka. Vorrai andare a mangiare? Ka. E più ka, più educato. Quindi se vai in Thailandia e senti questa parola dalle femmine detto ka e dai maschi krap, è un modo educato per parlare con un'altra persona. Non c'è una traduzione in italiano, non c'è neanche una in inglese, però casomai andate lì o siete stati lì, di sicuro avrete sentito questo ka, ka, ka o krap, krap, krap alla fine di tutto. Prendo una breve pausa e torno tra pochissimo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Sono Daniela Di Fabio, siete in ascolto alla Radio Italiana 531. Andiamo a ascoltare un brano da Jovanotti che è venuto qui quest'anno. Ha suonato a Warm Adelaide, perché c'è questo bellissimo festival che si chiama Warm Adelaide, è un festival di musica, e avevamo qui in Adelaide Jovanotti quest'anno, l'ho visto dal vivo, quindi mi è venuto in mente di suonare o mettere in onda una delle sue canzoni.

problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificato.

0: un bellissimo brano da Jovanotti, Ora. Abbiamo sentito Ora da Jovanotti. Io stavo parlando un po' del mio viaggio in Thailandia, non tanto il viaggio in sé, però le curiosità, perché come ho detto prima, io avevo 23 anni quando ho vissuto in Thailandia. Ho vissuto a Bangkok, che è il capitale. Però Bangkok non è sempre stato il capitale. Il capitale prima era Ayutthaya, che è un po' più su, se non mi sbaglio, da Bangkok. Qualche ora, devi viaggiare qualche ora, non mi ricordo se sono 3-4 ore, insomma, perché sono stati tanti anni da quando sono stata lì. Però è il vecchio capitale di Bangkok e se vale molto la pena andare a visitarla. Quindi se avete l'occasione, andate. Quindi Ayutthaya è il vecchio capitale, adesso Bangkok è il capitale lì di Thailandia. Io ho vissuto lì per un anno e sono stata lì questa volta. Sono fortunata, ci sono stata tante volte in Thailandia, praticamente perché c'è mia migliore amica là, mi piace visitarla e lei parla molto bene l'inglese, però è buddista. È buddista e pratica proprio il buddismo, che noi siamo di solito, siamo cristiani, se siamo italiani, poi c'è chi non appartiene, magari che ascolta nessuna religione, però questo non importa perché tutto è informazione. Il buddismo è molto diverso della cristianità, non credono in Dio, nella Madre Maria, in Gesù, in queste cose qui, credono nel Buddha, che era un uomo era un principe, se non mi sbaglio, era un uomo molto molto ricco e lui esisteva e lui ha deciso di non voleva più vivere questa vita ricca, perché ha deciso di cambiare corso, si è messo a meditare, voleva vivere proprio una vita povera, nel senso senza soldi. Questo era il Buddha, si è seduto sotto un albero e meditava e dicono che poi è diventato enlightened. Questo significa, non faccio questo programma sul buddismo, è molto diverso dalla cristianità, però loro credono che con la meditazione e con questa contemplazione, che è molto simile a pregare alla fine, meditare, pregare, diversi, però il punto è quasi simile, però meditando arrivi a questo stato di enlightenment. Il punto di questo, cioè dove ottieni una pace totale dentro te stesso. Se te riesci a ottenere questo stato e vivere così e avere un pace totale che poi fa bene a te stesso e a tutti quelli che ti circondano, significa, all'alto livello di questo, significa che non devi essere rinato su questa terra. Perché loro credono, anche mia amica ci crede, in reincarnazione. Quindi, fin quando non arrivi a ottenere questo stato di enlightenment, continui a essere rinato su questa terra. Però loro vedono questa terra un pochettino come una specie di inferno. Quindi l'obiettivo è di non essere rinato ancora. Questo reincarnation, ok? La prossima vita, muoi, poi ritorni, però ritorni come un'altra persona, magari ritorni come una pecora. Basta essere rinato, non è detto che devi essere rinato proprio come una persona. Come vieni, come torni? Dipende a come ti comporti in questa vita. Quindi, se ti comporti bene e fai il bene per gli altri e sei una brava persona, la tua prossima vita sarà meglio di questa vita qua. Se te invece rubi, non lo so, tratti le altre persone male, eccetera, eccetera, quando rinasci, rinascerai qui sulla terra sotto circostanze peggio di come vivi adesso. E loro credono molto in questo, quindi hanno questo obiettivo di cercare di essere bravi e buoni, così la prossima vita sarà ancora meglio, saranno persone più intelligenti, più magari diventano monks, monaci a un certo punto. Poi con tutta questa meditazione il punto è di non ritornare in questo ciclo della rinascita. È un po' simile al fatto che noi crediamo, non tutti, però diciamo italiani in genere, credono nel paradiso e nell'inferno. Quindi abbiamo l'obiettivo di cercare di far bene in questa vita, così andiamo in paradiso invece dell'inferno, no? Quindi simile ancora, però molto diverso, perché noi cristiani non crediamo nella rinascita. Sotto questo concetto della rinascita nel buddismo, non solo nel buddismo thailandese, anche in Nepal, anche a Laos, anche in India, tutti i posti dove c'è il buddismo, c'è anche in Cina, c'è questa cosa che magari avete sentito che si chiama karma in inglese, karma significa che quello che fai, ok, porta o un outcome buono o male, o positivo o negativo. Quindi più bene che facciamo, più bene ci ritorna. Questo è il karma, ok? Quindi spesso dici bad karma, quello era bad karma, perché? Perché magari hai urlato a qualcuno, magari bestemmi troppo, magari hai fatto male a una persona, un animale, accumuli questa karma, ok? E poi magari hai bad karma. Loro credono in questa karma, che poi è collegato con la rinascita, ovviamente, perché più positivo la tua karma, meglio sarà la tua rinascita nella vita prossima. Magari sei bella, magari quando torni sei bella, o hai tanti soldi, o hai buon salute, o vivi in un posto buono, hai una famiglia che ti cura. Quindi questo è tutto l'accumulazione di questa karma, che poi impatta, ha un impatto sulla tua prossima vita nella cultura buddismo. Noi cristiani, dico noi perché non siamo tutti cristiani, però noi cristiani crediamo, come ho detto prima, meglio devi far bene e poi alla fine quando muori vai in paradiso invece dell'inferno. Quindi simile cose, però non molto simile.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Speed camera locations per martedì 13 ottobre, Grave Street, Newton, Balmoral Road, Dernancourt, Shakespeare Avenue, Tranmere, Victor Road, Campbelltown and Lions Road, Dernancourt.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
5: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
7: Essere Benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Life Care, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
0: Grazie signora Carmela per la sua chiamata. Scusami, dovevo chiudere perché sono qui da sola e devo andare in onda, quindi non posso stare molto a lungo al telefono, mi dispiace tanto. Però ringrazio la signora Carmela per la sua chiamata. Andiamo a ascoltare una canzone da Adriano Celentano, questa qui che è un po' stranina. Però mi piace, andiamo a ascoltarla insieme.
8: Oh. Prison calling ain't 92 years old.

Una canzone da Adriano Celentano. Io non riesco neanche a pronunciare il titolo, perché è Prisencolinesisinian, non lo so. Però vabbè, secondo me il punto è questo gioco sulle parole, perché in effetti non sta dicendo molto, magari sta dicendo tanto, però non si capisce nulla. E mi sa che questo era proprio il punto della canzone. Allora, io sto parlando un po' della Thailandia, ho parlato un pochettino di questa karma. Signora Carmela, io ci siamo messi a chiacchierare un po' del far bene, queste cose, no? No, io, guarda, non so molto, non so nulla, sono una semplice persona, però ogni tanto, secondo me, facciamo tanto di buono, certi di noi, magari in meno, no? Non lo so. Si fa del bene. Non viene sempre ripagato e c'è sempre il prossimo che magari non fa tanto bene nella vita, però ha un sacco di fortuna. Io questo non lo so spiegare. I buddhisti direbbero di sicuro che è la karma della vita precedente e per questo ha questa vita fortunata. Questo sarebbe sotto il punto di vista del buddismo. Però il punto non è tanto di guardare altri e dire vabbè questa persona è più fortunata di me. Il punto è di fare il bene nella vita, secondo me, più che possiamo fare, cercare di non essere egoisti. Poi la vita ci butta addosso un sacco di cose, no? Un sacco di difficoltà, possiamo soltanto cercare di superarli il nostro meglio, perché la vita non è facile, mi sa, per nessuno. Poi c'è chi è più fortunato dell'altro, però dobbiamo sempre cercare di superare le difficoltà come possiamo. Tornando al buddismo, il buddismo è una cosa che proviene dall'India, quindi in Thailandia circa il 95% della popolazione pratica il buddismo e ci sono tanti tipi di buddismo, come la cristianità. Non è solo una cosa, perché c'è il cattolico, c'è il orthodox, c'è il evangelical, ci sono un sacco di tipi di religioni sotto la cristianità. E nel buddismo è tale, quindi non c'è solo un tipo di buddismo, ci sono tanti. Il punto è però che riconoscono Buddha, non dico che è un Dio perché questo sarebbe sbagliatissimo, non è un Dio, è una persona che ha vissuto un po' come Gesù, è una persona che ha vissuto sulla terra e loro pregano al Buddha. Quindi questo 95% più o meno della popolazione sono buddisti in Thailandia, però il buddismo si chiama Theravada, è un buddismo indiano, no? Il buddismo viene in India, c'è anche il buddismo. Questa fede in Thailandia ha influenzato la cultura, la società e la vita quotidiana. È arrivato nel terzo secolo avanti Cristo, il buddismo in Thailandia, e si è evoluto in Thailandia collegandosi a diverse correnti e tradizioni. Ci sono templi, festival, pratiche monastiche, tante cose che vengono sotto il buddismo. Contesto storico del buddismo il buddismo giunse in quella che oggi è la Thailandia tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, ok? Portandosi con una serie di insegnamenti e tradizioni che si sarebbe radicati nella cultura locale. Ci sono influenze indiane, la regione di Dvaravati esistita tra il V e il XVIII secolo dopo Cristo rappresenta una delle prime manifestazioni del buddismo in Thailandia.
con questo buddismo c'era un cambiamento dell'arte, perché ricordiamoci che anche con le religioni ci sono, cioè, influisce anche l'arte, si vede anche in Italia, no? Che la religione ha influito molto sull'arte, e così è successo anche nel buddismo. Theravada è come religione di Stato. Nel regno di Sukhothai, che è uno dei regni, il buddismo Theravada fu adotto come religione di Stato, un po' come in Italia con il cattolicismo, no? Grazie al sostegno dei suoi sovrani, che incoraggiarono la costruzione di templi, e promessero l'insegnamento delle dottrine buddiste, che è un po' come la Bibbia. Okay? Le dottrine buddiste, simile, non proprio, però si viene letto, okay? Le dottrine buddiste. Questa scelta non fu solo un atto di fede, ma una strategia politica che mirava a unificare e dare coesione sociale al regno. Perché se siamo tutti uguali, secondo me siamo anche più facili a dominare. Non dico che era una cosa di male, però scusatemi, cercare di unificare la popolazione. I monarchi thailandesi, soprattutto durante il periodo di Ayutthaya, continuarono questa eredità. Io mando in onda un'altra canzone di Celentano, così posso bere un sorso d'acqua.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
4: Eccoci qui, scusatemi perché sono un po' raffreddata, mi è venuta la tosse prima. Allora, stavo parlando del buddismo che proveniva dall'India, perché in Thailandia c'è questa Theravada Buddhism, che è stato portato nel regno di Sukhothai. Poi c'era, perché ci sono tanti regni, no? Ovviamente quando passa il tempo, però nell'era di Ayutthaya, dove prima era il capitale, no? Che spiegavo, era il vecchio capitale di Thailandia, adesso è Bangkok. Durante questa era qui, è quando sono stati costruiti tanti di questi templi che hanno adesso, che riflettono la grandiosità del buddismo nell'architettura thailandese. Sono in Thailandia, si chiamano il Wat, noi lo chiamiamo i templi. E questa epoca, questi Wat o templi, sono noti per i loro imponenti stupa e le elaborate sculture buddiste. Molto spesso questi Wat sono stati creati, costruiti nel 1700, intorno questi anni qua, perché costruivano questi in quei anni là. Quindi quando andate in giro in Thailandia vedrete questi templi. Come ho detto prima, noi li chiamiamo templi in italiano, temples in English, e i thailandesi li chiamano Wat, W-A-T. Il più famoso sarebbe Wat Pho, che è a Bangkok. Se andate lì, scusatemi, andate a visitare questo temple o Wat Pho. Vorrei continuare questo discorso la settimana prossima, perché quello che vorrei molto parlare è dei monaci, perché il ruolo che hanno i monaci nella cultura thailandese è molto bello. Sono integrati nella loro cultura. Noi, specialmente qui in Australia, lascia stare perché abbiamo tante religioni diverse, no? Poi abbiamo le chiese, abbiamo i templi, abbiamo tutte queste cose qui. E in Italia molto spesso il prete non è che cammina molto spesso tra di noi. Anche i monaci non è che sono sempre tra le persone, però il bello in Thailandia è che li vedi ovunque. E mia amica va a dare a mangiare ai monaci, non dico ogni giorno, però perché i monaci non possono comprare cibo, non possono comprare niente in effetti. Quindi possono vivere soltanto su quello che gli vengono dato dalle persone. Io ho imparato perché, scusatemi ancora, sono andata a un... volevo dare da mangiare ai monaci, quindi io ero in Thailandia, però non vicino a mia amica. Questa volta qui, perché sono partita di Bangkok, sono andata su una isola. E l'ho chiamata perché gli ho detto, guarda, vorrei portare da mangiare ai monaci. Cosa li posso portare? Perché non so se sono vegetariani, vegani, il cibo che uno può dare ai monaci, perché non sono thailandese, non sono buddista. Erano le 12:30, mi fa no, hai fatto troppo tardi. Ho detto come mai? Mi fa no, non puoi darli da mangiare dopo mezzogiorno. Poi ho fatto un po' di ricerche, i monaci non dovrebbero mangiare dopo mezzogiorno, quindi mangiano prima. A mezzogiorno smettono, però possono bere liquidi, possono bere un po' di caffè, possono bere delle cose, solo che non possono mangiare. E se vuoi darli da mangiare deve essere prima di mezzogiorno, questo io non lo sapevo. Però vorrei parlare un po' di questi monaci, perché come ho detto prima sono integrati veramente nella cultura. E il bello che le persone, perché veramente il 90% delle persone sono buddisti e pregano e vanno a questi wat, danno molto spesso cibo ai monaci. È bello per questo. Poi anche se non credi nella religione, il punto non è tanto la religione in sé. Il punto è che fai dei atti che sono altruistici, altruistic, cioè dai da mangiare a qualcun altro. È l'atto che è importante, non che dai da mangiare al bambino o tua amica o il tuo marito o il tuo fratello che è uno vicino a cui ci tieni. Il bello è che stai aiutando le persone con cui non hai quei legami forti. Perché sappiamo che se abbiamo un legame forte, molto spesso siamo più gentili, diamo di più, abbiamo più cura. Però non dobbiamo avere cura soltanto delle persone che conosciamo, che sono stretti nel nostro circle of life. Importante dare e fare anche per le persone che non conosci. Dare il cibo al monaco. In Thailandia ovviamente lo fanno anche perché fluisce sul karma, perché è un atto di buono, però lo fai anche perché il monaco non può comprare da mangiare, non può cucinare, vive soltanto su donazioni. Io vi devo lasciare perché sto guardando l'ora, vi devo lasciare nelle buone mani di Tilde che è qui, che la vedo. E noi ci risentiremo. Mi piacerebbe continuare questo discorso la settimana prossima perché è una cultura.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131-1991 o visita guardian.com.au. Da Guardian

0: Lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Apriamo con una notizia che riguarda il patrimonio storico e culturale del Sud Australia. L'ex amministratrice delegata del National Trust del Sud Australia, Nicolette Di Lernia, è comparsa davanti a una commissione parlamentare che sta esaminando la gestione dell'organizzazione. Durante l'audizione, la dirigente, che ha annunciato le proprie dimissioni, ha raccontato di aver ricevuto anche un'email offensiva da parte di un volontario. L'inchiesta punta a fare chiarezza sulla gestione dell'ente, che svolge un ruolo importante nella tutela degli edifici storici e del patrimonio culturale dello Stato. Passiamo ai trasporti, con una buona notizia per chi vive nelle comunità regionali. Dopo quasi 6 anni di interruzione, torna un collegamento diretto in autobus tra Mildura, Renmark e Adelaide. Il servizio, chiamato Monty Express, permetterà ai residenti di spostarsi tra il Victoria e il Sud Australia senza dover utilizzare necessariamente un'automobile privata. Un collegamento particolarmente utile per chi deve raggiungere Adelaide per motivi personali, appuntamenti o altre necessità. E restiamo nel Sud Australia, questa volta parlando di energia e ambiente. Il nostro Stato potrebbe non raggiungere entro il 2027 l'obiettivo di produrre, su base netta, tutta l'elettricità necessaria attraverso fonti rinnovabili. Secondo un'analisi di ABC News, la transizione energetica sta incontrando alcune difficoltà che potrebbero rallentare il raggiungimento di questo importante traguardo. Il Sud Australia è da anni impegnato nello sviluppo dell'energia solare ed eolica, ma il percorso verso un sistema elettrico completamente alimentato da fonti rinnovabili rimane complesso. Chiudiamo le notizie con lo sport e con un risultato straordinario per un atleta di Adelaide. La maratoneta Izzy Bat Doyle ha stabilito un nuovo record australiano femminile durante la prestigiosa maratona di Chicago negli Stati Uniti. L'atleta ha migliorato il proprio primato personale di oltre 2 minuti, conquistando un importante risultato per l'atletica australiana. Una prestazione che porta ancora una volta il nome di Adelaide sulla scena sportiva internazionale. Ed ecco le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, giornata prevalentemente nuvolosa, con una temperatura massima di 19 gradi. Possibilità di qualche breve pioggia sulle colline e nei sobborghi meridionali, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Venti da sud e sud-ovest, che diventeranno sud-orientali in serata. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigore Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Tilde, benvenuta al programma Mi ritorno in mente. Il nostro dottore non può essere qui con noi neanche oggi, si scusa tanto per altri impegni. Tornerà fra poco e adesso voglio la vostra compagnia, senz'altro, perché io cerco di fare tanta compagnia a voi con le vostre canzoni del vostro desiderio, del passato, del presente, canzoni nuove, vecchie, qualsiasi cosa che voi volete ascoltare. Numero di telefono è 8340-7700. Allora, adesso andiamo a ascoltare una canzone di Giuseppe Cionfoli. Un saluto caro alla nostra cara, alla mia cara Tilde, la mia amica, non me stessa, ma una sola amica che ho trovato che c'ha lo stesso nome mio. Allora, ciao Tilde Moreni, un grande abbraccio e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

Eccoci qua con voi, Radio Italiana 531, io sono Tilde, col programma Mi Ritorna in Mente. E allora ho bisogno della vostra compagnia, 8340 7700. E adesso voglio salutare caramente la nostra cara Italia Vella. Ciao Italia Vella, per la prima volta so con chi parlo, perché grazie a Marco che sta facendo queste interviste con i migranti, per conoscerci e per anche tenere in mente cose hanno fatto i migranti quando sono venuti qui tanto tempo fa. Allora mi fa piacere, Italia Vella, di conoscerti, e lei vuole ascoltare Profumo di mamma, Omar Codazzi. Buon ascolto, un abbraccio Italia, ciao.

Eccoci qua, Radio Italiana 531 di 215 Port Road, Hindmarsh. Sono le 12:26 e 56 minuti e adesso andiamo a salutare caramente la nostra cara Anna Morelli. Ciao Anna, lei mi fa tanta compagnia sempre e lei ringrazia che io faccio compagnia a tutti voi. E adesso lei vuole ascoltare un mazzolin di fiori. Credo che ce l'abbiamo, vediamo un po'. Eccoci qua. Tutto per te, Anna, buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.

Eccoci qua, abbiamo ascoltato Romanzo d'amore da Michele Rodella e adesso andiamo a salutare il nostro caro Santino. Ciao Santino, lui vuole ascoltare Se torni questa sera. Buon ascolto!

Eccoci qua con voi, Radio Italiana 531, io sono Tilde col programma Mi Ritorno in Mente, grazie della vostra compagnia e adesso andiamo a salutare la nostra cara Maria. Ciao Maria, lei vuole ascoltare una canzone napoletana, cioè io non le conosco tanto però ho scelto questa, speriamo che ti piace, buon ascolto Maria, Lacrime Napoletane.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Eccoci qua con voi, Radio Italiana 531, col programma Mi Ritorno in Mente. Fra poco ci sarà il nostro Franco Bava. Però prima che andiamo via voglio salutare la nostra cara Rosa Maria. Ciao Rosa Maria, e lei vuole ascoltare questo nostro amore, Rita Pavone, che la vuole dedicare al suo caro maritino, suo marito Frank. Ciao Frank, tanti saluti da Rosa Maria, con questo brano, questo nostro amore. Buon ascolto, buona giornata.

Eccoci qua con voi, adesso andiamo a salutare la nostra cara Claudia. Ciao Claudia, lei ha ascoltato Vittorio Romano con la canzone prima che abbiamo messo di lui e lei ha detto che piace moltissimo e vorrebbe ascoltare un'altra di Vittorio Romano. Ecco, tutto per te Claudia, amore mio, da Vittorio Romano.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Speed camera locations per martedì 13 ottobre. Grave Street, Newton, Balmoral Road, Dernancourt, Shakespeare Avenue, Tradmere, Victor Road, Campbelltown and Lyons Road, Dernancourt.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12:30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2:30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Eccoci qua di nuovo, siamo di nuovo con voi, cioè io e Tilde so con voi, che adesso il secondo segment del programma con il nostro Franco Bava. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno gentilissima Tilde, come al solito sempre spumeggiante.
0: Figurati.
1: Ma sì. Che succede tu?
0: Ma chissà. Ah,
1: già tu vuoi fare concorrenza alla primavera, perché siamo in
0: sì,
1: primavera.
0: Sì, mi piace avere un po' di colori, sai, in primavera se siamo più vivaci.
1: E io che posso fare? Sono troppo vecchio, come posso fare a entrare nella primavera? Magari se fosse...
0: Con l'anima e col cuore ci si entra.
1: Ma col cuore
0: sì, non importa l'età.
1: Ma guarda, mi succede sempre perché sono nato nell'inverno, nell'autunno.
0: Ah.
1: Capisci? È per questo. Tu invece forse sei nata nella primavera.
0: Sono nata d'estate.
1: D'estate.
0: Sì.
1: Eh beh, eri sempre là.
0: Sì,
1: dopo la
0: infatti.
1: Primavera c'era l'estate. Comunque, buongiorno amici in ascolto. Come sempre, grazie alla nostra radio che ci ospita.
0: Sì.
1: E sono ancora qui con voi per darvi un po' di notizie delle nostre piccole cose, che sempre ormai è da tanto tempo che facciamo questo programma, e come vedo c'è tanta bella intesa tra i nostri ascoltatrici e ascoltatori, perché come vedo telefonano, ci ascoltano e poi quando ci incontriamo per le strade ti donano anche dei complimenti.
0: Sì,
1: quindi oggi ricominceremo, perché appena mi è arrivata la rivista, cioè Il Santo dei Miracoli di Padova, e c'è tanto che oggi non posso lasciarle, cara Tilde.
0: Sì.
1: E cercherò di farle piano col mio tempo per capire e vedere cosa vuol dire essere sante, cosa vuol dire la fede e cosa vuol dire associazione, per poter contribuire e poter mantenere le cose. Guarda, 140 anni di associazione, e i due santi più amati del mondo, 800 anni. Immagina, cioè San Francesco d'Assisi, il serafico San Francesco d'Assisi, e il nostro Sant'Antonio, il portoghese, che ci sono incontrati poi. Man mano leggendo farò capire, e senz'altro vi piaceranno queste due bei approvazioni del nostro Don Livio Tonello. Cominceremo, cara Tilde. Si sente bene lì?
0: Sì, molto. Sì,
1: allora,
0: vai avanti, sì.
1: Uomini di pace da 800 anni. Cari amici, cari lettori, San Francesco è morto il 4 ottobre 1226. Immagino un po', cara Tilde. Continua a irradiare una luce che attraversa i secoli. La pace, come dono ricevuto e responsabilità da vivere. Il poverello, infatti, non si accontentò di predicare la pace. La visse trasformando la mitezza in forza spirituale capace di disarmare i cuori. Primo capitolo. Accanto a lui, quasi in un dialogo ideale, si pone Sant'Antonio, il discepolo che percorse lo stesso sentiero con l'animo del maestro. Anche Antonio fu uomo di pace. Nelle sue omelie invita a spegnere l'odio con la carità, e la tradizione lo ricorda come riconciliatore instancabile, capace di riportare unità dove regnavano divisioni. Ancora, guarda un po', l'immagine elaborata graficamente che li ritrae insieme nella copertina del numero di ottobre, Francesco II Cimabue e Antonio nella sua antica efficacia Padova, non è solo un omaggio storico, è un invito per noi da otto secoli. Questi due fratelli nella fede mostrano che la pace non nasce da strategie, ma da cuori convertiti. La loro testimonianza ci ricorda che la pace è possibile quando si sceglie e la semplicità, l'ascolto, la fraternità. Guarda, e per chiudere, oggi in un mondo ferito, Francesco e Antonio ci consegnano la stessa eredità, essere uomini e donne che portano pace con gesti piccoli, quotidiani, ma capaci di cambiare la storia. E io la storia vorrei cambiarla anche sentendo una bella canzone di Giuseppe Cionfoli, che aveva tanto di fede.
0: Solo grazie.
1: Solo grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
2: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
6: Eccoci qua di nuovo con voi tutti, con il nostro Franco Bava. Allora.
7: E meno male che mi parli sorridente, sai perché te lo dico?
6: Dimmi.
7: Perché questa notte mi sono sognato che io e te abbiamo litigato.
6: Oh, facevamo a pugni?
7: No, pugni, ma litigato.
6: Quasi.
7: Dice Franco, ti ho detto.
6: No,
7: basta.
6: E basta.
7: Allora meno male che già la prima parte qualche muro è andata bene.
6: Sta bene.
7: Aiutami adesso per questa parte, perché è molto più lunga.
6: Sì.
7: E come vede sempre del Santo dei Miracoli, un'associazione che tutto il mondo bene conosce, hanno anche loro dei problemi. Cose.
6: Tutto il mondo c'ha i problemi.
7: Sì, sì, sì, ma non è colpa della fede, è colpa di questo.
6: Dell'umanità che distruggiamo.
7: Non vorrei manco dell'umanità, perché tante, diciamo l'umanità, però soltanto se pensassero che se si tagliano un dito gli fa troppo male anche il braccio.
6: Ah.
7: Allora ci penserebbero, guarda che bella storia che qua ha messo Don Livio Tonello.
6: Ascoltiamola, vero?
7: Sempre, sempre parlare di questi due fratelli, San Francesco e Sant'Antonio, che sembrano due gemelli fatti apposta.
6: Mm-hmm.
7: L'editoriale di Don Livio Tonello, direttore. Una nuova pagina di carità. Nota bene, è un po' lunga. E non mi tirare le orecchie, eh?
6: Sì.
7: Va bene.
6: Adesso, fra poco, facciamo l'ita, vero?
7: No, non no. Ancora, no, no,
6: no.
7: Finiamo il programma.
6: Ok, dopo ci diamo botte.
7: Ok. Una nuova pagina di carità. Nel solco...
6: Metto un po' il microfono più giù, si sente meglio. No.
7: Così? Meglio?
6: Sì. Vediamo.
7: Si sente meglio?
6: Sì.
7: E allora, una nuova pagina di carità. Nel solco dei 140 anni di storia dell'Associazione Universale di Sant'Antonio, si delinea all'orizzonte un progetto importante che sfocia in una grande sfida di carità. Nel 2027 l'associazione raccoglierà un testimone prezioso prendendosi carico delle storiche cucine economiche popolari di Padova. È una realtà che molti di voi già conoscono e sostengono con generosità attraverso l'opera del pane dei poveri. Un'opera che non si è mai limitata alla semplice consegna di pane fresco alle famiglie in difficoltà, ma ha sempre abbracciato il significato più profondo del nutrire. Accogliere, offrire cibo e garantire dignità, così da gennaio 27 prenderà vita la nuova gestione delle cucine e del servizio alla persona, perché nutrire un uomo non significa solo sfamarlo. Persona, perché nutrire, ma prendersene cura nella sua interezza accanto a un piatto, ma per prendersi caldo offriremo igiene, vestiti puliti, assistenza medica e legale, orientamento al lavoro e un luogo sicuro dove custodire i propri pochi avere. Chi vive per strada affronta una quotidianità fatta di grande solitudine e piccole invisibili battaglie, con la semplice possibilità di caricare un cellulare. Guarda quante cose, non è finita qui, che vede. È una sfida ambiziosa, ma soprattutto un'opportunità straordinaria per spalancare le braccia della nostra carità, allargando il raggio d'azione per raggiungere un numero ancora maggiore di persone. Il primo fondamentale passo sarà la costruzione di un nuovo edificio destinato a sostituire l'attuale, ormai logorato dal tempo e non più idoneo per spazi e funzionalità. Le fondamenta di questa nuova casa della solidarietà poggeranno su un lascito ricevuto, ma per completare l'opera servirà l'aiuto di tutti, dall'istituzione del territorio fino al cuore pulsante della nostra comunità. I nostri aderenti e benefattori, l'annuncio ci colloca in un mese nel quale celebriamo la Giornata Nazionale del Dono. 4 ottobre, ogni mattone di questo nuovo edificio sarà un piccolo dono destinato a durare nel tempo. Guarda, un solido punto d'appoggio per chi fa fatica a ritrovare l'autonomia e vive alla giornata, esperienza ci insegna che tante piccole gocce riempiono un bicchiere e noi quel bicchiere continueremo a vederlo sempre mezzo pieno, perché tutto ciò che stiamo progettando nasce e vive sotto la protezione di Sant'Antonio, nel cui nome l'associazione opera e continuerà a operare domani. E Dio, mi fermerò qui perché non ho più parole. Però da parte mia anch'io, se posso, devo dire, contribuire per un mattone dell'associazione, sarò sempre disposto, con la mia bontà, con la mia fede e col mio cuore. E inviterei a tutti che Sant'Antonio ci ha grazie, grazie, come San Francesco, sono due santi nel mondo, forse i primi della fede cristiana. Ascoltiamo l'Ave Maria, che è la mamma nostra e la mamma di tutti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peinham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchy Road Prospect.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.
4: Eccoci di nuovo qua con il nostro Franco Bava. Allora.
5: Ecco la bellissima Tilde che questa volta non mi ha nemmeno rimproverato. Non mi ha detto niente.
4: Ma io faccio mai quelle robe? Ti rimproverano sempre? Ma
5: a me tutti mi rimproveranno.
4: Io?
5: Sì.
4: Anch'io?
5: No, io non ho detto. Ecco. E per questo cerco di guardarmi e fare il bravo.
4: Così non ti rimproverano?
5: Così non mi rimproverano.
4: No,
5: e come fanno pure i genitori. E guarda qua, trovandoci in un programma così pieno di preghiera e di ricordi e di cose, guarda, tanti festi che si vogliono festeggiare, poi i defunti del 2 novembre, è una cosa l'altra, e mi è passata per la mente qui una bella poesia dedicata ai nostri genitori, e poi della stupenda voce di Vince Palumbo che abbiamo svegliato una sera intera. Non abbiamo dormito per poter mettere a posto queste belle melodie.
4: Queste sono le...
5: Questa è la poesia che io ho fatto a parte.
4: Per loro.
5: Ma poi Atto d'amore.
4: Sì.
5: Che è una stupenda canzone. Lascio a voi. Che...
4: Ah, la canzone avete fatto voi insieme.
5: Insieme con Vince Palumbo. E dietro la canzone che lui pensava ai suoi genitori, io pensavo ai miei, e come tanti siamo sempre tutti genitori, affinché vogliamo fare pure il dovere di genitore.
4: Certo, sì.
5: Ecco, guarda come dice queste poche parole ai miei genitori. Porta che si chiude e non si apre, in quella mano ora non c'è più forza. Laddove il sole faceva da padrone, c'è ancora vita quasi a luce spenta. Vorrei poter dar fiato e speranza a chi m'ha dato vita e tenerezza. Vorrei accarezzare quelle guance divorate ormai della stanchezza. Vorrei tanto bagnare quella bocca che pronuncia frasi con stranezza, ma mi sento il cuore che si stacca e dal dolore cado nell'angoscia.

0: Ecco, bella la canzone di Vince Palumbo e di Franco Bava.
1: La canzone ti è piaciuta? Sì, e la poesia molto era molto più toccante proprio.
0: Sì, tutte e due andavano insieme bene.
1: Esatto,
0: sì.
1: Infatti come andranno insieme pure questa qui. Questo mondo d'oggi non promette un futuro migliore. E profumi e balocchi ci fanno molto, molto pensare. E questo ti la canta, cara Tilde.
0: Sì, la canta Claudio Villa.
1: Claudio Villa.
0: Sì, quindi, balocchi e profumi.
1: Balocchi e profumi ci fanno pure pensare.
0: Sì, andiamo a ascoltarla.
1: Gente di Vianella,
2: tutta sfolgorante la vetrina,
0: non dalla chiavetta,
1: no, quella ancora poi te la dico.
2: Entra con la mamma.

0: c'è la canzone, tu compri cosa soltanto
1: i profumi di Vianella.
2: Di Vianella, gente di Borghello, com'è gente?
1: No, gente di Borgata.
0: La bambina, or la mamma non è più in grata, corre a vuotare tutta la vetrina. Per la sua figliola malata.
1: Sì, sembra, sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare.
5: Ecco, neanche noi possiamo mancare, vero?
6: Tu hai ragione.
5: Sì.
6: No, pure, ma te l'ho detto io che mi sono sognata te, oggi dobbiamo litigare. Non
5: allora,
6: voglio
5: lo,
6: che...
5: Lo lasciamo per più tardi, adesso
6: più tardi.
5: Andiamo avanti.
6: Va bene. E tu sai una cosa, io pensavo l'altra cosa. E questa mattina come mi alzo, mi ricordo a Filippo e ad Assunta.
5: Ha appena chiamato, vero? Oh,
6: sì.
5: Ciao,
6: guarda,
5: Assunta.
6: La miglior coppia che abbiamo qui della radio, sempre
5: sì.
6: Presente, non soltanto con quel che porta, ma anche con la presenza.
5: Certo.
6: E con tutto. E poi ci dà tanto, tanto coraggio.
5: Certo.
6: E tante volte gli dice, Filippo, o la smettiamo? O se no incominciamo a litigare. E Filippo gli dice, guarda Assunta, non c'è tempo da litigare, ormai siamo fatte vecchierelle e siamo pure gente de borgata.
5: Ecco.
6: Ah. E Vianella gliela descrivono bella, bella così. Quindi, per voi, amici nostri dell'erario e di tutti noi, della comunità, gente de borgata, per Assunta e Filippo Belperio.

0: Ecco, siamo quasi alla fine.
1: Siamo alla fine. E vorrei dire che con tutte queste feste, ancora, c'è la festa di Sant'Ilario che si festeggia il 25 di ottobre. E noi non siamo, io no, perlomeno io non sono per poter fare qualcosa, ma voglio soltanto per tutti i caoloniesi come me dedicare la bella poesia di Caolonia con l'inno di Sant'Ilario della nostra cara Mira San Gregorio. Speriamo che questo tempo, gentilissima Tilda, lei me lo dà. Questo tempo, anche
0: sì,
1: un minuto in più. E va bene.
0: Andiamo
1: a
0: ascoltarla.
1: Allora, vi leggo la bella poesia che sarà sempre la nostra Caolonia. Ai tuoi fianchi due fiumi scorrenti ed in cima l'antico castello. Basta così.
0: Sì, andiamo a ascoltare la bella canzone di Sant'Ilarione, vero?
1: Bene.

0: oggi, sì. E spero che tu sei contento pure. Che vuoi? Tante volte ci si può anche sbagliare. Che vuoi?
1: Noi facciamo il meglio da umani, facciamo il meglio.
0: Sì. E vive l'Arione, e l'Arione viva. Che dobbiamo dire arrivederci?
1: Sì, okay. Mi dispiace.
0: Ciao Tilde, grazie di tutto, grazie alla nostra radio e grazie a chi farà le feste.
1: Certo, sì, grazie Franco e buona giornata. Ciao ciao a tutti, ci risentiamo, buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per martedì 13 ottobre. Grave Street, Newton, Balmoral Road, Dernancourt, Shakespeare Avenue, Tranmere, Victor Road, Campbelltown and Lions Road, Dernancourt.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
6: The Earth Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per soluzioni finanziarie su misura, chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:02.
2: The Health Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per ogni decisione importante, affidati a Devereaux Finance. Esperienza, strategia e supporto personalizzato per il tuo futuro. Chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.
3: Speed Camera Locations per martedì 13 ottobre. Grave Street, Newton, Balmoral Road, Dernancourt, Shakespeare Avenue, Tranmere, Victor Road, Campbelltown and Lions Road, Dernancourt.
4: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
4: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
4: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita. Vieni a trovare

0: Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
1: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano e goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!

0: Buon pomeriggio e siamo qui a Radio Italiana 531. Oggi è martedì e come sempre dalle 3 alle 4 siamo in compagnia di Ida e Roberto al Salotto del Gusto.
1: Buongiorno, ben ritrovati tutti quanti ai radioascoltatori.
0: Come stai Roberto?
1: Tutto bene,
0: tutto te bene.
1: Ida?
0: Sì, dai, un po' stanca ma bene, dai.
1: Il weekend è passato di nuovo, quindi bisogna metterci sotto,
0: esatto,
1: lavorare di nuovo.
0: Esatto. Sto passando un periodo un po' difficoltoso perché avendo Angela in vacanza sto facendo doppi lavori, perciò divento un po' problematico, ma non importa, siamo qua, siamo forti e andiamo avanti.
1: Questo momento qua deve darci energia, quindi
0: esatto.
1: Uscirai di qua bella energizzante.
0: Guarda, sto soffiando, ma va bene, dai, cosa bisogna fare?
1: Sì.
0: Te cosa hai fatto questo weekend?
1: Il mio weekend è stato bello perché non ho lavorato domenica, quindi ho avuto una giornata in più di riposo. Allora, sai, ti avevo detto la settimana scorsa che a me piace camminare con il gruppo di persone con cui vado a camminare il venerdì mattina, che si chiama Mount Lofty Lovers. Abbiamo organizzato una cena indiana, attenzione, e quindi ognuno ha portato qualcosa, abbiamo mangiato insieme, insomma è stata una serata, insomma, di compagnia, dove ci accomunava sia la passione per il cammino sia la passione per il cibo, ecco. A me piace tantissimo la cucina indiana, quindi
0: sì,
1: è proprio una...
0: A me, devo dire la verità, a me non piace il curcuma.
1: Sì, sì.
0: Quell'odore là proprio non mi piace, non
1: e
0: riesco.
1: E quindi non riesce. No,
0: e
1: io...
0: la cucina indiana è a base...
1: Sì, hanno tantissime spezie, ovviamente uno può trovare magari degli alimenti a cui piace di più, però credo che se uno proprio... uno degli ingredienti principali lo sente un po' dappertutto e quindi... Però vabbè, io ti assicuro che ci sono alcune ricette che sono sensazionali.
0: Prima di entrare, Roberto, nella nostra puntata...
1: Sì?
0: Cosa avete preparato di indiano? Giusto così per andare un po' fuori dagli schemi.
1: Sì, beh, c'erano diversi tipi di curries, quindi c'era uno basato sul chicken, uno sul pollo e uno basato sul beef, e poi ce n'era uno con il cavolfiore anche.
0: Okay.
1: E poi come starters c'erano dei pecora, che sono delle piccole frittelle fatte con verdura a base di patate, ma poi puoi metterci cipolla o carote e poi le friggi. E poi abbiamo fatto ovviamente il riso e abbiamo fatto anche il cauliflower rice, che è una versione più leggera del riso, quindi e così poi abbiamo terminato con una buonissima pera stufata e poi messa insieme al mascarpone, un po' di miele da Kangaroo Island, e poi c'erano dei pistacchi e dei petali di rosa, quindi erano cioè una cosa un po' più raffinata, ma quella non è proprio indiana. Però avevamo messo delle spezie che quindi un po' richiamavano un po' l'Oriente o comunque...
0: Bravo sei!
1: Ma che bravo! La maggior parte l'hanno fatto gli altri, ho contribuito poco.
0: Dai. Torniamo in Italia, Roberto.
1: Oggi abbiamo una puntata molto importante.
0: Sì?
1: Sì, perché io questo prodotto qua lo adoro.
0: Ok.
1: Sì, non so a te.
0: Anch'io, a me piace tanto,
1: esatto.
0: Però... mi manca, perché c'è un formaggio che qua non riesco a trovare, ma ne parleremo. Dunque, come ho già svelato, parleremo del
1: formaggio.
0: Ho capito.
1: Che qua, cioè, ce ne sono tante cose da raccontare. Beh, devo prima di tutto iniziare a un po' raccontare qual è un po' la storia del formaggio. Come con tanti altri prodotti italiani, anche il formaggio ha delle tradizioni molto antiche. Addirittura si parla di circa 7.000 anni fa, quando si vedono la produzione di alcuni formaggi. Ovviamente formaggi molto, molto semplici, e questo era dato dal fatto che delle persone molto comuni avevano cominciato a conservare o trasportare il latte, che era la materia prima, da un un posto all'altro, ponendo il latte su dei degli involucri che erano gli stomaci bovini. Questa cosa qua, adesso immaginiamo abbiamo tantissimi metodi di trasporto e anche magari altri tipi di materiale, però allora quello che avevano a disposizione
0: erano gli animali,
1: e quindi avevano utilizzato appunto lo stomaco di probabilmente bovini per trasportare il latte. Nel trasporto questo latte si è coagulato, che è appunto lo step principale della produzione di formaggio, e questa è stata la prima evidenza appunto della produzione di formaggio. Era ovviamente una cosa non aspettata, perché loro volevano portare in giro il latte. In realtà l'inizio del formaggio è iniziato però per un lungo periodo, e questo latte poi, perché appunto non si poteva mantenere per lungo tempo, si notava che questa cagliata aveva una durata un po' più lunga.
0: Okay.
1: Solo nel Medioevo poi l'utilizzo del formaggio e anche la trasformazione, la produzione di diversi tipi di formaggio è avvenuta soprattutto in Italia, anche attraverso la conoscenza di alcuni monaci che hanno cominciato a differenziare la produzione di formaggio, perché se parliamo di cagliata semplice, pura e semplice, insomma è abbastanza elementare, ma poi quando pensiamo ai formaggi ce ne sono di tantissimi tipi.
0: Esatto.
1: E quindi proprio nel Medioevo questa tradizione si è un po' sviluppata.
0: Ok, quindi, diciamo che nel Medioevo è nato il formaggio, giusto?
1: Diciamo che nel Medioevo sono nate le diverse tipologie di formaggi e anche un formaggio che è più saporito, perché prima era molto elementare e poi comunque non si poteva conservare a lungo.
0: Ho capito. Prima di andare avanti con la storia del formaggio, che è una storia molto importante e anche molto lunga, ci ascoltiamo Meraviglioso di Negra Amaro. Ti piace a te?
1: Assolutamente.
0: Ok, l'andiamo ad ascoltare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Scopri di più chiamando Adelaide Cemeteries all'81397400.
2: Hai bisogno di aiuto per il tuo testamento? Belperio O'Connell Lawyers ti assisterà durante tutto il procedimento, che come si sa è molto complicato. Un testamento ben pianificato assicura la distribuzione del patrimonio secondo le tue volontà, con la massima attenzione ai rischi e alle tue finanze. Ci occupiamo anche delle pratiche legali in assenza di testamento, ma non aspettare. Chiama l'81021322. Belperio O'Connell, Advice, Empower, Resolve.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Bentornati in studio a Radio Italiana 531 in compagnia di Ida e Roberto al nostro salotto del gusto. E come avevi introdotto prima la storia della come è stato come posso dire
4: inventato.
3: Come inventato il formaggio, la storia che ci puoi spiegare un attimo come come viene prodotto dal latte, come possiamo,
4: come si ottiene?
3: Esatto.
4: Beh, sì, allora, come definizione, il formaggio è quel prodotto che si ottiene dal latte in seguito ad una serie di operazioni di trasformazione che vengono racchiuse nel loro complesso nel processo che viene chiamato caseificazione.
3: Okay.
4: Quindi, cioè, la materia prima, come abbiamo detto, per la produzione del formaggio è il latte. Mm-hmm. Che poi ci siano diversi tipi di latte, quale quello bovino, quello caprino, quello ovino, ci sono diversi tipi di latte. Momento saliente per la produzione del formaggio è proprio l'ottenimento della cagliata, che vedremo in seguito come si ottiene.
3: Mm-hmm.
4: Quindi il formaggio di per sé è un prodotto molto semplice, perché gli ingredienti sono principalmente latte, i microrganismi che permettono l'acidificazione del latte. Mm-hmm. E poi i formaggi che vengono prodotti attraverso il caglio, anche l'aggiunta del caglio che appunto permette l'avvenimento della coagulazione. Il latte di partenza cos'è? È questo prodotto che viene fatto dagli animali, come sì, bovini, ovini, caprini, e ha una composizione che è fatta principalmente di acqua, ma al suo interno ha anche un contenuto molto importante di proteine, di lipidi e un pochettino di zuccheri.
3: È più grasso più che dolce, no?
4: Allora, il latte di per sé non ha tanti zuccheri, ha solo il lattosio, che sì, non è molto dolce, perché è uno zucchero composto da due componenti legati insieme, quindi perde quella componente zuccherina. Però se uno, insomma, l'assaggia, un po' di dolcezza c'ha. Diciamo che del 10% di nutrienti che c'ha, perché 90% di acqua, 10% di principi nutritivi, sia carboidrati che lipidi che proteine sono tipo il 3-4%, quindi sono abbastanza simili. Ma la coagulazione avviene da parte delle proteine, quindi le proteine sono la parte fondamentale della produzione del formaggio, e in particolare le K-caseine, quando si parla di latte vaccino. Cosa succede? Che in un determinato, ad una determinata temperatura, a determinata acidificazione del latte e con l'aggiunta del caglio, queste proteine cominciano a coagulare e precipitano. Nella precipitazione trasportano con sé ovviamente tutte le proteine, ma anche i lipidi e anche parte del lattosio. Dico parte perché il lattosio è molto solubile, sì, all'acqua, quindi, sì, resta in quello che viene chiamato siero. Mm-hmm. A questo punto, Ida, abbiamo due componenti. Da una parte abbiamo la cagliata, che è composta principalmente dalle K-caseine, e dall'altra parte abbiamo il siero. Anche il, okay, siero viene utilizzato ulteriormente, mm-hmm, viene utilizzato per la produzione di ricotta, mm-hmm, perché ci sono ancora delle proteine, sì, lì. E poi anche, sai, adesso che va tanto di moda questa aggiunta di proteine come integratori alimentari,
3: sì,
4: non so se...
3: Sì, ecco, è vero.
4: Da lì si estraggono le proteine che poi vengono aggiunte nelle bevande per gli atleti o tutta, okay, questa cosa qua.
3: Ok.
4: Però la parte più importante è proprio la cagliata.
3: La cagliata. Sì.
4: Allora, ci sono due modalità principali per ottenere la cagliata. Una attraverso l'acidificazione, e in quel punto là è una tecnica molto casalinga, perché se uno lascia per esempio il latte in frigo, mm-hmm, se lo dimentica per un po' e poi va a prenderlo, nota che c'è una separazione, ed è proprio dovuto perché le proteine del latte ad un certo punto, quando il pH del latte va sotto un certo limite, cominciano a coagulare. Mm-hmm. O altrimenti c'è una coagulazione che è molto più comune, che è quella che la maggior parte dei caseifici fanno, che viene chiamata la coagulazione presamica, o attraverso l'aggiunta del caglio. Questo caglio è praticamente un'estrazione che viene fatta ancora una volta come nel passato, mm-hmm, dallo stomaco, da uno dei quattro stomaci degli animali da latte. Questi animali da latte, per digerire il latte, utilizzano questi enzimi che appunto interagiscono con le K-caseine, e questi vengono utilizzati anche per la produzione del formaggio.
3: Ho capito.
4: Adesso le cose sono un po' cambiate, alcuni formaggi devono utilizzare il vero e proprio caglio per essere prodotti, perché c'è scritto nel disciplinare, però tante persone, sapendo che appunto il formaggio non diventa più un prodotto vegetariano, ma che c'è oggettivamente, esatto, una componente proveniente da un animale, ci sono delle alternative. Addirittura con microrganismi geneticamente modificati riescono a produrre il caglio in laboratorio, altrimenti possono utilizzare anche dei coagulanti che sono di origine vegetale.
3: Ho capito.
4: Quindi in qualche modo hanno sopperito a questo. Però tradizionalmente proprio il caglio, che è un appunto estratto da questo abomaso, si chiama, viene estratto, aggiunto al latte ad una certa temperatura, e il latte a quel punto inizia a coagularsi. Ed è molto migliore questa cagliata, perché non è acida come invece nella coagulazione, e riesce a stagionare il prodotto in modo accurato.
3: Ho capito.
4: Ma più avanti, magari dopo aver messo una bella canzone,
3: sì, prima di cominciare, esatto, tutto il processo dal latte al formaggio, ci ascoltiamo Una stupida scusa, che è la nuova canzone di Loredana Bertè, e Boom Tabash. Ok?
4: Certo, okay. Buona idea.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Bentornati a Radio Italiana 531, sempre in compagnia di Roberto e di Ida, al nostro salotto del gusto. Stavamo parlando del formaggio.
4: Sì.
3: Di come viene prodotto, perché ha bisogno della cagliata, però sappiamo che ogni tipo di formaggio ha una lavorazione diversa.
4: Sì, sì, è vero. Quindi c'è. Tutti i formaggi partono dal latte, però poi ovviamente abbiamo prodotti decisamente diversi. Quello che differenzia l'uno dall'altro è quello che avviene dopo la cagliata, che è appunto la stagionatura, la salatura e tutti i processi che avvengono dopo. Okay. Ma tu, Ida, per esempio, che mi hai detto che ti piace il formaggio, tu hai un formaggio in particolare che ti piace, che ti manca dell'Italia o che comunque riesci a trovare qua?
3: Guarda, tu non ci crederai, però io faccio non l'ho mai trovato, il formaggio asiago.
4: Ok.
3: Tu non hai mai trovato, dov'è che lo posso trovare?
4: Prima di tutto devi venire a mangiare da Ruby al Flamingo, perché c'è qualcosa con l'asiago, ma per esempio ci sono alcuni, per esempio se vai al Central Market o se vai anche al mercato, trovare l'asiago, sì. È un prodotto che insomma magari non è reperibile nei supermercati principali, però
3: infatti guarda, Angela è in Italia e mi ha detto: mamma, ho mangiato l'asiago, quello che prendeva il nonno. Ricordi, e anche la stracciatella, che qua si fa fatica a trovarla.
4: Sì. Secondo me, se uno proprio intenzionato riesce a trovarlo, però non è così facile tanto
3: quanto. Sai cos'è? Che ci vuole anche il tempo poter girare, andare a vedere questo e quell'altro, e io sinceramente tempo ne ho veramente poco.
4: Certo.
3: Comunque, ritorniamo all'asiago.
4: Sì.
3: Sappiamo che l'asiago è prodotto all'altopiano di Asiago e prende il nome di Asiago proprio perché è prodotto là. Ad Asiago, che è un piccolo comune in provincia di Vicenza, giusto?
4: Sì.
3: Nel fertile altopiano dei 7 comuni. Una volta il formaggio Asiago veniva prodotto dal latte della pecora.
4: Ah, ok, quindi non era un vaccino.
3: No. E dopo, nei primi intorno al 1500, sono entrati gli allevamenti bovini ed hanno scoperto che potevano fare questo tipo di asiago anche con il latte bovino.
4: Ho capito.
3: Hai capito?
4: Certo.
3: La produzione dell'asiago, prevalentemente fino a metà dell'Ottocento, si è sparsa nella pedemontana, sono riusciti a produrre il formaggio anche in altre comuni.
4: Ho capito. Ma quindi forse perché comunque l'asiago, ci penso che essendo anche un prodotto tradizionale, secondo me ci sono alcuni magari c'è quello che deve essere prodotto assolutamente nell'area determinata dal disciplinare,
3: sì.
4: Ma poi ci sono anche altri magari che non possono avere la marchiatura, ma che sono estesi magari nei comuni limitrofi. Certo.
3: Esatto. Negli anni 40 cominciò invece la produzione in Louisiana del Congo di un formaggio asiago di breve stagionatura.
4: Ho capito, ma quindi non solo in questo posto qua, è sempre nelle vicinanze,
3: sì,
4: di Asiago,
3: sì,
4: ho capito,
3: sì.
4: Quindi hanno diversificato un po' l'offerta dell'Asiago.
3: Nel 1955 il formaggio Asiago ottenne la denominazione tipica e successivamente nel 21 dicembre del 1978 la denominazione di origine protetta.
4: E quindi adesso
3: che avevamo parlato del DOP, ti ricordi?
4: Certo, sì, sì,
3: esatto.
4: Sì. E quindi sì, appunto, questo prodotto che tradizionalmente è stato, è da tanti anni che viene prodotto, dagli anni 50 addirittura.
3: Esatto. E negli anni sappiamo che ci sono quattro tipi di formaggio asiago. C'è quello DOP stagionato, quello della stagionatura viene chiamato asiago mezzano, certo. Stagionatura da 4 a 10 mesi, e l'asiago vecchio, che è stagionato oltre i 15 mesi.
4: Ho capito.
3: A me piace quello
4: più stagionato o quello meno?
3: Meno stagionato.
4: Ah, ok, perché è troppo forte per te l'altro.
3: Sì, secondo me sì.
4: Ecco, come si può vedere, anche dentro lo stesso prodotto ci sono diversi gradi di stagionatura che quindi danno diverse caratteristiche organolettiche al prodotto finito. Infatti, di per sé il latte di origine magari è sempre lo stesso, la cagliata è sempre lo stesso, ma quello che differenzia è appunto quelle attività enzimatiche che avvengono durante il periodo della stagionatura. Infatti durante questo periodo della maturazione del formaggio, sia enzimi che sono presenti nel latte proprio di partenza, per esempio dati dai batteri che c'erano nel latte, sia delle volte perché vengono aggiunti degli starting microbici nel latte, questi enzimi che vengono aggiunti conferiscono diverse caratteristiche infatti, se tu ci pensi, il gorgonzola ha caratteristiche molto diverse dal grana, però entrambi partono dal prodotto di partenza che è il latte.
3: A te piace il gorgonzola, Roberto?
4: Guarda, è uno di quei prodotti che io da quando ero bambino non riuscivo a sopportarlo, e io ci provavo sempre a vedere se mi cominciava a piacere, e tutto su un colpo, quando avevo sui 25-26 anni, ho cominciato a mangiarlo sulla pizza, e adesso mi piace anche.
3: No. Angela piace il gorgonzola, io non riesco a tollerarlo proprio, ecco. L'odore proprio non mi piace.
4: Probabilmente no, te gli odori forti, non riesci proprio.
3: No.
4: No, va bene, dai. Comunque, proprio all'interno anche di prodotti tradizionali, perché ovviamente ne abbiamo tantissimi, abbiamo parlato quando abbiamo fatto i DOP e gli IGP, che esatto. In Italia ci sono più di 400 tipi di formaggi, ma anche dentro ad ogni tipologia di formaggi delle volte ci sono diversi prodotti, e appunto per permettere alle persone con diverse tipologie di gusto di avere magari prodotti più stagionati, meno stagionati, eccetera. Quindi è molto interessante.
3: Ho capito.
4: Io non so se hai mai avuto modo di sapere come si producono per esempio i formaggi arborei nati, ma addirittura quando si devono produrre questi prodotti si vanno ad inoculare delle muffe, e queste muffe sono quelle che poi cresceranno sia all'interno del prodotto sia sulla buccia del formaggio, sì. E queste muffe hanno delle attività proteolitiche e lipolitiche, che vuol dire che rompono le proteine e rompono i lipidi, e permette di liberarsi dei profumi o degli odori, come uno vuole definirli, e conferiscono diverse caratteristiche al prodotto finito.
3: Oh, ho capito.
4: E sono ovviamente delle muffe alimentari, perché se lasci il prodotto senza dare un minimo controllo, ovviamente delle muffe che si conferiscono non sono buone, ma quelle che vengono inoculate nel prodotto invece sono muffe alimentari, e che quindi possono essere mangiate e possono essere controllate la loro crescita.
3: Per questo il gorgonzola lo possiamo mangiare tranquillamente, perché se più muffa più buono è.
4: Deve avere una determinata concentrazione di muffe.
3: Ok. Prima di andare avanti, Roberto, noi ci ascoltiamo La cura di Franco Battiato.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
5: Eccoci qua ancora con Ida e Roberto al Salotto del Gusto. Stiamo parlando del formaggio e tu sai darci una classifica dei formaggi, quali sono più stagionati, quelli meno stagionati, quelli più pastorizzati, quelli meno pastorizzati?
6: Certo. Sì, diciamo che i formaggi, appunto, come abbiamo detto prima, sono talmente numerosi di diverso tipo che possono essere classificati in categorie e in modo tale anche per avere un'idea un po' di cosa stiamo per consumare. Prima di tutto la classificazione più importante dei formaggi è basata sul latte di origine, quindi abbiamo detto all'inizio che abbiamo latte vaccino, abbiamo latte caprino, pecorino o anche bufalino se viene dal prodotto dal latte di
5: latte
6: bufala.
5: Di bufala.
6: E poi ovviamente anche a seconda del tempo di stagionatura. Questa qua è un'altra importante caratteristica del formaggio. Ma un'altra classificazione importante per il formaggio è l'umidità presente nella pasta del formaggio. In questo caso si definiscono formaggi a pasta dura quando un contenuto di acqua, di umidità del 30-38%, formaggi a pasta semidura quando hanno un contenuto dal 38-45% di umidità e a pasta molle quando hanno una quantità di acqua del 45-70%. Quindi ovviamente l'umidità presente nel prodotto definisce anche la classificazione del formaggio. E poi c'è anche una classificazione basata sul trattamento del latte originale. Alcuni formaggi vengono utilizzati prodotti attraverso l'uso del latte crudo, alcuni con il prodotto pastorizzato e addirittura alcuni con il latte sterilizzato. Quindi devi sapere che tradizionalmente parlando tanti prodotti vengono fatti a latte crudo, formaggi a latte crudo. L'unico problema è che soprattutto in America alcuni anni fa si è chiesto ma il latte crudo è salutare a sufficienza per produrre formaggi che poi vengono esportati in tutto il mondo, e l'America era stata abbastanza chiara e non voleva permettere più l'utilizzo del latte crudo nella produzione di formaggi. Ovviamente questo ha cercato di arrivare, questa filosofia ha cercato di arrivare anche in Europa. Per fortuna che la Francia si è un po' ribellata, perché come l'Italia anche la Francia ha una quantità di prodotti lattiero caseari molto elevato. E quindi questi produttori di formaggi si sono un po' ribellati a questa regola e hanno detto no, noi da tantissimi secoli abbiamo prodotto formaggi a latte crudo, non è mai morto nessuno, almeno
5: pare che questi americani veramente sono dei personaggi,
6: E quindi hanno un po' protestato e hanno hanno comunque ovviamente fatto notare attraverso degli studi scientifici che attraverso la stagionatura la gran parte dei batteri che comunque potrebbero anche rivelarsi magari pericolosi vengono un po' tenuti a bada dalla flora microbica che si crea durante la stagionatura, che invece è ben voluta,
5: okay,
6: e che addirittura preserva il prodotto.
5: Uh-huh.
6: Ma provate a immaginare se questa regola veniva messa a punto e veniva regolamentizzata anche a livello europeo, tantissimo dei nostri prodotti lattiero-caseari, formaggi che noi produciamo,
5: non esisterebbero
6: più nel modo in cui,
5: esatto,
6: lo vediamo adesso.
5: Esatto.
6: Questo non vuol dire che alcuni prodotti, per esempio il gorgonzola, ironicamente, anche se è un prodotto reboreinato, viene fatto con latte pastorizzato. Invece Roquefort, che è il corrispettivo francese della gorgonzola, viene fatto a latte crudo, ma questo ovviamente è stato descritto nel disciplinare e ci sono delle motivazioni per cui viene fatto in questo modo qua.
5: Mm-hmm.
6: Ovviamente quando tu parti dal latte crudo, il casaro deve essere veramente in gamba e sapere come trasformare il prodotto, perché se non viene vengono controllate temperature, umidità,
5: certo,
6: eccetera,
5: certo,
6: al posto di crearti il prodotto finito che desideri, magari ottieni delle forme con delle delle produzioni di aria all'interno che rendono il prodotto non commestibile.
5: Mm-hmm.
6: Anche se parliamo, per esempio, parlando di aria nel formaggio, ci sono alcuni formaggi come l'Emmental in cui l'occhiatura è tipica, tipica del prodotto,
5: sì,
6: ed è proprio prodotta da questi enzimi di batteri che producono aria e creano l'occhiatura all'interno dell'Emmental.
5: Hai capito?
6: Quindi sono cose che uno magari che mangia l'Emmental non sa neanche di cosa sta mangiando, perché in realtà è un prodotto che è stato trasformato da batteri, lactobacilli, eccetera.
5: Ho capito.
6: Poi un altro tipo di classificazione che abbiamo sui formaggi è a base del contenuto lipidico, da quanti grassi c'è. Ci sono formaggi magri che hanno un contenuto di grassi inferiore al 20%, ci sono formaggi leggeri dal 20 al 35%, semigrassi dal 36 al 42% e poi ci sono quelli grassi che hanno un contenuto di grasso superiore al 42%. Quindi anche in questo caso qua, spesso, non so, stiamo seguendo una dieta, stiamo cercando di stare attenti al consumo di calorie, dobbiamo anche dare un'occhiata al contenuto lipidico di questi formaggi.
5: Come formaggio magro, per dare un esempio, cos'è la...
6: Allora, partiamo dal presupposto che i formaggi quasi non può essere definito un formaggio proprio magro, ma però per esempio prodotti quali la crescenza, eccetera, hanno un contenuto di grasso un po' inferiore. I prodotti stagionati magari hanno un contenuto di grasso elevato, però sono anche a pasta dura, quindi non mangi praticamente proteine molto più concentrate rispetto a mangiare una mozzarella. Tanta gente pensa che mangiare una mozzarella è un alimento magro, invece
5: no?
6: No, perché per definire se un prodotto è magro, prima di tutto si deve fare sulla sostanza secca e quindi bisognerebbe togliere tutta l'acqua della mozzarella e fare l'analisi di quello che resta, e la mozzarella, una volta estratta l'acqua, ha un contenuto lipidico molto elevato, si definirebbe quasi un prodotto grasso.
5: Sì.
6: Infatti se uno dice mi mangio una caprese perché voglio stare leggero, in realtà con una mozzarella di circa 120 grammi, pomodoro, un po' di olio di oliva, eccetera, arriva a mangiare una quantità di calorie che è di tipo 420-450 calorie, che è come mangiare 70 grammi di pasta al pomodoro e con un cucchiaino di formaggio.
5: Giuro avrei pensato che la mozzarella fosse un formaggio magro.
6: Tante volte è l'aspetto che ci indica, magari ci porta nella strada sbagliata, perché se è un prodotto fresco è un prodotto che dice è ricco d'acqua, è bianco, quindi non deve essere molto. In realtà la mozzarella di per sé, con questo non vuol dire che non è un alimento che faccia bene,
5: però
6: non è un alimento che puoi dire mangio una bella mozzarella caprese all'inizio e poi mi mangio un piatto di pasta e poi mi mangio anche la carne, perché di per sé una caprese fatta da una mozzarella, pomodoro e ben condita è un alimento, un pranzo o una cena di per sé, senza. Però ci sono alcuni prodotti molto grassi, per esempio il brie è un prodotto molto grasso, è un formaggio molto grasso. E è anche un formaggio erboreinato che ovviamente ha un contenuto di grassi elevato, però viene magari utilizzato come condimento molto spesso. Per esempio, se aggiungo un po' di brie sulla pizza, sì. Se aggiungo un po' di brie su un pezzetto di pane e non ne mangio in quantità elevate, comunque è una cosa che può far bene, ci aiuta anche a gustare una buona cena.
5: Io avrei, ti giuro, io avrei pensato che mozzarella, il brie, tutti quei formaggi spalmabili fossero formaggi magri.
6: No, assolutamente. Guarda, vedi? L'unica cosa che è oggettivamente più meno ricca di grassi, ma non è neanche un formaggio, è la ricotta, perché la ricotta è un prodotto magro. Addirittura alcune volte in commercio comunque si trova la ricotta a cui è stata aggiunta della panna o del latte intero, perché di per sé sarebbe un prodotto molto molto magro, un po' granulare addirittura, okay, quindi sì, sarebbe al palato un po' più difficile da gustare. Allora comunque nel commercio si trova ricotta dove si è aggiunto un po' di panna o addirittura un po' di latte intero, e questo conferisce un po' di più meno ruvido, lo chiamo io.
5: Okay.
6: Però la ricotta, se uno sta seguendo una dieta, è decisamente l'alimento di origine del latte che suggerirei.
5: Caro Roberto, anche quest'oggi siamo arrivati alla fine. Noi proseguiremo magari in un'altra puntata, continueremo la storia del formaggio. Cosa dici?
6: Certo, grazie per aver condiviso con me anche questa puntata.
5: No, grazie a te, perché ci hai insegnato cose che neanch'io. Guarda, io ti giuro che la mozzarella pensavo fosse un formaggio magro.
6: Ecco, adesso devi cambiare le tue abitudini alimentari.
5: Adesso cambio dieta. Va bene, noi ci risentiamo la settimana prossima con Ida e Roberto al Salotto del Gusto. E ciao Roberto.
6: Ciao Ida e a tutti i radioascoltatori. Ciao.
5: Ok, noi ascoltiamo Il Nostro Tempo di Alessandro Moroso.
7: Gioia. Bene. Buonanotte, ciao. Anche.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: sono stati i divisi, i cambi e
1: delle leggi sull'immigrazione. E ci saremo sempre una volta al mese con Riccardo. E poi proseguiremo anche con gli appuntamenti di Destinazione Australia durante il mese.
2: Chiaro, tutte le interviste che facciamo ai nuovi arrivati, le loro storie. Allora, però, vedo che abbiamo con noi il nostro Riccardo. Aspetta.
1: Aspetta, Riccardo, che
2: sei muto.
1: Eccoci, ciao Riccardo.
3: Già mi sentite?
2: Sì, sì, Riccardo, come stai?
3: Bene, grazie. Dicevo, oggi sono un po' in postazione mobile, quindi potrei a un certo punto dovermi alzare o altro perché
2: e scappare.
3: Ho gente in giro, esatto, dicevo, ho rumori, dicevo, vicino a me, quindi potrei a un certo punto dovermi mettere più che altro in audio, però ci sono e sono contento assolutamente di essere di nuovo con voi, soprattutto con i grandi cambiamenti, novità che andremo a commentare oggi, insomma.
2: Ecco, appunto, abbiamo visto che insomma il mese di ottobre ci ha regalato degli aggiornamenti, insomma parecchi, anche che abbiamo visto anche nel abbiamo già un po' sentito, però ci sono vari pareri, c'è chi dice la sua, c'è chi dice in un modo, c'è chi dice in un altro, quindi ci serve un parere proprio del migration agent, vero Pino?
1: Sì, ci serve un parere, ci serve un po' capire cosa è veramente successo, cosa è veramente cambiato, perché e naturalmente i cambi ci sono stati e sono avvenuti, non sono pochi i cambi che sono avvenuti, e naturalmente c'è stato un po' uno scossone nel mondo degli immigrati, no? Quindi se ne parla tantissimo, ci sono un po' di paure perché comunque riguardano anche molto gli italiani. E quindi Riccardo, è molto importante parlare di questo argomento e capire un po' nello specifico come potersi un attimino muovere e capire effettivamente che cosa sta succedendo.
2: Riccardo, da dove inizieresti in tutto questo? Questo sono molto curioso di sapere da dove decidi di partire, ecco.
3: Esatto, infatti stavo pensando da dove iniziare perché sono tante le cose, è una sorta di lista e diciamo cerchiamo di renderla la più efficace possibile come comunicazione. Allora, partiamo da una premessa, direi. Innanzitutto i cambi che ci sono stati, che sono avvenuti tra la fine del mese di settembre o comunque annunciati e poi direi forse più importanti entrati in essere a partire dal 2 di ottobre, sono stati portati in essere perché l'obiettivo dell'attuale governo, anche diciamo così un po' intimorito da quelle che possono essere eventuali opposizioni, quindi facciamo poi un salto anche un po' in ambito diciamo politica.
2: Non possiamo non dirla sta cosa, no?
3: Esattamente, no? Quindi diciamo che sentendosi un po' il fiato sul collo, diciamo taglia o incomincia a falciare alcune situazioni. Però l'obiettivo primario, l'obiettivo principale, perché ovviamente se ne parla da un po', è quello di abbassare il numero dei migranti temporanei. Ok, questa è la premessa. E con questa premessa sono stati apportati dei cambiamenti da un punto di vista di immigrazione che impediscono e andranno ad impedire, direi, temo ancora di più nei prossimi mesi, la possibilità a persone di poter sostanzialmente rimanere più tempo in Australia sfruttando il sistema. Ora, la parola sfruttare è un termine che viene utilizzato da parte del governo, poi bisogna capire se davvero è sfruttare o meno. Fino a ieri, fino all'altro giorno, era possibile farlo perché la legge lo permetteva. Adesso, effettivamente, a dire del governo, viene considerato un modo per aggirare l'ostacolo, comunque per rimanere più tempo sul territorio. Però l'obiettivo principale, appunto, poi entriamo nel merito, no? delle ragioni, prima o dopo una musica o altro, poi mi dite voi, però è appunto il fatto di impedire questo aumento di persone. Quindi l'obiettivo è quello di non tanto sul discorso di visti di residenza permanente, anzi quello è un discorso differente, è proprio il numero di persone che hanno visti che per noi come comunità italiana normalmente fanno riferimento a visti tipo studente, visti working holiday, quindi detentori di un visto soprattutto di questo tipo. E ci sono vari cambiamenti che ovviamente possiamo incominciare a vedere. Però ditemi voi se vado e incomincio a stirare
1: allora
3: un po' la lista.
1: Sì, no, sì, grazie sì. Della premessa, che è molto importante naturalmente capire la motivazione per cui il governo ha deciso di fare un po' i cambiamenti. Noi abbiamo trattato diverse volte l'argomento cambi di legge, però questi cambi di solito avvengono al periodo di luglio, invece quest'anno sono avvenuti in maniera un pochino più corposa proprio nel periodo settembre-ottobre, quindi un po' inaspettati, diciamo, no? Forse. da un certo punto, sì, di vista. E comunque, sì, come dicevi, hanno impattato un pochino diverse categorie che sono molto vicine a noi. Allora, sì, se possiamo partire, Stefano, tu dacci la gestione tecnica,
2: sì, certo.
1: Possiamo partire, non ci sono pause subito. Allora, sì, se possiamo partire, magari se partiamo dall'inizio, da quelli che sono stati annunciati prima, diciamo a settembre, quali sono stati i primi cambi, o comunque se vuoi trattarli in maniera un pochino più per argomento, dici tu, Riccardo. Possiamo iniziare a
2: oppure partiamo così, qual è di questi provvedimenti quello che ti ha scosso più di tutti all'inizio, cioè quello che ti, quando l'hai sentito,
1: andiamo,
2: hai detto
1: sul
2: ma
1: cuore, Stefano, cioè,
2: e poi
1: sentire,
2: ci andiamo e poi
1: di
2: andiamo
1: sentire la parte proprio sentimentale
2: e da lì poi ci diramiamo in tutte le direzioni. Qual è quello che ti ha colpito di più?
3: Allora, quello che mi ha colpito a me personalmente è stata la impossibilità da adesso in poi, da 2 ottobre, di poter applicare per un visto studente per chi detiene un visto working holiday, che normalmente era una sorta di passaggio abbastanza dolce e comune, no? Perché comunque una persona che entra con un visto vacanza lavoro, il working holiday visa, è un visto che permette di capire se piace il paese, si fa una prima esperienza ad un costo inferiore, perché ovviamente il costo della tassa del visto working holiday è un costo, diciamo, relativamente basso, permette di capire se il paese piace, si ha modo di mettere da parte anche una certa somma, e poi se uno vuole rendere il paese casa, diciamo, quindi di avvicinarsi e rimanere più tempo in Australia, ha senso studiare per formarsi in qualcosa che è di interesse per il settore lavorativo australiano. Poi possiamo entrare, diciamo, nelle discussioni di chi studia in maniera genuina e chi non. Ok, diciamo, questo è un discorso,
2: certo,
3: un pochino differente. Però il fatto che sia stato reso impossibile a tutti indistintamente, quindi indipendentemente dal tipo di corso, è un qualche cosa che ovviamente fa un po' effetto, ha fatto molta notizia, e quindi il funzionamento, diciamo, all'atto pratico è quello di necessariamente dover lasciare l'Australia prima che scada il visto. Questo è fondamentale, lo ricordiamo a tutti, per applicare per esempio per il visto di tipo studente, attendere da fuori la decisione, a meno che non si ritorni in Australia con un visto working holiday visa che abbia, diciamo, una certa durata ancora davanti, cioè quindi uno deve sostanzialmente pianificare ancora di più la sua programmazione in Australia, quindi non si devono fare le cose all'ultimo secondo, e quindi questo in un qualche modo è anche un avvertimento, no? Nel senso, diciamo, di dire ok, programmate le cose con un certo anticipo, perché se volete rimanere in Australia dovete avere il tempo davanti di poter decidere cosa fare. Il visto studente impossibilitato da dentro è un qualche cosa che, se uno vuole continuare a vivere in Australia, a mio avviso è bene, diciamo, programmarlo prima, quindi pensarlo prima, parlare con i vari esperti, per esempio Pina, ok, quindi una persona che ne sa di questo tipo di argomento e che è in grado di poter consigliare quale sia la strategia, la traiettoria più adatta per continuare a rimanere in Australia.
2: Quanto tempo converrebbe in anticipo, Pina, per...
1: Allora,
2: per iniziare a pensarci mentre si ha il working holiday?
1: Allora, questo magari Riccardo ci può aiutare, solo perché adesso questo è un provvedimento molto molto, cioè, di fresco, diciamo, quindi anche i tempi i tempi che ci saranno per prendere un visto student non si sa, cioè, con questa nuova legge forse ancora sono un po' sconosciuti, perché magari l'immigrazione ha deciso di fare questa cosa, però magari ha anche deciso di accorciare i tempi dello student, lo spero almeno, no? Perché magari se si dice guarda, i tempi dello student adesso sono di 2 giorni, uno esce, cioè programma, esce, prende il visto velocemente, no? Perché invece se i tempi sono lunghi, però questo magari è una cosa che non ci è dato sapere ancora, vero Riccardo?
3: Allora, esatto, dunque direi che innanzitutto sì, la logica vorrebbe effettivamente che se cambiano queste cose in questa maniera anche forte, ci sia almeno un'accelerazione da un punto di vista proprio di valutazione, per dare anche una maggiore, diciamo, certezza almeno dei tempi, poi indipendentemente, diciamo così, dal risultato, da parte di chi valuta, quindi da parte del Dipartimento. Al momento, come dici tu Pina, non è dato sapere, perché ovviamente il cambio è un qualche cosa che è anche inferiore al mese, quindi diciamo che noi abbiamo pratiche al momento, abbiamo avuto situazioni un po' da caso scuola, no? Di persone che avevano bisogno di applicare per visto studente, il loro visto working holiday visa scadeva per esempio nel fine settimana, il sistema andava giù nel fine settimana, no? Del mio account, e quindi hanno dovuto correre ai ripari con una certa urgenza. Ora, il tempo di attesa, e qua introduco diciamo un secondo punto, a mio avviso dovrebbe scendere, bisogna capire poi che tipo di priorità andrà a dare il Dipartimento in fase di valutazione. Diciamo io mi espongo su un punto. Una novità aggiuntiva è il fatto della non possibilità di aggiungere membri della famiglia sul visto studente, quindi qua parliamo di visto student, non di visto working holiday, dove non è mai stato possibile aggiungere un membro della famiglia perché è un visto singolo. Nel caso del visto studente era possibile sì aggiungere i membri della famiglia, quindi il partner, eventuali figli e tutto il resto.
2: Possiamo sfatare un mito di persone che a volte sento, sai, quelle persone che magari prese dall'istinto e dalla pancia pensano che uno possa far arrivare a tutti. Cioè, tutti. È chiaro che uno portava con sé magari il compagno, la compagna, e se avevano un figlio, e se c'era un percorso di studio da fare, per esempio, no, che si portano la mamma, i nonni e tutta il villaggio, giusto? Villaggio. No, diciamolo, certo, perché sì, c'è chi pensa che invece...
1: Certo. Cioè, quali erano prima coloro che potevano essere inseriti nel visto student?
3: Assolutamente, no, infatti, quindi anche il mio tutto il resto, diciamo, va circoscritto, quindi parliamo di partner e figli eventuali. È vero che diciamo poi si tratta anche di diciamo che poi questi sono sempre discorsi che riguardano i numeri, diciamo che anche basati su da dove provengono le applicazioni, inteso anche come nazionalità. Se noi parliamo di nuovo sempre nel nostro ambito di comunità italiana, non è così comune in assoluto avere così tanti figli, cioè questo discorso di natalità, quindi diciamo che a livello di figli non è che ce ne siano poi così tanti da aggiungere sulla...
1: Ma la natalità è scesa in Italia, adesso siamo a 1.
2: Per noi di sicuro, magari per altri posti forse, però noi di sicuro.
1: Sì, la natalità è scesa. Quindi non eravamo così, non impattavamo così tanto, non è per colpa nostra che ci hanno
2: io zero impatto, zero io
1: zero,
2: io non inquino.
3: Questo punto è proprio la parte importante, cioè che non potendo più, salvo delle eccezioni, ci sono delle eccezioni come studenti in ambito governativo oppure in ambito di dottorato, che nella parte di certi settori è ancora possibile, poi va visto caso per caso, aggiungere membri della famiglia, però negli altri corsi non è più così. Questo abbassamento inevitabile di quote, perché a quel punto il numero di applicanti che includono, che portano avanti la pratica del visto, è necessariamente inferiore, perché diciamo che esiste solo lo studente, non anche il resto della famiglia, abbassa il numero dei migranti temporanei. E quindi questo vorrebbe che chi va ad applicare oggi come oggi, preparando pur sempre la pratica in un certo modo, possa essere valutato non solo più come un numero di dire ok, stiamo raggiungendo la quota noi del Dipartimento e quindi c'è un alto rischio di rigetto, quanto piuttosto mi sentirei di dire davvero come studente reale, perché poi a volte purtroppo quello che accade è che si leggono le ragioni di un rifiuto di un visto da parte del Dipartimento, sono piuttosto standard le ragioni, e a volte uno si domanda come mai questa persona sì e quest'altra persona no, con caratteristiche molto simili, mai uguali. Quindi diciamo che questo forse può un po' abbassare questo elemento di rischio.
2: Bilancia un po' la cosa, perché chi applica è più facile che entri con uno student visa e che non gli venga rifiutato, proprio perché c'è meno visti temporanei,
3: meno bagaglio al seguito,
2: meno numeri, ecco.
3: Esatto.
2: No, questo è un risvolto positivo.
1: Sì, diciamo una magra consolazione, però sì. In effetti potrebbe essere una cosa positiva, diciamo. E, quindi praticamente per lo student adesso, tornando al discorso di prima, sicuramente è la cosa importante è fare un attimo una pianificazione. Non sappiamo ancora bene i tempi che ci saranno, però sicuramente quanto prima si è nel paese e si decide che comunque magari si vuole rimanere in Australia, la programmazione si consiglia che venga fatta il prima possibile, anche subito appena uno ha un visto working holiday, perché poi naturalmente ci dobbiamo agganciare anche al discorso del cambio sul sistema per il working holiday visa.
2: Allora, no? Facciamo una pausa, così poi rientriamo, ricapitoliamo un attimo e continuiamo con questo discorso. Ok? Allora state con noi.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy. Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, questa è Destinazione Australia con Stefano Pina e la puntata è lo speciale con Riccardo Ippoliti, Australia Legal Migration Agent. Riccardo, bentornato. Stavamo parlando dei cambiamenti dal 2 di ottobre in merito di visti, soprattutto working holiday visa e student visa.
1: Allora, eravamo rimasti a cercare di capire come ci si dovrebbe muovere nel momento in cui si entra col working holiday visa. Però partiamo da, Riccardo ha già spiegato un pochino quali sono qual è stata la, diciamo, il cambio che ha più, diciamo, scosso più a lui, ma in realtà ha scosso un pochino a tutti. Il fatto che non si potrà più passare da un working holiday visa a uno student rimanendo in Australia. E quindi questa è una cosa molto difficile da mandare giù, però se uno fa una programmazione in tempo magari può provare a capire se c'è la possibilità di arrivare a prendere uno student, no?
0: Certo, ci vuole un piano, ci vuole un escabotage giusto. E poi abbiamo parlato dei membri della famiglia con gli student visa, che come funziona, che non si può più portare la famiglia, eccetto alcuni casi, e poi va visto ognuno dei casi, tipo studiare per un dottorato, lì magari sì.
1: Ma partiamo un po' dal working holiday, insomma, continuiamo a parlare del working holiday. Allora, che cosa è successo effettivamente? Per il primo working holiday visa, diciamo che non sono cambiate per ora le cose, no Riccardo? Ci sono, nel momento in cui si è in Italia e si deve fare la domanda per il primo working holiday visa, ci sono stati dei cambi oppure è rimasto tutto come prima, almeno per il primo?
2: Sì, a livello di funzionamento o di eleggibilità, no. Il cambio però effettivo che si sente, ed è un qualche cosa che crea una certa agitazione fino a quando poi non verrà, diciamo, accettato il fatto, è che non è più immediato il rilascio del visto. Quindi mentre prima il visto working holiday, a meno che non c'erano delle, diciamo, degli eventuali problemi, diciamo, sull'applicazione di qualche tipo, no? Non so, un precedente penale o un problema di salute o altri visti precedentemente applicati, il working holiday visa normalmente veniva concesso praticamente subito. Adesso non è più così, sempre per il fatto di abbassare il numero dei migranti temporanei, sempre a questo aspetto torniamo, il tempo di attesa per il rilascio di un working holiday visa in circostanze normali, quindi diciamo per una persona che applica, che non ha alcun tipo di problematica, è superiore alle 4 settimane, in alcuni casi anche il doppio, quindi diciamo che è un qualche cosa che richiede del tempo. E anche qui quello che sta avvenendo in questo momento è che noi abbiamo anche richieste di persone che chiedono come poter sbloccare la situazione. Purtroppo il dipartimento diciamo che non è che ascolta necessariamente il singolo caso, si rimettono anche alle imposizioni, ok? E quindi diciamo che in alcuni casi è possibile, diciamo, chiedere una priorità, ma diciamo non sempre viene concessa. Quindi diciamo che anche questo aspetto, se una persona oggi come oggi, il mio consiglio è volesse comprare un biglietto per partire per l'Australia, non lo compri da qui alle 2 settimane, o insomma che si organizzi bene, perché il tempo di attesa è più o meno, ecco, mi sento dire circa di 2 mesi, ok? Wow. Non più di uno, almeno di 2 mesi, sì.
1: Quindi ok, però i numeri in realtà non sono cambiati, nel senso che c'era stata questa paura che invece che fosse messo un tetto al primo anno, invece quello è rimasto, diciamo, come era prima, quindi non c'è un tetto massimo, no, di persone che possono richiedere working holiday visa.
2: Esatto, fortunatamente questo non è cambiato, lo ricordiamo per gli italiani, addirittura la concessione è innalzata a 35 anni, non so se questo avverrà così facilmente per altri paesi in questo momento, quindi diciamo l'Italia l'ha ottenuto qualche tempo fa, non ci sono limiti come numero nel primo working holiday, però effettivamente ci sono delle differenze per quello che riguarda invece il secondo e il terzo visto working holiday visa. Lo ricordiamo, è possibile chiedere un secondo e un terzo quando si lavora per un certo numero di giorni, diciamo 3 mesi, i famosi 88 giorni nel caso del primo verso il secondo, e diciamo di 6 mesi per il secondo verso il terzo, e in quel caso diciamo c'è una sorta di lotteria, quindi c'è un abbassamento drastico dei numeri proprio perché non si ha più diritto in quanto il lavoro è stato svolto. si devono svolgere quei lavori e poi si deve rientrare in un ballot, quindi in una lotteria, per poter effettivamente ottenere la possibilità di essere tra i fortunati per ottenere quel visto. E di numeri, parliamo di numeri molto più bassi, su questo aiutatemi anche voi, però parliamo anche di un 5.000, se non sbaglio, per concessione, sì, per anno, quindi diciamo un qualche cosa decisamente differente e inferiore.
1: Ok, quindi praticamente questa è diciamo il cambio più, un pochino più importante e anche negativo. Quindi se prima c'era praticamente, se si facevano gli 88 giorni si poteva richiedere il secondo working holiday visa, invece il secondo anno, per il terzo anno bisogna fare 6 mesi e veniva preso, diciamo, a meno che se c'erano le condizioni, in maniera automatica. Adesso invece no, perché hanno inventato questa simpaticissima cosa del ballottaggio, che da dove è uscita non si è capito, perché cioè è una cosa abbastanza da roulette russa, a me sembra, no?
0: Più che lotteria, sì.
1: Più che lotteria.
0: Riccardo,
1: cioè, da dove gli è uscita?
0: Qual è veramente in concreto, anche qual è la criticità di questa cosa, a parte capire che i numeri effettivamente, insomma, ci saranno meno numeri e che non è più ovvio, insomma, poterlo applicare se si è fatti i giorni. Cioè, qual è la cosa che dici, ok, questo va a complicare molto questa cosa, e hai pensato a quali sono appunto le maniere in cui muoversi? Cioè,
1: posso dire una cosa prima di che rispondere? Sì. Intanto questo è stato un annuncio, quindi non è ancora entrato in vigore, vero Riccardo?
2: Sì, allora, esatto, non c'è ancora un funzionamento chiaro.
0: Ah, ok.
1: Anche giusto per chiarire a tutti.
2: Chiaro, assolutamente. Sono cose che sono state annunciate, così come un altro argomento che poi andremo a trattare tra poco, riguarda anche il discorso dei visti turistici, no? E cosa è possibile fare da dentro il paese. Però diciamo che anche questo risponde al discorso dell'abbassamento del numero di persone che devono, ad avviso del governo, del Dipartimento di Immigrazione, rimanere in Australia, a loro avviso, come dire, togliendo spazio a chi è già cittadino e chi è già residente permanente. Questo è un po' il motivo di questo abbassamento. È ovvio però che questo poi andrà ad avere dei problemi anche per tutto quello che riguardano determinati settori, primo fra tutti il famoso settore dell'agricoltura, che è un settore che vive proprio di questi lavori stagionali. Questo abbassamento probabilmente andrà a creare anche un disincentivo in questo senso da parte di persone che dicono, ok, però se io svolgo un certo numero di giorni per poi dover rientrare in questa lotteria, no, dove dal cappello vengono tirati fuori i nomi per vedere se ci rientro o meno, ovviamente si abbasserà quel numero. Bisogna capire se quel numero di persone, che senz'altro verrà raggiunto, perché statisticamente poi almeno 5.000 persone che applicano direi che ci saranno, diciamo, ecco, vediamo se poi i determinati settori possono ogni anno su quel numero di persone, su quel numero di lavoratori. Questo è un po' un discorso che ovviamente al momento è presto sapere, e quindi vediamo se poi ci saranno, diciamo, degli aggiustamenti al rialzo rispetto a questi cambiamenti annunciati, per un discorso anche di avvicinamento di voti, ok? Quindi questo è un po' torna di nuovo questo argomento qui.
1: Quindi allora, la cosa, diciamo, questo è stato un annuncio, per fortuna non è ancora entrato in vigore, però non si è ancora capito bene quale potrebbe essere l'effettivo meccanismo, perché comunque diciamo che è una cosa molto particolare, perché in realtà diciamo che noi penso sentiamo parlare di lotterie dai visti americani, però di solito quelli sono lotterie che vengono fatte quando una persona è offshore, quindi non è nel paese. Diciamo che forse, io non so ora le legislazioni dei vari paesi, però fare una lotteria quando si ha un working holiday, si vive in un paese, e quindi aspettare se si può rimanere con lo stesso visto, come, insomma, o no, è un po', è un meccanismo abbastanza particolare, quindi lo dovranno studiare, perché metti caso che tu entri in bridging, dopo magari, che ne so, dopo 2 mesi che te già ti è scaduto il visto precedente, ti dicono vedi che fa, devi scappare via dal paese? Cioè, questa è una cosa molto particolare, no? Quindi dovranno, penso, trovare un modo per poter almeno far fare una mini pianificazione in caso in cui uno se ne deve andare, no? Spero.
2: Ma assolutamente. Infatti, diciamo che in tutto questo almeno uno vorrebbe dei tempi certi sulle tempistiche. A mio avviso questo, diciamo che se con questi cambi che sono stati annunciati, perché alcuni poi non sono appunto tutti quanti entrati in vigore, altri invece già adesso, e ovviamente queste cose poi spesso avvengono dal giorno alla notte, cioè nel senso che a un certo punto poi vengono effettivamente comunicati, e poi anche il sistema, no, non permette più di poter andare avanti con un certo tipo di applicazione. Il fatto di almeno sapere cosa potersi aspettare genererebbe meno stress, perché l'immigrazione in generale genera molta un po' di ansia, mi sento di dirlo questo, diciamo, senza nessun tipo di diciamo, no, registro, perché c'è, e quindi anche questo, no, sapere che effettivamente si sa a quello che uno si aspetta, e quindi possa avere un visto ponte, oppure avere soprattutto la certezza che, non so, entro il 31 dicembre di ogni anno vengano dati i risultati, di modo che uno poi da quel momento sa che poi, diciamo, sostanzialmente deve andare. È un qualche cosa che va strutturato, non so se in questo momento ci sia questa organizzazione dietro già strutturata.
0: Ecco, infatti hai menzionato una data, cioè quando è che avviene che pigli il cappello e tiri sul nome, cioè c'è più momenti nell'anno, distribuiscono i numeri nell'anno, uno deve iniziare il working holiday sempre a dicembre, se la data ipotetica come esempio è stato fatto è di dicembre, cioè gennaio, insomma
1: è un cambio abbastanza
0: spararla grossa la bomba, poi bisogna capire nell'effettivo se è fattibile o no.
1: Certo.
2: Esatto, e questo poi ritorna anche
1: per
2: un po'
1: ora politico. Chi è in procinto di fare richiesta, se ha requisiti, forse è meglio farlo prima possibile, perché così rimane con le regole vecchie. Infatti ci sono già molte persone, penso si siano mosse per fare l'applicazione, perché naturalmente non si sa mai, come diceva Riccardo, quando avverrà e come avverrà il cambiamento. Molto spesso i cambiamenti dell'immigrazione avvengono da un giorno all'altro. Quindi abbiamo detto anche quest'altro cambio. Poi che cosa succede? Non è finito qui, perché in realtà è stato fatto un cambiamento anche sui visti turistici, come stavi accennando prima, Riccardo, vero?
2: Sì, esatto. Allora, anche questo è stato un annuncio, ok? Anche proprio in vista di, diciamo, passare un messaggio per, diciamo così, avere più vicini alcuni futuri elettori che magari votano in un certo modo o andranno a votare in un altro, e quindi, diciamo, no, insomma, propaganda politica, insomma.
0: Certo.
2: E da vedere appunto come viene attuata. Però sì, i visti turistici, anche questi subiranno un cambio, a quanto pare. Qui è importante, diciamo, fare una premessa. Ricordiamo che i visti turistici sono di vario tipo, che cambiano in base al passaporto che una persona possiede. Diciamo che esiste il visto 651 o il visto 601, che sono dei visti, diciamo, relativamente semplici come ottenimento, perché sono dati, è data la concessione di poterli applicare a persone che detengono un passaporto di fascia, qua me lo sento di dire, diciamo, elevata secondo il Dipartimento Immigrazione, quindi il cosiddetto Assessment Level 1. Per esempio l'Italia rientra tra questi paesi. Questo visto è un visto che permette di poterlo ottenere in poco tempo. Una volta dentro il paese era possibile, per esempio, in precedenza, applicare sostanzialmente per qualunque tipo di visto. Oramai già da qualche anno non è più possibile applicare per un visto studente, questo lo ricordiamo, ed è quindi non concesso nemmeno ad un detentore di un visto 651, quindi passaporto italiano. Il cambio che viene annunciato adesso è il fatto che non sarà possibile da dentro il paese, con un visto di tipo turistico, applicare per esempio per un visto di tipo partner, ok? Quindi visti di tipo familiare, che questi sono ovviamente dei visti classici, dove è concesso, quindi non è un ovviare al, diciamo, trovare, andare oltre l'ostacolo con un escamotage. La legge lo permette, ad oggi la legge permette di applicare per un visto partner o da fuori l'Australia, che ha un determinato tipo di numero di sottoclasse, o da dentro il paese. Come si applica da dentro il paese? Stando dentro il paese. Con quale visto? Per esempio, con un visto turistico. Finito il visto turistico, purché si sia applicato per il visto partner prima della scadenza, si ha poi diritto, dopo il 90° giorno, ad avere un visto ponte. E quindi uno continua a condurre la sua vita in Australia in attesa della decisione. Anche qui, nell'ottica di tagliare il numero di migranti temporanei, il Dipartimento ha annunciato questo cambio. E ovviamente questo è un cambio importante, perché diciamo che l'organizzazione di un evento di questo tipo può dilatare i tempi di molto, e noi abbiamo avuto già conversazioni con persone che volevano entrare in un certo periodo di tempo e che o sono in un certo senso costrette a dover venire prima dei cambiamenti, dovessero esserci effettivamente così, altrimenti devono accettare il fatto che l'applicazione debba essere fatta da fuori e debbano attendere da fuori la decisione, e solo che una volta il visto è concesso possono poi entrare in Australia detentori di un visto partner che sia poi permanente subito o inizialmente temporaneo. Quindi questo è un cambio importante, mi sento dire.
0: Mamma mia,
2: forte.
0: Cioè non ci si può più innamorare in visa turistico, perché poi devi tornare a casa,
1: non
0: e
1: ci
0: c'è
1: può
0: una
1: più
0: grossa pausa
1: in vacanza,
0: esatto. Cioè non puoi, esatto. Trovi l'australiana o l'australiano e no, torni a casa e poi applichi,
1: che è una cosa assurda, perché
0: vabbè,
1: sai,
0: un annuncio ancora anche questo, vero? Bene precisare questa cosa, sì. Che siano annunci o insomma,
1: quindi
0: che
1: tutte
0: gente...
1: le persone che praticamente applicano per il visto turistico, cioè per esempio quelle che hanno già un visto turistico e sono dentro, sono salve. Perché posso, hanno,
2: sì,
1: hanno, diciamo,
2: esattamente.
1: Hanno già hanno il visto, diciamo, vecchio. Però per chi deve applicare per un visto turistico e entra, quelle sono, cioè, la legge per loro è entrata già in vigore oppure ancora no, Riccardo?
2: No, non ancora. Allora, il punto effettivamente sì, è questo, diciamo, anche per andare poi nel merito. Il visto possiede sempre delle condizioni, ok, sul visto. Quindi diciamo che quello che vuole imporre il dipartimento per tutti sarà quello di imporre la condizione 8503, che è la no further stay condition, che è quello che impedisce alla persona che detiene quel visto, per esempio turistico, di applicare per qualunque altro visto là dentro il paese, ok? Oggi come oggi non c'è questa condizione, soprattutto per i visti 651, quindi se una persona entra domani o probabilmente, insomma, ancora nei prossimi mesi, questo impedimento non c'è. Sui visti di altri, visto turistico per persone che detengono un altro tipo di passaporto, quindi che non possono richiedere il visto 651, e quindi parliamo del visto più complesso, più articolato, il visto 600, incominciamo a vedere già delle distinzioni. Cioè abbiamo delle pratiche che vengono concesse senza la condizione e altre invece con la condizione 8503 imposta. Quando c'è questa condizione, indipendentemente dal fatto che poi dovrebbe entrare in vigore per tutti indistintamente, per quelle persone la possibilità di applicare per un altro visto da dentro il paese, come per esempio un partner visa, non c'è, già non c'è. Però poi ecco, al momento non è un'imposizione obbligatoria, ok, non è un qualche cosa che avviene per tutti quanti, però ovviamente ecco c'è un, certo, questo ecco è un qualche cosa di forte, mi sento di dire, almeno un cambiamento importante rispetto a quello che era il funzionamento tutt'oggi in vigore.
1: Ok, perfetto, allora facciamo una piccola pausa pubblicitaria,
0: rientriamo per l'ultima parte.
1: Già siamo quasi alla fine, quindi finiremo a parlare di questi argomenti. E rimanete con noi su Radio Italiana 531.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Questa è Radio Italiana 531, state ascoltando Destinazione Australia, lo speciale con il nostro Migration Agent di Australia Legal, Riccardo Ippoliti, vero Pina?
1: Sì, abbiamo parlato fino a tutta la puntata dei cambi che ci sono stati, che sono stati annunciati, alcuni sono già entrati in vigore, i cambi che riguardano soprattutto i visti Working Holiday, Student e Tourist Visa.
0: Addirittura il Tourist Visa?
1: Sì, allora, come ha detto Riccardo all'inizio, diciamo che i cambi sono stati diciamo messi lì sul tavolo, comunque messi in atto, perché si vuole abbassare il numero di migranti, quello è
0: lo scopo
1: principale, e quindi hanno un po' bombardato un pochino così
0: di tutto.
1: E abbiamo parlato con Riccardo appunto di questi tre argomenti. Una cosa forse che non abbiamo diciamo specificato bene è, sì, parlando dei visti turistici, che quali sono effettivamente, no, abbiamo parlato un po' di quello che è in vigore, però in realtà una cosa non abbiamo menzionato, in realtà anche un altro cambio, questo è entrato in vigore un pochino di tempo fa, è stato fatto, e non si può più nemmeno passare dal tourist visa allo student visa, quello è già in vigore ed è successo un pochino, non mi ricordo quanto tempo fa, forse Riccardo magari si ricorda meglio, però quello è un altro cambio che ha fatto sì che insomma, se uno viene in vacanza e decide di studiare, non può farlo, non lo può fare più
0: da qui dentro,
1: da dentro
0: onshore.
2: Allora, esatto, chiedo scusa, sì. Nel frattempo ho cambiato postazione. Sì, esatto, oramai saranno, penso fosse da marzo 24.
1: Quindi già un po' di tempo. Però.
2: Esatto, però diciamo che fa sempre effetto, diciamo, no, rispetto a quello a cui ero abituato prima, e ovviamente poi ci dovremo abituare a nuovi cambi che sono stati annunciati in questo momento.
1: Ok, comunque Riccardo, giusto per fare un attimino un riassunto della situazione, ci sono alcuni cambi, come abbiamo detto, che sono entrati già in vigore, invece alcuni che riguardano solo degli annunci, e in realtà non hanno ancora dichiarato quali sono qual è l'effettivo funzionamento. Per i Working Holiday Visa abbiamo detto il sistema di ballottaggio è stato annunciato, ma non è entrato in vigore, confermi, vero?
2: Confermo, esatto, almeno il funzionamento ad oggi non è dato sapere, quindi di conseguenza c'è una situazione attualmente diciamo un po' pendente, quindi siamo un po' nel limbo a riguardo. Invece i cambi sul visto studente sono già avvenuti. Un punto che volevo aggiungere dei vari che abbiamo già menzionato riguardo ai visti studente è che da dentro il paese sarà possibile invece applicare per un altro visto studente, per chi ne possiede già uno, quando c'è un andare verso l'alto, cioè quindi una persona completa un corso, per esempio il certificato 3, e vuole andare verso il certificato 4, purché il corso come contenuto sia dello stesso tipo del corso precedentemente completato. Allora, questo higher grade è un qualche cosa che è ammesso.
0: Se si cambia facoltà, insomma, se si cambia indirizzo o materia di studio, invece non è diretto così, eh?
2: No, esatto, poi ovviamente queste sono cose che al momento diciamo stiamo ancora un attimo ricevendo come informazioni per poter capire effettivamente come andranno a funzionare, però altro settore non solo no, in alcuni casi non sarà proprio possibile fare un cambio, diciamo che quello che avviene molto spesso, qua io parlo ovviamente di grandi numeri, no? E non necessariamente poi targati su di noi, inteso come comunità italiana, però molto spesso quello che accadeva è quello che era di avere il visto con un determinato tipo di corso e poi successivamente cambiare l'enrollment, quindi l'iscrizione al corso, portandola su un'altra scuola, e ovviamente magari di una scuola meno complicata, in alcuni casi addirittura altri tipi di corsi completamente. Questo già era cambiato e diciamo, ecco, quindi anche questo aspetto sarà differente, diciamo, anche questo punto, quindi diciamo ci sono dei punti che a mio avviso a noi non riguardano troppo, però ecco, speriamo solo che ci sia un maggiore concessione di merito per chi applica, certo, in base a quella che è la prima unità dello studente.
1: E poi un'altra cambio importante è quello dei tourist visa, che appunto è stato annunciato che ci sarà la non ci sarà più la possibilità di applicare probabilmente dal tourist visa a un visto partner, perché hanno annunciato che la maggior parte dei visti turistici sarà con la condizione no further stay condition, vero Riccardo?
2: Esatto, sì, quello è una delle notizie più importanti, quindi di nuovo per tornare all'argomento iniziale, per abbassare il numero di persone che si trovano in Australia nel mentre con un visto di tipo temporaneo, il Dipartimento quindi darà un forte cambio al funzionamento del visto turistico, che fino adesso è comunque un ottimo modo per entrare e genuinamente, lo ricordiamo qua, non stiamo parlando di trovare diciamo dei rimedi diciamo ecco non ammessi, oggi è permesso poterlo fare, esatto.
1: Come abbiamo detto, è genuinissimo, cioè, innamorarsi in vacanza.
0: Ti innamori sulla spiaggia lì in Queensland e dici...
1: Ti innamori anche a Bali, in Italia, in Africa.
0: Anche ad Adelaide.
1: Anche ad Adelaide succede.
0: Riccardo, ti posso domandare una cosa? Ora, tu sei nel mondo dell'immigrazione da tantissimi anni, quindi avrai visto tanti... annunci, tante entrate in vigore, tante rivoluzioni. Ti sembra che questa sia una grossa rivoluzione o ci sia anche un po' troppa nube intorno? Cioè, vedi che siamo in un momento di cambio, o come la pensi?
2: Allora, io personalmente penso di sì, penso che ci saranno anche altri cambiamenti, è annunciato un cambio riguardo al funzionamento del visto skilled, quindi i visti skilled sono i visti autonomi, quelli senza datori di lavoro che richiedono lo skills assessment, argomento trattato più volte che sì. Continueremo a trattare anche nelle altre puntate, vedo un cambio che arriverà a breve, non è chiaro esattamente in che modo ci sarà. Quello che vedo è un abbassamento dei numeri, senz'altro un forte abbassamento, quindi diciamo che bisogna, come dico spesso, diciamo, trovarsi più preparati possibile, e credo che quello che avverrà è ci sarà probabilmente un aumento di zone regionali con degli accordi per determinati datori di lavoro per accedere ai famosi visti sponsor nelle aree DAMA. Credo che questo sia un obiettivo, quello di rafforzare diciamo le zone territoriali, però in generale c'è un abbassamento dei numeri che credo, indipendentemente da quello che possono essere gli annunci di un governo attuale, confermato o meno nelle future elezioni, comunque vedo una stretta, perché è un argomento piuttosto sensibile in generale, e quindi diciamo che non vedo un'apertura di maglie da qui ai prossimi mesi, ecco, non vedo un cambio di rotta a breve, vedo un restringimento, comunque maggiori leggi da tenere presente e da tenere in conoscenza. Questo è un po', ecco, quindi non vedo una situazione un pochino più complessa da questo punto di vista, e un'apertura un pochino inferiore. Questo mi sento di, a mio avviso, confermarlo, poi vediamo quello che avviene.
0: E se ci saranno degli aggiornamenti di messa in vigore di qualcosa che è stato annunciato, bisognerà aspettare molto tempo, magari luglio, o ci possono essere delle sorprese prima?
2: Penso ci saranno cambiamenti ulteriori prima, anche perché comunque luglio sì, non è troppo distante, ma comunque manca ancora un po', quindi diciamo che anche per un discorso di comunicazione, tornando ai discorsi appunto diciamo portati avanti prima, dovrebbero esserci degli annunci ulteriori, ritengo, prima di luglio, assolutamente.
1: Sì, perché comunque,
2: sia per un discorso
1: scusa, no, dicevo perché sì. In effetti se fanno un annuncio a ottobre, cioè, certo. Noi speriamo che poi che sia luglio la data di attuazione, ma probabilmente no. E certo, c'è tutto il fattore politico, che come dicevi tu, che molto spesso sono dei giochi politici che vengono fatti, però l'immigrazione in Australia è veramente abbastanza imprevedibile dal punto di vista delle attuazioni, come dicevamo. Molto spesso si sveglia la mattina e dicono ok, è entrato in vigore la
0: così.
1: Legge così.
0: Non è come
1: sì,
0: il Parlamento italiano che ci mette il suo tempo
1: che ne parla milioni di anni e poi non fa niente.

0: Sarà una nuova puntata dello speciale. Voglio ricordare a chi si è appena sintonizzato che tutte le puntate di Destinazione Australia e gli speciali con Australia Liga Migration Agent e il nostro Riccardo sono sul sito,
1: certo.
0: Quindi si può andare indietro, trovarle anche sulla nostra pagina Facebook quando facciamo i live.
1: Perfetto, ascoltateci, per qualsiasi domanda potete scriverci anche al numero WhatsApp 04 16
0: dislessia allontananza
1: no, più che altro miopia 04 16 531 531, e scriveteci e rimanete con noi qui su Radio Italiana 531.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao Riccardo.
2: Grazie, ciao a tutti, a presto.
1: Ciao.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. La vostra radio? Radio Italiana 531.
4: Sono le 17:01.
5: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
6: Martedì 13 ottobre. Grave Street, Newton. Balmoral Road, Dernancourt. Shakespeare Avenue, Tradmere. Victor Road, Campbelltown and Lions Road, Dernancourt.
5: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
7: Notiziario italiano sponsorizzato da...
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Il Papa ha teso questa mattina al Gemelli per l'intervento al polmone e sospese le udienze fino al 20 ottobre. Economia, il Fondo Monetario alza le previsioni di crescita per l'Italia. Salvini lascia formalmente la segreteria della Lega per ricandidarsi al Congresso. Caro Energia, iniziativa comune d'Italia, Germania e Belgio. Ucraina, nuovo attacco russo a Kiev. Soccorso un neonato abbandonato nella Milanese. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
7: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
10: Onde Nuove, sponsored by
11: The Chair of Hair by Gabriella.
10: Whether you're looking for clever curl specialists
11: or a nanoplasty smoothing treatment,
10: book with Gabriella
11: today.
10: Call or text on 0419 590 529.
11: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

te. Quattro bicchieri di Chardonnay, pieni di ma, pieni di sé. Ci si rivede fra un po'. Vieni da me, a terra del treno. Non ho ancora visto la Tour Eiffel, ti blocco Malpensa. Ci baciamo a Chartres.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì

0: The Chair of Air by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
1: Notiziario italiano sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papaleone XIV è atteso in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per il ricovero legato alla rimozione di un nodulo al polmone. Il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre. Il nodulo è stato individuato durante controlli di routine senza che fossero comparsi sintomi specifici. L'intervento potrebbe essere eseguito già nel pomeriggio, ma l'orario non è stato confermato ufficialmente. Fino a ieri il pontefice ha rispettato gli incontri in agenda. Dalla Santa Sede arrivano segnali di fiducia in attesa dell'operazione degli accertamenti successivi.
4: Migliorano le previsioni per l'economia italiana. Il Fondo Monetario Internazionale stima per il 2026 una crescita dello 0,8% contro lo 0,5% indicato a luglio. Rivista al rialzo anche la previsione per il 2027, portata allo 0,6%. I dati arrivano dal rapporto presentato a Bangkok. Sul fronte dei prezzi, il Fondo prevede per l'Italia un'inflazione media del 3,3% quest'anno, superiore al 3,1% dell'area euro. Per il prossimo anno è previsto un rallentamento al 2,8%.
3: La politica: Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, è un passaggio formale necessario per presentare nuovamente la propria candidatura al congresso straordinario convocato a Milano il 24 e 25 di ottobre. A guidare temporaneamente il partito sarà il tesoriere Alberto Di Rubba, nominato vice segretario vicario. Lasciano i rispettivi incarichi anche i 3 vice segretari. Salvini ha inoltre annunciato la costituzione di una segreteria politica e modifiche al simbolo. Il congresso, presieduto da Lorenzo Fontana, definirà il nuovo assetto del Carroccio.
4: Italia, Germania e Belgio chiedono all'Unione Europea di accelerare gli investimenti nell'energia. Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in vista del vertice del 15 e 16 ottobre. La proposta prevede procedure più rapide per energia e digitalizzazione, meno nuovi vincoli burocratici e una riduzione degli obblighi amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese. Sul caro energia, Bruxelles ricorda che esistono già margini di flessibilità per i governi da utilizzare mantenendo sostenibili i conti pubblici.
3: Nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, un drone Shahed ha colpito ieri sera un edificio residenziale provocando almeno 2 morti. Il leader ucraino chiede agli Stati Uniti una risposta più ferma, maggiori pressioni su Mosca per fermare gli attacchi. Resta difficile anche il percorso diplomatico. Il Cremlino ha frenato sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Donald Trump sostiene invece che Vladimir Putin voglia raggiungere un'intesa per una tregua energetica.
4: È ricoverato al Niguarda di Milano, il neonato trovato ieri pomeriggio dentro un sacchetto abbandonato per strada a Cinisello Balsamo. A scoprirlo è stata una donna che passeggiava con il cane. Ha sentito il pianto e ha chiamato i soccorsi. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ospedale, il bambino in discrete condizioni presentava una lieve ipotermia ed è stato riscaldato e assistito con un supporto respiratorio. Resta sotto osservazione in terapia intensiva neonatale. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere e raccogliendo testimonianze per ricostruire l'accaduto.
3: E infine chiudiamo con la pagina sportiva e i risultati di ieri nel servizio di Federica Sorrentino.
5: La sesta giornata di Serie A si è conclusa con i successi di Atalanta e Torino a spese di Venezia Udinese, che ora navigano in pessime acque. 3-1 il risultato di Bergamo a favore della squadra di Sarri, che ha conquistato i 3 punti fissando il risultato nel primo tempo con il gol in apertura di Kessié e la doppietta di Kristovic. Il Venezia, ancora a 0 punti, ha accorciato le distanze ma è stata contenuta nella ripresa dall'Atalanta. A Torino, dopo il botte e risposta tra Granata e Friulani, la gara è stata decisa nella ripresa da una uscita a del portiere Okoye, che ha permesso a Kulenovic di fissare il punteggio sul 2-1 per l'Udinese, quarta sconfitta consecutiva. Archiviato il campionato, è già

0: Di Champions. Nella serata di martedì il Napoli fa visita al Villarreal con McTominay possibile titolare e l'Inter che riceve a San Siro i belgi del Club Brugge.
1: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Mi sento un nodo alla gola.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
8: Amore gigante, amore d'amore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare! Radio.

0: upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Radio Italiana 531.
2: Speed camera locations per martedì 13 ottobre. Grave Street, Newton. Balmoral Road, Dernancourt, Shakespeare Avenue, Tradmere, Victor Road, Campbelltown and Lyons Road, Dernancourt.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
6: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
7: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
8: Questo venerdì sera non perdere il grande ritorno. Adelaide City FC contro Avondale FC nella prima partita di Australia Cup. Calcio d'inizio alle 7 di sera all'Adelaide City Park di Oakdale. Radio Italiana 531 commenterà la partita in diretta in italiano. Attività per tutta la famiglia dalle 5.30. Food trucks con pizza in giro, gelato bello, Vespa Catering e tanti altri. Biglietti disponibili ai cancelli oppure sul sito adelaidecityfc.com.au. Questo venerdì sera tifiamo tutti Adelaide City.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: particolare. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy. Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrai inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
2: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
3: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
2: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
3: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
2: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Club. Non mancare!
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigle Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
2: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.

Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che guardi fuori, io che quasi tremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria peso d'oro. Le lunghe attese negli aeroporti, pochi giorni ma solo nostri.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
4: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
3: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
4: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
5: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Benone, carissimi radioascoltatori, eccoci sempre con voi e per voi. Quindi, come sempre vi dico, mi auguro che ci tenete compagnia, altrimenti ci guardiamo in faccia e l'oretta non sappiamo cosa fare. Quindi, il programma lo fate voi, quindi dovete chiamarci e chiederci le canzoni. Quindi sarà fatto un bel programma. Detto tutto questo, vi saluto, vi auguro a tutti pace e bene. E soprattutto un buon ascolto nel programma e buon riposo più tardi. Quindi un salutone va dalla mia dolce metà, cara Loretta, a nome mio, a nome di tutti i radioascoltatori. Un salutone e un augurio di un buon programma.
1: Grazie, buonasera anche a te Lorenzo, buonasera a tutti che siete qua in nostra compagnia. Spero che godete la trasmissione.
0: Benone, allora io sono sicuro che tu hai qualcosa preparato, intanto che qualcuno ci chiami e ci chieda la canzone preferita.

Benone, allora incominciamo subito con le vostre chiamate, salutando e ringraziando la nostra carissima Anita. Cara Anita, questa sera sei la prima, ti ringraziamo augurandoci che la gente ascoltando alzi la cornetta, ci faccia compagnia. Quindi questa sera tu vuoi ascoltare la spagnola ed eccola qua, tutta per te Anita, augurandoti sempre un buon ascolto con un sacco di grazie e tante belle cose.

E per Antonietta Gagliardi, ciao Antonietta, è bello parlare con te. Adesso sento freddo da Michele Rodella. Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Benone, allora un saluto, un grazie va dal nostro carissimo Alberigo, la quale ci tiene sempre compagnia. Carissimo Alberigo, nel dirti grazie ti auguro ogni bene, sperando di trascorrere tanti tanti anni in compagnia con la 531. Questa sera tu vuoi ascoltare Alberigo? Massimo Ranieri che canterà Soldato Innamorato, ed eccola qua tutta per te. Alberigo, nell'augurarti un buon ascolto e un buon riposo più tardi. Ciao e grazie.
4: Siccome fra qualche giorno, come tutti i ragazzi della mia età, 20 anni, partirò per il servizio militare. Quale canzone è migliore potevo scegliere per salutarci? O Soldato Innamorato. Innamorato del suo pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Adelaide Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
4: Allora un salutone e un grazie va dalla carissima Carmela. Cara Carmela, ti auguriamo ogni bene e soprattutto buon ascolto. Grazie per tenerci compagnia e un buon riposo più tardi. Questa sera tu vorresti ascoltare la canzone Mamma, la quale Loretta te la manda subito. Ti ringraziamo augurandoti un buon ascolto.

Eccoci qua, con la prossima canzone e con la prossima telefonata ringraziamo la nostra carissima Nicolina. Cara Nicolina, una stretta di mano, un augurio di ogni bene, un sentito grazie sempre a te e alla tua famiglia. Ci chiami e ci tieni compagnia, grazie. Questa sera tu vuoi ascoltare 50 primavere, cara Nicolina, eccola qua, tutta per te. Nell'augurarti buon ascolto ti diciamo grazie.

Benone, allora la prossima canzone la mandiamo e ringraziamo il carissimo amico Fabio De Luca, la quale è sempre in nostra compagnia, sei fantastico. Fabio, ti ringrazio a nome di tutti coloro che ascoltano. E tu questa sera, come al solito, vuoi ascoltare tutti gli amici che vengono a pranzo il giovedì al Focolar. Doro Coronica, Oreste Beltrame, Aldo Mechis, Nicola Pameli, Mario Montin, Giao Favretta, insomma ce n'è una 15 o 20 persone, che a ricordarli tutti mi è difficile. Quindi ringrazio te e sono sicuro che loro ti ringrazieranno, perché sei sempre fantastico che mandi una canzone per tutti, specie questa sera. Vuoi ascoltare i Girasoli che canteranno per gli amici? Comunque eccola qua, tutto per te caro Fabio, ti ringrazio, ti auguro buon ascolto, pace e bene, tanto belle cose a te e tutta la tua famiglia, buon ascolto e grazie.

0: degli occhi tuoi.
1: Canto con gli amici. Bene, allora la prossima canzone è Canto per gli amici, eccola qua. So. Oh.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 30 ottobre, dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima, è preparata da Brasco's Pizzeria, $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 30 ottobre, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lawrence Road, Windsor Gardens.

0: La musica è finita. Ciao, ciao, bella.
1: What do you got ready? 53. Benone, allora, caso fosse che il nostro amico Domenico fosse in ascolto. Caro Domenico, mi devi perdonare perché ero impegnatissimo e poi mi è scappato di testa che avevi chiamato. Quando parlavo con te sentivo solo la radio e non ti capivo. Se vuoi qualche canzone, richiama, siamo qua con te. E ti chiedo scusa per il piccolo sbaglietto. Comunque sia, ti saluto, ti ringrazio. Allora, cara Nicolina, ecco qua le 50 primavere, di cuore grazie e buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
4: Questo venerdì sera non perdere il grande ritorno. Adelaide City FC contro Avondale FC nella prima partita di Australia Cup. Calcio d'inizio alle 7 di sera all'Adelaide City Park di Oakdale. Radio Italiana 531 commenterà la partita in diretta in italiano. Attività per tutta la famiglia dalle 5.30. Food trucks con pizza in giro, gelato bello, Vespa Catering e tanti altri. Biglietti disponibili ai cancelli oppure sul sito adelaidecityfc.com.au. Questo venerdì sera tifiamo tutti Adelaide City.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Benone, allora è arrivato l'ora di salutare tutti i nonnini di Sant'Ilario, ma sempre dico non solo Sant'Ilario, ovunque voi siate carissimi nonnini e nonetti, da parte mia che sono nonno anch'io una stretta di mano, un augurio di pace e bene a voi tutti, con l'augurio che questa canzone che vi dedico vi arrivi e vi dia una stretta di mano augurandovi voi ogni bene. Questa sera per voi anzitutto vorrei ringraziare la nostra cara Giuseppina, perché è colei che mi chiama sempre e mi dice mai dimenticarvi nonini e nonetti di Sant'Ilario, quindi io lo faccio con tutto il cuore, Giuseppina. E questa sera ho scelto io una canzone, Rondine Forestiera. Mi auguro che questa rondine voli da voi e vi canti con tutto l'amore che c'ha e vi auguri pace e bene. Rondinella forestiera.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
3: Benone, allora è arrivata l'ora di dire grazie e salutare la nostra carissima Giovanna, che questa sera vorrebbe ascoltare Piccolo Fiore, dove vai, cara Giovanna, ed eccolo qua, tutta per te, tutta la tua famiglia. Nell'augurarvi ogni bene, auguriamo voi un buon ascolto.

Benone, allora il prossimo saluto va da una coppia fantastica di amici. Sto parlando di Giovanni e Rosa Panuccio, la quale questa sera vogliono ascoltare Rosanna Fratello, che canterà Amore di gioventù. Mi dispiace un po' perché lasciano fuori i vecchiotti, perché noi ci ricordiamo ancora. Quindi Giovanni e Rosa, grazie e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno. Quest'anno l'Alabarda Club festeggia 70 anni. Celebra questo importantissimo anniversario con l'Alabarda Club, sabato 14 novembre all'Adelaide Pavilion in South Terrace. Dinner Dance Night con intrattenimento tutta la sera e musica dal vivo. Costo $40 a persona per i membri, $100 per i non membri, prezzi speciali per i bambini. Prenota o informati al numero 7118-1956. Dinner Dance Night per i 70 anni dell'Alabarda Club. Non puoi mancare!
3: Benone, caso fosse che l'amico Domenico fosse in ascolto, guarda Domenico, è stato un piccolo problemetto, non sono riuscito a prendere il numero di telefono.

0: ci vediamo alla prossima.
1: La vita è bella.
0: Benone, allora con la prossima canzone e con grande gioia saluto Italia Vella, la quale la settimana scorsa, dopo anni che ci parliamo, non eravamo mai visti di faccia. Ho avuto il piacere di incontrarla alla radio e di cuore ci ha dato un bacetto, ringraziandola per essere sempre in mia compagnia. Carissima Italia Vella, un abbraccio, un augurio di pace bene e tante tante belle cose. Questa sera vuoi ascoltare La vita è bella ed eccola qua, tutta per te, un abbraccio e un augurone. Ciao cara.

Allora, con la prossima telefonata ringraziamo la carissima Colomba. Cara Colomba, ricordati sempre che dopo la pioggia torna il sole. Una parola di conforto, coraggio, che il buon Dio ti dia la forza di camminare e incontrare il domani. Quindi questa sera tu hai richiesto polvere ed eccola qua, Colomba, tutta per te, polvere.

La prossima canzone vada al carissimo Alfio Gagliano. Carissimo Alfio, so ti ho fatto aspettare, ma so che riposi nel letto, stai ascoltando tutta la musica, quindi ti ringrazio, carissimo Alfio. Questa sera tu vorresti ascoltare il carissimo nostro reuccio della canzone che non c'è più, Claudio Villa, che canterà un amore così grande. Ed eccola qua, Alfio, tutta per te, nel dirti grazie, buon ascolto e buon riposo dopo.

Allora, con la prossima saluto e ringrazio Tina e Mario Mignone, la quale hanno telefonato. Credo che a vicenda si siano detti non ti scordar di me. Io, guardate, ho copiato, ho fatto il simiotto e ce l'ho detto Loretta. Mi raccomando, non ti scordar di me. Quindi Tina e Mario, un salutone, un grazie. Ed ecco qua la canzone Non ti scordar di me.

Bene, allora con la prossima canzone stiamo arrivando al termine del programma. Un saluto, un abbraccio alla famiglia di Oreste Gina Beltrame, la quale saluto fraternamente. Alla prossima canzone, che sarebbe La Sagrute, saluto anche la nostra carissima Anita, che a lei piace le canzoni friulane. Cara Anita, Oreste Gina Beltrame, ecco qua. La Sagrute, augurandovi buon riposo dopo. Ciao e grazie.

Benone, benone. Allora siamo giunti quasi al termine del programma, ma prima di terminare ha richiamato la carissima Giovanna Galarella, la quale saluto. Lei, marito e tutta la famiglia questa sera vogliono ascoltare Marie Monti ed eccola qua, tutta per voi, poi vi salutiamo. Buon ascolto.

0: Benone, allora con questa fantastica musichetta mi auguro che l'avete apprezzata, che è la verità. Comunque sia, siamo giunti al termine. Vi ringrazio per le vostre belle parole. Voi dite a noi che facciamo un bel programma. Ricordo a voi che il grazie è vostro, perché siete voi, chiamandoci, chiedete la musica che generalmente è piaciuta. Quindi di cuore grazie, un abbraccio, un sentito grazie e un mandi mandi grande più di me. Saluto alla Loretta per il suo fantastico lavoro, cara Loretta, a nome di tutti i radioascoltatori, grazie. E tutti mi dicono che diventi sempre più brava, e a me fa piacere, da mia moglie, brava brava. Grazie Dalin.
1: Grazie Lorenzo, io vi do la buonanotte, è stato un piacere essere sempre qua con voi. Io vi do la buonanotte, mandi buine notte.
0: Mandi mandi, ciao a tutti.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le notizie del giorno.
5: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
6: Dal Corriere della Sera. Vado sul giornale.
7: E l'edicola di Radio 1. Con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
8: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
7: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
10: Con la brillante Brilli.
11: Una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.

0: Ed è sempre sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Oggi ha una faccia un po' che...
1: Che
0: un
1: faccia
0: po'...
1: oggi?
0: No, insomma, non sembri contentissimo, fa un sorriso.
1: Ma non ho niente da cui essere, per cui essere contento.
0: Beh, fingi?
1: Ma no, cosa devo fingere? Non si finge. No,
0: ma
1: e poi...
0: noi dipendiamo tutti dalle tue labbra, per
1: so,
0: cui se
1: so.
0: Tu sorridi noi siamo più felici.
1: E allora mi sa che non sarete felici mai.
0: E allora
1: perché
0: sono
1: io
0: cavoli.
1: Sorrido, non sorrido mai anche perché non c'è niente da cui sorridere. Cioè,
0: no,
1: di cosa dobbiamo sorridere?
0: È tutto bruttissimo.
1: E infatti, quindi non c'è niente da sorridere.
0: Bene, allora neanche Tagliani.
2: È un cafone, Lauro. Cafone.
1: Ma che c'entra? Non è mica stato cafone, ho detto che non c'è niente da sorridere.
0: È quell'ottimismo che
1: sono
0: ti
1: realista.
0: Contraddistingue, no?
1: No, sono realista, no? Non è che cioè, non è che vedo come potrebbe vedere Tagliani, cioè.
3: Ottimista.
1: Sì, cioè ditemi se Tagliani è ottimista. Io sono più ottimista di Tagliani.
0: Anche perché ci vuole poco.
1: Meno, esatto.
0: Senti,
1: esatto.
0: Simpatico Lauro, c'è qualche novità nel centro-sinistra?
1: Ragazzi, come novità? Oh, ma qui stiamo scherzando.

0: uno. Mm-hmm. Più uno invece è la nuova, nuovo partito di centro, quello fatto da Ruffini e Gabrielli, che non so chi è il più uno, cioè se è Ruffini più uno
1: dei due,
0: e va Gabrielli,
1: quello invitato e quello che si imbuca,
0: o se Gabrielli fa più uno. Comunque sono l'esattore e lo sbirro, chiamati così, poi in realtà no, perché uno ha fatto il presidente dell'agenzia delle entrate, l'altro ha fatto il prefetto, e quindi così. Beh, Ruffini, che è un po' il dominus di più uno, inizia questa assemblea fondativa.
2: Il mio non funziona.
1: Non gli funziona.
0: Copi il microfono, a parte che si sente, perché se no si sarebbe sentito se il mio non funziona. Quindi comunque iniziamo alla grande. Funziona adesso il microfono, Ruffini?
2: Il mio non funziona.
1: Il suono, non funziona. Anche con una voce molto mesta.
0: Beh,
1: molto
0: la tipica
1: mesta.
0: Allegria di Ruffini. Poi c'è Giorgia Rombolà, conduttrice del TG3 di Lianotte, che a quel punto lì dice, propone...
3: Vogliamo prendere un gelato nel frattempo?
0: Io cioccolato e stracciatella, tu?
1: A me piace la granita di caffè con la panna.
0: Come?
1: La granita di caffè con la panna.
0: No, ma non è gelato, volevamo prendere il gelato.
1: Beh, vabbè, quando andiamo a prendere il gelato tu ti prendi il cono e io mi prendo la granita.
0: Poi, finalmente, Ruffini spiega al paese e ai pochi che non lo sapessero che cos'è esattamente più uno.
1: Cos'è?
4: Siamo nati per far tornare a casa nell'urna.
0: Sì.
4: Nella sede della democrazia, sì. Chi se n'è andato?
1: Certo, amen. Che bella vitalità, eh?
0: Beh, Ruffini è così, chi lo ama, lo segue. Tra l'altro è una bella idea questa di riportare alle urne quelli che non hanno votato. Sono 25 milioni più uno. Cioè, se votano tutti per più uno, prende un botto di voti più uno.
4: Portare tutti gli uno che sono rimasti a casa,
1: tutti gli uno,
0: in pace.
1: No, uno per uno, arriva a 25 milioni.
0: Sì, perché quelli che non hanno votato, forse...
4: E forse preferiscono rimare a casa.
0: Rimare.
1: Fanno delle gare di rap,
0: rimano, stanno lì con Fedez. È vero. E quindi questo, quello di riportare la gente a votare.
4: Questo è il compito di più uno.
0: Andate in pace.
1: 25 milioni di più uno.
0: Non so se 25 milioni più uno oppure 25, non lo so. Ruffini.
4: Il fatto che siate venuti qui oggi è proprio la prova lampante. Che la democrazia
0: è la democrazia. Io mi stavo addormentando. Comunque, in effetti, anziché mettere quelle cose, le nuvole, la pioggia per dormire, in effetti Ruffini potrebbe essere.
1: Guarda,
0: uno...
1: che adesso me lo registro, perché
0: sì.
1: È una buona idea.
0: La democrazia
4: non si costruisce per sottrazione, ma per addizione.
0: Sì.
4: Un più uno alla volta.
1: Uno più uno arriva a 25 milioni, insomma.
0: Con molta calma, uno più uno. Però ci sono alcuni che ci sono già.
4: Chi arriverà domani?
0: Ricordiamo che del demani non v'è certezza.
1: Non v'è certezza.
0: Quindi il demani.
4: Domani, ognuno col suo più uno.
0: Ha lasciato all'ingresso il suo più uno, tranquillo, segni. Ragazzi, comunque, Ruffini c'ha una carica che.
1: Ammazza.
0: Confronto Tajani.
1: Spazza via le cose, proprio.
0: Poi è anche lucido nell'analisi sul campo largo,
4: Nel campo largo del centro-sinistra si rincorrono accuse, litigi,
0: Si è accorto che ci sono riappacificazioni nel centro-sinistra.
1: Però sempre con la sua vitalità.
0: Sì. E l'invito qual è, Ruffini?
4: L'invito è quello di partire tutti insieme.
0: Insieme, secondo me, è partire tutti insieme con l'ansia.
1: Secondo me, anche.
0: Di fare le primarie, comunque insieme, oppure...
4: Oppure gli elettori.
0: Gli elettori di partire. Quindi cosa fanno gli elettori a Ruffini?
1: Che faranno?
4: Gli elettori non partiranno e non ci aspetteranno.
0: Che immagine tristissima.
1: Non partono, non vi aspettano, una cosa brutta.
0: Ruffini lì.
5: Non partirà.
0: Lo so,
1: è molto bello.
0: E poi dà anche un'indicazione su come trovare il leader del centro-sinistra, Ruffini.
1: Come?
4: È finito anche il tempo degli alchimisti o degli stregoni.
0: Basta con questi alchimisti, con questi stregoni. E invece è il momento di cosa?
4: È il momento di alzarsi da quel tavolo.
0: No, guardi, Ruffini.
1: Il tavolo
0: non l'avete ancora fatto, dicono nel centro-sinistra.
1: No, poi il tavolo non ci riescono proprio.
0: Quindi, che risposte dà più uno?
4: E non abbiamo in tasca tutte le risposte.
1: Ecco.
4: Non ve le aspettate da noi.
1: Quindi neanche una risposta.
0: Forse più una risposta. Sì. Ma se non ci date le risposte, cosa come.
4: Ci siamo memessi.
0: Grande Leo Memessi, ricordiamolo. Vi siete memessi?
4: Memessi al servizio di un progetto che va ben oltre.
0: Oltre mare. Ben
4: al di là del

0: tempo e della
1: della sorella.
2: Forse della cosa?
0: Nella vita di noi due.
2: Sì.
1: Che gli ha preso il tartaglio?
2: No, della vita di loro due, cioè di Gabrielli e Ruffini, perché qualcuno dice: ma oltre a Gabrielli e Ruffini c'è qualcuno che li vota? Non lo so, in effetti.
0: È un progetto che contruibiamo.
1: Contruibiamo. Io contribuivo. Sì, su questi verbi dobbiamo prendere nota.
2: I contributori, poi Ruffini. Contribuiamo
0: a costruire per tutti voi.
2: Grazie,
1: pensiero.
2: Certo. Cosa bisogna fare?
0: Bisogna sapere dove si vuole andare.
1: Quando si vuole andare, dove si vuole andare?
2: Non lo sapete voi, Ruffini.
0: Certamente noi non offriamo questo tipo di alternativa di governo.
2: No, ma guardi,
1: mamma mia.
2: Non c'era il rischio, Ruffini, che possiate andare al governo. No. Ma dove vi posizionate, Ruffini, politicamente?
0: E non siamo di centro.
2: No. Non sono di centro. No. Ma...
0: l'abbiamo detto in queste settimane, siamo di centro-sinistra.
1: Sempre con un entusiasmo centro-sinistra, guarda come ci sta.
2: Ruffini è un po' il nuovo Che Guevara, si sente proprio da come proprio. E poi dice: su chi vince la Seconda Repubblica, che l'indicazione ha dato?
0: Che nella Seconda Repubblica nessuna maggioranza ha mai vinto due volte di fila.
1: Vedi.
2: Quindi questo è un buon segno per il centro-sinistra.
1: È un ottimo segno, porta fortuna.
2: Vuol dire che non vince la maggioranza di adesso, no?
0: Ecco, credo che affidarsi alla cabala di fronte agli spartiacqui.
2: No, gli spartiacqui
1: perché
2: no.
1: Perché spartiacque 1, spartiacqui 2?
2: No, io c'è gli spartiacqui terme, però è un altro discorso. No, cosa sono gli spartiacqui?
0: Dagli spartiacqui che abbiamo sia troppo pericoloso.
1: Grande applauso a questa dichiarazione sugli spartiacqui.
2: Spartiacqui poi fanno acqui da tutte le parti ed è un casino. Cosa fate concretamente voi di Più Uno?
0: E allora cosa facciamo concretamente noi da domani Più Uno?
2: Dopo essere addormentati, risvegliati, cosa fate?
1: Al risveglio?
0: Continueremo a parlare con i cittadini.
2: Bravi.
1: Ci dicono?
2: Un bel programma.
1: Fanno,
2: cosa farete alle primarie, Ruffini?
0: E a questo punto la domanda è cosa farete alle primarie?
1: Alle primarie?
2: Vi candidate?
0: Ecco, non voglio girarci attorno.
2: Bravo, diretto. Allora, sì o no? Pom. Candidatura.
0: Però prima del nome... un accordo, non sul nome.
2: Meno male che non ci voleva girare intorno.
1: Sì, infatti, da proprio un'altra città parte.
2: Sì.
0: Ecco, Più Uno nasce per allargare il centro-sinistra.
2: Anche perché stringerlo era impossibile, diciamo. Poi il centro-sinistra
1: campo
2: Più Uno.
1: Largo, infinito.
0: Ed è anche il senso del nostro nome, Più Uno.
2: Più Uno.
1: Vale Più Uno, Più Uno?
2: Più
1: Uno, Più Uno, Più Uno.
2: No, non so se Più Uno vale Più Uno, oppure Più Uno non vale Più Uno. Non lo so.
1: Uno vale uno, però Più Uno.
2: Vale nessuno, non so. Ruffini.
0: Prima di andare vi chiedo un'ultima cosa, sto per salutarvi.
2: E questa è una bella notizia.
1: Sì, infatti siamo un passo avanti.
0: Provate a parlare alle persone che incontrerete, a portare anche solo una persona.
2: Sì.
0: Una persona in più.
1: Ma vabbè, siamo alle implorazioni.
2: Sì, guarda, ho fatto una festa.
1: Alle preghiere, ti prego.
2: Festa. Vieni, ma porta una tua amica che non c'è nessuno, guarda, poi non c'è donne, porta qualcuno.
0: Un più uno alla volta.
2: Più uno alla volta.
1: Alla volta.
2: Sì, perché più due magari ti viene l'ansia, invece un po' più uno alla
1: più
2: volta.
1: Più uno per uno non fa male a nessuno.
2: E quindi...
0: un grazie infinito a tutti voi, anzi infinito Più Uno.
1: Però applausi.
2: Più Uno,
1: ma saranno
2: pagati,
1: registrati.
2: Certo. Ma cosa vuol dire infinito Più Uno?
1: Non lo so.
2: Questa è Rai Radio Più Uno, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con l'infinito
1: Più Uno.
3: All'angolo del cinema horror di Un Giorno da Pecora, Francesca Fornario presenta I fantasmi della Prima Repubblica che infestano il Parlamento. Con il Fu Democristiano, leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Era una notte buia e tempestosa.
4: Oddio, che è?
5: Ho partecipato la settimana scorsa a una seduta spiritica.
4: Eccola, un classico democristiano.
5: C'era un esponente centrodestra e centrosinistra.
4: Un classico. E voi di Sud chiama Nord?
5: Ancora dobbiamo decidere una volta per tutte da quale parte stare.
4: È un altro classico democristiano.
5: Quindi abbiamo avuto il privilegio di fare una seduta spiritica bipartisan.
4: E che dicono i fantasmi della Prima Repubblica quando si vota?
5: Ed è uscito, il 9 e il 10 di maggio. Perché ad aprile già maturano i 4 anni per la pensione.
4: Chiaro. E voi?
6: Ci sono tante cose che portavano il centrosinistra ad avere un amore clandestino.
4: Ma è venuto fuori nella seduta spiritica?
6: Sedute spiritiche sia dalla parte di Renzi, ma sia da parte del PD.
4: Ah giusto, fanno sedute spiritiche separate per non sedersi allo stesso tavolo.
6: Però ci proponevano un amore clandestino.
4: E allora voi vi siete spostati a destra?
6: Io con il presidente Meloni è da un po' di tempo che ci mandiamo dei messaggi.
4: Ma con la nuova legge elettorale vi tocca raccogliere 6.000 firme per collegio, 600.000 firme per presentarvi alle elezioni.
6: Chi invece ha la componente all'interno del gruppo misto invece ne deve raccogliere dalle 750 alle 1.500.
4: Ma voi mica la potete fare la componente, vi mancano due parlamentari.
6: Hanno aderito al gruppo Manlio Messina e Luca Sbardella.
4: Ma non stavano i Fratelli d'Italia?
6: Nel momento in cui fai una scelta di campo, nella coalizione ci si dà una mano.
4: Ammazza che intrallazzo!
6: Ma guardate che queste sono delle sedute veramente intensive.
4: Ma lei entra nel centrodestra per fare che?
6: E il mio obiettivo è fare il sindaco di Sicilia, cioè il presidente della regione siciliana.
4: Ma il centrodestra non sostiene Schifani?
6: Il centrodestra in questo momento sta sostenendo il presidente Schifani.
4: In questo momento.
6: E noi invece stiamo andando avanti destrutturando a destra e a sinistra.
4: Schifani, stai sereno. Che paura.
6: My way, a modo mio sempre. Nai nai nai na na na. Nai na na na. Nai na na na na. Non vi parlo in inglese perché
4: No, che è tutto già abbastanza horror così.
7: Un giorno da pecora. Solo su Radio 1.
1: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
1: Sento che ora non siamo più soli.

0: Rosy Bindi.
1: Ex ministro della sanità e delle politiche per la famiglia, ex vicepresidente della Camera, fondatrice ed ex presidente del PD, ex presidente della commissione parlamentare antimafia. Signora Bindi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dove la troviamo?
2: Mi trovate in autostrada.
0: Ah, bene.
1: Sta guidando lei, signora Bindi?
2: Certo.
1: Ma perché ricordiamo che lei tra l'altro guida delle macchine di anche di un certo livello.
2: Macchina sicura, un'Audi tranquilla.
1: Cioè, a che velocità di crociera stiamo andando, signora Bindi?
2: Quella indicata dai limiti di velocità.
1: Cioè, questo lo dicono tutti.
0: Perfetto, vabbè, corretta.
1: Però...
2: No. Io lo faccio ormai da qualche anno,
1: Da qualche anno. Mentre prima, signora Bindi, quante l'abbiamo fatta in autostrada?
2: Pochettino di qualche trasgressione.
0: Vabbè, qualche trasgressione ci sta pure.
1: Senta, non ci sente nessuno, signora Bindi. Qual è il suo record?
2: Non lo ricorda.
1: In discesa, magari.
2: Non lo ricordo. Grazie del suggerimento.
0: Sto qui apposta, poi dopo lui mi strilla.
1: Non ricordo. Senta, ma a proposito, è messo peggio il PD o la Ferrari, secondo lei, signora Bindi?
2: Mi fa sempre questi paragoni.
1: Per sapere, so che lei è appassionata anche di Formula 1, quindi comunque sono tutte e due rossi, tendenzialmente, diciamo, la Ferrari di più.
2: Il rosso della Ferrari è più vivo, però, diciamo.
0: È più vivo.
1: Certo, meno di quello del PD è difficile essere meno.
2: È più vivo.
1: Però fa casino.
2: Comunque sono un po' ammaccati, però... ripresa tutte e due.
1: Chi gestisce meglio il muretto, la Ferrari o il PD? Cioè, chi è che è gestita meglio?
2: Che cosa?
1: Il muretto, sai che in Formula 1 c'è il muretto dove si decidono le strategie. Funziona meglio il muretto della Ferrari o quello del PD?
2: È una bella gara.
1: Senta, lei oggi in un'intervista sul Corriere della Sera torna in quella che è la sua proposta da mesi, cioè niente primarie e Bersani sarebbe il suo sogno come federatore, come terzo uomo del campo largo.
2: Sì, io dico Bersani, ma insomma se trovano una persona che riesce a fare sintesi tra le varie anime del centro-sinistra, che ha un profilo di uomo di governo, di donna di governo, che è in grado di, diciamo, di dare una spinta a questo programma, di rassicurare per la parte del paese che poi ormai la maggioranza che subisce le conseguenze di questa crisi mondiale nella quale siamo.
1: Ma chi potrebbe essere se non è Bersani? Perché lei dice non è facile trovarlo.
2: Non è facile trovarlo e non mi convince che parta soprattutto da una componente della coalizione, un suggerimento su un possibile terzo nome come quello del sindaco di Roma, persona bravissima, ottimo sindaco.
0: Gualtieri, per l'appunto.
2: Che tra l'altro, voglio dire, è pur sempre un esponente del PD e siccome c'è la segretaria che sarebbe la più titolata a fare da Presidente del Consiglio, trovo abbastanza strano. Sarebbe come se uno del PD propone Patuanelli, no? Anziché Conte.
1: Certo, se la vedi...
2: una persona altrettanto stimabile e brava.
1: Però lei lo sai come quando si legge il Presidente della Repubblica, cioè il partito più debole può accettare, dal punto di vista elettorale, può accettare uno del partito più forte che piace al partito più debole, no? Perché se no, se il nome lo fa...
2: Ma infatti secondo me dovrebbero essere i due contendenti a fare la proposta insieme, a fare la proposta del federatore.
1: Certo.
0: Ma lei non lo farebbe?
2: Nessuno glielo dovrebbe imporre, dovrebbe... Io ho già dato.
1: È sicura c'era Bindi?
2: Io ho già dato nella vita, io posso solo appunto guidare la macchina, andare da qualche parte a fare qualche conferenza, fare qualche intervista.
0: Quindi anche se ne ha avuto più abbastanza.
1: Anche se glielo chiedessero non lo farebbe.
2: Guardi, mi sto godendo dal 2018 la mia libertà di pensiero, che è...
1: Certo.
2: Ce l'ho sempre avuta, ecco, ma adesso diventa anche... di parola, serenamente, tranquillamente, sto bene così.
1: Però che Bersani ha già detto che lui non se la sente, aveva detto un po' di tempo fa.
2: Che non se la sente non ci credo, perché nell'intervista che ha fatto al Corriere, a un certo punto se ne esce la questione, gli chiede ma il programma, e lui risponde se toccasse a me, quando un esordio così a una domanda, la risposta a una domanda così impegnativa,
0: vuol dire che l'ha pensato quantomeno
1: la politica. Ma lei ci ha parlato con
2: che quantomeno, o che quantomeno nella veste ci starebbe bene, ecco.
1: Ma lei ci ha parlato con Bersani, signora Bindi?
2: No, non vorrei che pensaste che io queste magari anche in maniera un po' imprudente,
1: però dice quello che pensa,
2: magari tale. Io dico quello che penso a prescindere, insomma non ci sono strategie concordate con nessuno, ecco. Questo vorrei far sapere.
0: Senta, invece Silvia Salis
2: è un ottimo sindaco,
0: è un altro mestiere, dice.
2: Alla segretaria del principale partito della coalizione, e di fronte al presidente di un partito che peraltro lui ha già fatto il presidente del consiglio, cioè come si fa a proporre, se la Salis se corre alle primarie vediamo chi vince, ma pensarla come Gualtieri, ma è uscito un altro che ha preso un sacco di preferenze quando si è candidata alle europee, l'attuale presidente della regione Puglia, De Caro, che ha coperto con le sue preferenze tutto il meridione, che è sempre un territorio abbastanza, diciamo, c'è qualche punto interrogativo alle elezioni politiche.
1: Quindi dice che non sono adatti gli amministratori locali.
2: Ma sono adattissimi. Però sono competitori, non possono essere figure
1: esterne
2: che fanno sintesi all'interno di una coalizione che ha davvero bisogno, io credo, presso. Guardate, io penso che il centro-sinistra alle prossime elezioni ha buona possibilità di vincere. Penso anche che debba seriamente porsi il problema di farlo, perché io sono molto preoccupata per questa destra e il governo. La legge elettorale che hanno approvato e che in maniera spudorata hanno dichiarato come l'inizio della Terza Repubblica, mi fa pensare che già il nostro presente è molto triste e difficile per il contesto internazionale, ma per la crisi che sta attraversando l'Europa e per il posizionamento dell'Italia in questo momento e per i tanti problemi che abbiamo. Ma è la cultura della destra che mi spaventa.
1: Senta,
2: e al di là delle definizioni, si definiscono da soli quando mi dicono inizia la terza Repubblica.
1: Che non è ancora finita la seconda,
2: è
1: tra l'altro.
2: È quella che abbiamo celebrato il 25 di aprile e il 2 di giugno, che ha compiuto 80 anni.
1: Senta, signora Bindi, per tornare al centro-sinistra, ma se non sono in grado di mettersi d'accordo su se fare le primarie, quando farle e come farle, come possono pensare poi di governare il paese?
2: Allora, io siccome penso che sugli aspetti programmatici non c'è quella distanza che con troppa facilità si commenta, no? La commentate voi.
1: A parte l'Ucraina, diciamo, sì.
2: Sì, c'è il nodo Ucraina, ma adesso, francamente, il nodo Ucraina mi pare che sia dappertutto, perché è vero che la destra vota sempre tutta insieme.
1: Ce l'ha, ma votano insieme,
2: Le risoluzioni, risoluzioni della destra, per farle votare da tutti, sono sempre più annacquate. Non c'è una risposta alla crisi ucraina nelle risoluzioni.
1: Domani ce ne sarà un'altra, no, in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì.
2: Adesso, dopo quello che ha detto Trump, voglio vedere che cosa fanno.
1: Senta,
2: possono tenere posizione in crisi, di fronte alla crisi.
1: Ma in questo campo largo, alleanza per la Costituzione, come vuole chiamarla Conte, anche Renzi ci deve essere, perché l'altro giorno Appendino ha detto che non lo vuole. Aspetti, che siamo
0: non si sente benissimo
1: in macchina, c'era Bindi, e magari c'è una galleria. Aspetti, sì.
0: Che abbiamo una galleria, che cosa abbiamo? Ecco, si sente.
1: Abbia pazienza, ha detto, sentiamo, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Signora Bindi, ci sente?
0: No.
1: È quel sento e non sento.
0: Riproviamo.
1: Magari accelerato. Non hai detto, no, è lì, nel senso, il collegamento, non so, quelle cose, sai che quando non cade, ma senti che poi uno dice,
0: chi richiama poi? Normalmente chi ha chiamato?
1: Chi ha chiamato,
0: giusto?
1: Perché se richiami con tutti e due risulta.
0: Stabiliamo questa
1: sennò è occupato,
0: piccola legge.
1: Chiamano tutti e due.
0: Riusciamo a ritrovarla?
1: Stiamo richiamando il numero di Rosy Bindi, che era in macchina, e c'è, quindi sì,
0: c'è.
1: Quindi,
0: chissà dove si trova, adesso glielo chiediamo, dove stava andando,
1: anche
0: non
1: perché tra
0: chiesto.
1: Tre minuti c'è GR1, c'è GR+1, c'è quello nuovo di Ruffi, quindi siamo qua, non ci riusciamo più a collegarci, d'altra parte è così, abbiamo detto Renzi, non si è sentito più niente,
0: non prende
1: poteri
0: niente, c'è stato un momento su Renzi, un crollo verticale,
1: eccola, signora Bindi, abbiamo detto di Renzi, è caduta la linea.
2: Eccomi.
0: Abbiamo nominato Renzi.
1: Sì, dicevamo anche Renzi.
2: Anche Renzi?
0: È caduta la linea.
1: No, dico, ma secondo lei dovrebbe...
0: è un complotto.
1: Tutti dentro al campo largo, oppure altro giorno Appendino dice no, noi Renzi non lo vogliamo.
2: Vabbè, io credo che se ci si mette a discutere di programma... si superano i veti incrociati, no?
1: Sì.
2: Poi di fatto sono veti incrociati, perché anche quelli che non li pongono poi li praticano. Quindi sarebbe bene, ripeto, la priorità è il programma, dove siamo molto meno lontani di quello che può apparire, e in questi anni è stato dimostrato negli emendamenti comuni alla finanziaria,
1: i voti in aula, sì.
2: Quindi, e poi io sono dell'idea che le differenze, se sono frutto di dialogo e di ricerca di confronto, aiutano a fare delle sintesi molto più ricche di quelle che si riescono a fare quando si va tutti d'accordo.
1: Certo. Mi dica un'ultima cosa, signora Bindi, e se non fosse Bersani, Prodi?
2: Ma io ho sempre detto Prodi gli farei fare tutto nella vita,
0: E quindi questo potrebbe
2: forse non lo so, prima di fare il nome di Prodi vorrei sentirlo,
1: però le piacerebbe comunque, nel senso è in quell'ottica lì, Bersani, Prodi,
2: è l'ottica di chi non è più in competizione con nessuno,
1: questa è la
2: necessità che c'è in questa fase, per concentrarsi su ciò che interessa agli italiani davvero.
1: Signora Bindi, dobbiamo salutarla perché c'è il GR1, a quanto siamo a velocità in macchina?
2: No, 120,
1: tranquilla.
2: Anche perché c'ho un po' di macchine davanti.
1: Grazie, Rosy Bindi, arrivederci a 120.
0: Buona giornata.
1: E Rai Radio 1, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione a 120.
0: 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
2: Lavoro per la salute del corpo.
3: Sono esperta in materia. Mi offro una parte?
2: Al massimo, una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ore 14.
8: GR1.
9: In studio Alice Andreoli, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. Intervento che durerà dalle 2 alle 4 ore, sarà guidato dall'equipe di chirurgia toracica del professor Stefano Margaritora. Ulteriori informazioni, rende noto la sala stampa vaticana, saranno fornite in serata. Il pontefice è apparso sereno e sorridente al suo arrivo al Gemelli, salutato da una grande folla a cui ha rivolto un cenno di saluto. In Germania allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo è stato chiuso per l'avvistamento nella notte di un velivolo non identificato. In un primo momento si riteneva che si potesse trattare di un drone. Dopo le verifiche, la polizia tedesca ha chiarito che l'allerta è terminata. Raid russi sull'Ucraina, si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv, mentre sul Mar Nero colpite due navi mercantili in acque bulgare, 11 dispersi. Intanto il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma. Via libera della Camera, la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. A Montecitorio è intervenuto il ministro Giorgetti, che ha parlato di nuvole all'orizzonte e ha criticato i deputati a causa dell'aula semivuota. Non hanno, ha detto, voglia di lavorare. Al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma fino al 25 ottobre. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. La prima celebrità straniera ad approdare nella capitale sarà Susan Sarandon. Molti i grandi nomi internazionali annunciati come Julianne Moore e Barry Keoghan. È tutto, prossimo GR1 alle 15.

0: Campagna elettorale. Salvini, che prometteva l'abbassamento dell'età pensionabile, ora dice che i camionisti potranno lavorare fino a 70 anni, perché per allora avrà abolito le accise sul carburante.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È martedì 13 ottobre su Rai Radio 1.
3: È arrivato anche martedì 13 ottobre.
2: Incredibile, eh? E sono passati 1452 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Tra 8 giorni 1460.
2: Incredibile, ne mancano 365, cioè un anno alla fine della scadenza naturale della legislatura.
3: Chi può dire che ne mancano 365 oppure
2: più. Di più.
3: Un anno preciso,
2: tra un anno, oggi.
3: Il 13 ottobre e l'anno prossimo è tutto finito, no? Ve lo dico, nel senso, uno si organizza, però chi lo sa che
2: altro quando, giro, altra corsa, ma non è detto, non sappiamo.
3: Andiamo a vedere la buio cam di oggi, finalmente abbiamo ripreso tutto quanto, la diretta
2: video. Bellissima, come
3: ieri.
2: Al solito non si vede nella buio cam.
3: Vedo della gente che va e viene, capisco già, percepisco dalla buio cam un po' di agitazione, però.
2: Si vedono delle ombre in questa buio cam, per chi non vede.
3: Secondo me
2: sono solo la radio.
3: Anche delle ombre su questo programma. Mi dicono, dalle voci di corridoio, qua del corridoio del palazzo della Rai di Via Asiago, che con noi c'è la più grande politica italiana.
4: Ecco a voi!
3: C'è di centrodestra.
5: Giorgia Meloni.
3: No, più bassa, le piace.
2: Qui stiamo parlando di.

0: Lavoro Nazionale, ex sottosegretaria, sta parlando da sola, lo dico, grazie a Dio, non si sente. Ex sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento del governo Berlusconi 4 e attuale deputata di Futuro Nazionale, signora Ravetto, buongiorno, si siede, metta le cuffie e
1: prego,
0: si sieda.
1: Perché se non ha la cuffia nessuno la sente.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, dopo questa ventata di novità, di nomi nuovi fatti dalla Bindi, questo rinnovamento della politica di cui avete parlato per mezz'ora.
0: Arriva lei che ricordiamo è vicina al grande slam del centrodestra, perché lei ha fatto Forza Italia, Lega, Futuro Nazionale, manca solo Fratelli d'Italia.
2: No, guarda, io sto bella tranquilla in Futuro Nazionale.
0: Bella tranquilla.
2: Ti rammento che il grande slam l'hanno fatto un po' tutti.
0: Beh, no, con Futuro
2: Tutti. Se ci pensi, guarda te, per esempio, no, chi fa spesso queste battute, Lupi, no? Lupi, ricordati di Lupi. Lupi dice, vai con Vannacci,
0: perché Lupi fa le battute.
2: I traditori. Lupi è stato, come in Forza Italia, ha fatto un governo con Enrico Letta, poi ha fatto un altro partito che adesso sta con la Meloni. Oppure tu guarda un bel po' di ministri, no? Crosetto, ha iniziato come in Forza Italia, adesso è con la Meloni, bravissimi, tutti bravissimi. Fitto era come in Forza Italia. Però diciamo la battuta si fa soltanto a chi arriva in Futuro Nazionale. Chissà come mai.
0: Senta, vedo con piacere che è vestita da donna affidabile. Con i pantaloni.
1: Il pantalone.
0: Sì.
2: Ma guarda, allora,
1: il pantalone è quella alla gonna lunga.
2: Se la battuta,
0: quella
2: è sulla scollatura, ti devo dire che mi sento affidabile anche scollata.
0: Sulla scollatura. Ho detto
1: no, no, sulle lunghezze delle gonne, le gonne, no?
2: Le gonne ai tagliani.
1: Gonna corta inaffidabile, gonna lunga affidabile.
2: L'avevo rimossa quella battuta, scusate, l'avevo rimossa.
0: Perché il generale Vannacci ha detto che lui le donne le preferisce senza gonna.
2: Insomma, preferite un uomo che ti dica che preferisce sposarsi una bruttina con la gonna sotto il ginocchio? Chiaramente il generale ha fatto una battuta rispetto a un'affermazione di Tajani che non è stata, diciamo, felicissima.
0: Ma è un po' la linea del partito quella di preferire le donne senza gonna.
2: La linea del partito è quella di valorizzare le donne e difenderle, ripristinare la sicurezza in questo paese perché possano andare in giro per strada per Milano senza avere paura come adesso. No, lo sai che le donne a Milano, 7 donne su 10.
0: Era una domanda su
2: quella. Ma io le rispondo, però non le rispondo magari come vuole lei. 7 donne su 10 a Milano hanno paura a circolare da sole. Allora, secondo lei è più importante che un partito parli di remigrazione, di contro l'immigrazione irregolare o che, come ho letto oggi, Ilaria Salis, la Salis, l'altra, Silvia, dica che lei, così come istinto femminista, leva il cognome del padre e mette il cognome del nonno?
1: Un pochettino sì, dai. Senta, diciamolo.
0: No, perché Silvia Salis ha raccontato di aver avuto un figlio con la fecondazione assistita. No, ho visto che lei sui social ha fatto un po' di...
2: Ma lei va a leggere i miei commenti?
0: Sì, sono appassionato.
2: Allora questo lo spieghiamo. Praticamente un lettore di Repubblica, sul sito di Repubblica, dove è stata lanciata questa intervista in cui la Salis dice che lei ha fatto
1: l'inseminazione,
2: che è stata una cosa molto per lei, introspettiva. Un lettore di Repubblica pregiatissimo scrive, adesso vediamo i commenti dei vannacciani, così non l'etichetta.
0: Perché lei è una vannacciana.
2: Vediamo i commenti misogini 3-2-1, al che io mi sono permessa di rispondere, sono una vannacciana, anch'io ho fatto la fecondazione assistita, l'ho fatta per anni, però non la sbandiero ai 420 come operazione simpatia, ma secondo me sbandierare le scelte di vita per fare un'operazione simpatia, cioè utilizzare la maternità come volano politico, secondo me non è il massimo, soprattutto perché la Salis dovrebbe sapere che la possibilità di fare fecondazione assistita è un privilegio perché costa caro, quindi semmai la Salis, invece di parlarne come una cosa ultra dolorosa, dovrebbe pensare che molte donne vorrebbero fare e non la possono fare. Però sicuramente è un momento delicato della vita privata che, ripeto, ho fatto anch'io e quindi ho risposto, guardate, sono vannacciana, però vedete, l'ho fatto anch'io, non lo sbandiere 420, ma quello che mi ha stupito, ho replicato quest'utente, è una donna che rivendica come rivoluzionario il fatto che ha un figlio mette il cognome solo della madre. Io ritengo questo non bellissimo, perché non si capisco perché si debba cancellare il padre. Mia figlia ha tutti e due i cognomi dell'ex marito, ricordiamolo,
0: il signor Ginevra,
2: ricordiamo l'ex marito,
0: ex parlamentare del Partito Democratico,
2: va bene, e il mio, certo. E mi fa sorridere perché lo trovo il massimo del patriarcato, diciamo, non in senso mediterraneo ma in senso musulmano, perché si dà il cognome del nonno. La Salis, perché quando lei dice io le do il cognome di mio padre, nella più grande ottica dell'idea musulmana, per cui la figlia è proprietà del padre, quindi le si dà il cognome del padre. Guarda, abbiamo sistemato la Salis. Passiamo al prossimo candidato del Campolato.
0: A nostro rischio e pericolo, vi ricordo che da quest'anno abbiamo introdotto questa grande novità dei messaggi, le domande dirette degli ascoltatori ai nostri ospiti, con i messaggi vocali.
2: WhatsApp,
0: quindi
2: che la Salis ci lascia un
0: non credo. A nostro rischio e pericolo, potete mandare i messaggi vocali
1: al 335
0: 399-2949. Vi ricordo le regole di ingaggio: nessun insulto, nessuna parolaccia e neanche pipponi. Senta,
1: che per i pipponi ci organizziamo noi qui in studio.
0: Pipponi, per dire solo quello che ha fatto la signora Ravezzo adesso, da appena quando è entrata.
1: Vabbè, lei occupa spazio, giustamente.
2: Sai cosa diceva Nessi, mia mamma? Che io sono come il gas, cioè? Rendo spazio finché ce n'è.
1: Hai capito, come l'acqua, come un po', sì.
0: Ce n'è poco come adesso,
2: esatto, vedi, ce ne fosse.
0: Senta, come va col generale?
1: E poi gas esplosivo,
0: lei lo chiama generale?
2: Io lo chiamo talvolta Roberto, talvolta generale.
0: E certe volte anche generale Roberto?
2: No, quello no.
0: Ma le piace di più quando chiama generale o quando...
2: Dipende come viene. Comunque, secondo me è un orgoglio aver avuto una persona che è stata non solo generale ma che ha difeso il nostro paese. Dovrebbe rendere orgoglioso anche lei.
0: Però lei ha frequentato forse i più grandi leader del centrodestra, no? Prima Berlusconi, poi Salvini e adesso Vannacci. Insomma, tre...
2: diciamo, li ha elencati tutti e tre. Io magari... ecco, direi che sì, grandissimi leader, Berlusconi e Vannacci, anche magari un po' più leader, però sì.
0: Chi è che ha più leadership di questi tre, Berlusconi, Salvini?
2: Allora, io sono sincera con lei.
0: Ci credo, perché non dovrebbe.
2: Secondo me sono sicuramente tre leadership, per carità, ma la leadership di Berlusconi e di Vannacci sono due leadership molto più simili di quella di Salvini.
0: Salvini non le piace.
2: Non ho detto che non mi sia piaciuto, io non parlo mai male di nessuno, tanto meno dei colleghi che poi lavorano.
0: Perché quando stava la Lega non la facevano parlare mai.
2: Dico che sono leadership diversi.
0: Ma
2: non mi facevano parlare mai. Quindi lei mi invitava un giorno da pecore e dicevano di no.
0: Certo,
2: buona sapersi.
0: Lo sa anche lei, ma non solo da noi.
2: Bene, allora hai capito.
0: Senta, secondo lei chi è più democratico, Berlusconi, Salvini o Vannacci?
2: Io penso che siano tutti e tre assolutamente democratici e infatti tutti e tre rispettano le regole democratiche del gioco politico e si propongono agli elettori e cercano il consenso elettorale. Questa è la leadership diversa, nel senso che chiaramente diciamo sia Berlusconi che Vannacci sono due leadership che eliminano i corpi intermedi delle corti partitiche. Cioè sono leader che parlano direttamente con il loro elettorato.
0: Senta, chi è più sexy dei tre?
2: No, vabbè, ma non mi faccia dire queste cose qua.
0: È una domanda, scusi.
2: Ma secondo me Roberto Vannacci è un bellissimo uomo, sicuramente.
1: Bellissimo uomo.
0: Cioè che se tipo che se non fosse...
2: No, ma non mi faccia dire queste cose.
0: No, è un bellissimo uomo.
2: Sono stupidate. Però sicuramente, ecco, questa è un'altra cosa che è in comune con Silvio Berlusconi.
0: Che è un bellissimo uomo.
2: Entrambi, a Berlusconi era un uomo non solo carismatico come anche il generale, ma era anche un uomo che utilizzava lo strumento corporeo, nel senso anche la prestanza fisica, l'essere sempre ordinato, l'essere sempre a posto.
0: Ordinato, si veste quasi peggio di Salvini, Vannacci. Oggettivamente.
2: Premesso che stavo parlando di Berlusconi. Comunque a me il generale Vannacci sembra sempre molto ordinato.
0: Ma lei che è una maestra di stile, scusi, Vannacci si veste sempre.
2: Io trovo molto stiloso un uomo che si mette la camicia, la sneaker giusta, che fa vedere che è un uomo. Poi
0: fa vedere che è un uomo.
2: Che è un uomo che ha anche una fisicità rassicurante.
0: E com'è la fisicità rassicurante?
2: La prima cosa gliela spiego. Lei è tutto curvo tutto in se stesso. Si vede che ha frustrazione. In generale, come Berlusconi, aperto, petto aperto. Ma questo vale anche per le donne.
0: Cioè, bisogna stare
2: questo vale anche per le donne. Guarda Nancy come è dritta.
0: Petto in fuori?
2: Sì.
0: Petto in fuori.
2: Aperti alla vita.
0: Invece io sto
2: un po' frustrato. Come tutti gli intellettuali di sinistra.
1: Senta, ma il nome del gruppo
0: sembra una parola proprio... forte sia intellettuale che anche di sinistra, scusi.
1: È proprio futuro nazionale Vannacci Free.
0: Si chiama così.
1: Si chiama così.
0: Come le caramelle senza zucchero.
1: Futuro nazionale Vannacci Free.
2: Sì, non le piace?
1: No, perché sembra senza zucchero.
0: Perché è un po' come le caramelle.
2: Beh, comunque sicuramente sicuramente sfonda una porta aperta con una ipersalutista, quindi io che anche questo aspetto va benissimo. Cioè che io sono una che è convinta che gli zuccheri vadano un po' abbassati.
0: Non so cosa c'entrava questa risposta. Senta, ma qualcuno dice che si è andata via dalla Lega perché non l'avrebbero più ricandidata, ma si figure cosa arrivano a pensare.
2: No, guardi, allora, il tema è questo ed è molto semplice. Io sono andata via da Forza Italia e sono passata in Lega e sfido chiunque a dire che Berlusconi non mi avrebbe ridato il seggio. Chiunque. Io il seggio ce l'avevo in Forza Italia. No, guardi, chiunque. Ma beh no. Ma proprio, guardi, proprio tranquillissima. 12 mani nel fuoco. Quindi io sono venuta via da Forza Italia nel momento in cui Forza Italia si stava spostando a sinistra, cosa che purtroppo talvolta fa. Tant'è vero. Guardi, è così, è così vero che abbiamo due ex ministre del governo Draghi che poi andarono a fare infatti le ministre del governo Draghi di Forza Italia, che poi andarono con Calenda e che adesso sono in Noi Moderati di Lupi. Alleate con la Meloni. Ma quello va tutto bene lì, non ci sono cambi di partito, non ci sono tradimenti lì, è tutto lineare, no? Cioè, se tu passi sempre più a destra, questo è il fatto.
0: Perché la
2: Meloni
0: dice
2: che io non faccio il pippone, però lei mi faccia esprimere.
0: Sì, ho capito, ma non lo monologo.
2: Io sono il classico esempio di donna di destra che si è spostata sempre più a destra. Cioè, sono andata
0: ancora
2: via da Forza.
0: Fa il giro,
2: ma ce la faccio a parlare?
0: No, ancora poi fa il giro.
2: No, se io capisco il suo tentativo, però se mi fa parlare, glielo spiego. Allora, ero in Forza Italia, Forza Italia va a sinistra, io mi sposto più a destra, vado in Lega. La Lega dice che fa la pace in Ucraina, che non vota più le armi, che risolverà i problemi dell'immigrazione, non fa nulla di tutto questo, mi sposto ancora più a destra. Abbiamo dei soggetti, scusate, e io mi sento dire che sarei tradimento e sinistra. Addirittura mi si è dedicato un post, guardate, faccio una nota personale, un post su un sito che mi dicono gestito e lì mi spiace, da Fratelli d'Italia, facciamogli un po' di pubblicità. Siete solo dei poveri comunisti, 300.000 follower, di solito fai post contro Bonelli, contro le persone di sinistra, tutto un post dedicato alla Ravetto.
0: Giorgia Meloni,
2: io parlo anche un po'
0: ma Giorgia Meloni dice che voi
2: allora
0: sempre
2: io mi sposto sempre più a destra e non è vero, poi le dirò perché
0: Meloni,
2: e mi si dice, mi si dà della traditrice. Ci sono, ripeto, dei soggetti che erano in Forza Italia, sono andati con Calenda, hanno fatto i ministri di Draghi, ora stanno in Noi Moderati, e
0: ma chi sono?
2: Chissà se verranno messi nel listino dell'alleanza di destra, e quelli va tutto bene. Allora viene il dubbio, viene il dubbio, parlo di categorie politiche, viene il dubbio che il problema non siano gli spostamenti di partito, i problemi sono gli spostamenti di partito per coerenza.
0: Senta,
2: cioè sono coloro che ti ricordano dove stava la destra, qual era il programma di destra e perché te ne sei dimenticato. Sul voto con la sinistra, questa è una bugia,
0: la domanda di 10 minuti
2: ma
0: fa,
2: ma questa
0: però,
2: è una bugia. Io le posso fare mille esempi.
0: Meloni,
2: che ce lo dicono da anni, eppure non è mai nato niente. Pensi che l'80% dei provvedimenti noi li abbiamo votati.
0: Ha ragione, questo è Pippone.
2: Ragazzi, però io pensavo che voi mi fosse alleate.
0: No, ma non è che perché sono donne sono alleate.
2: Donna, io pensavo ci fosse un po' di sorellanza.
0: Meloni ha detto che non c'è differenza tra voi e gli altri partiti di sinistra, votate sempre contro la fiducia al governo,
2: allora,
0: voi di Futuro Nazionale.
2: Allora, come mai noi abbiamo ad esempio votato provvedimenti che invece ci convincevano? Noi non votiamo la fiducia a questo governo, che è una cosa diversa, ma il voto finale sui provvedimenti. Sa che nell'80% dei casi abbiamo votato favorevolmente.
0: No, è un governo di destra, scusi.
2: Ma la fiducia no, perché la fiducia deve essere reciproca. Noi ci troviamo ogni giorno qualcuno che ci sbatte le porte in faccia. Lupi dice mai con Vannacci.
0: Ma ce l'ha con Lupi, basta con Lupi.
2: Loro, un partito dell'1% con dentro persone che sono state con Calenda, che ci viene a dire
0: Germini
2: che non si può fare l'accordo con noi.
0: La Germini
2: così, no? Cioè,
0: mi dice un difetto del generale Vannacci?
1: Ce l'ha?
2: Onestamente non me ne vengono in mente. Guardi, questa domanda me l'ha sempre fatta. Me l'ha fatta con tutti, me l'ha fatta con Berlusconi, me l'ha fatta con Salvini.
0: Salvini.
2: Guardi, Salvini
0: Ma dica di Vannacci, il difetto di Vannacci.
2: Onestamente non.
0: Ma ce n'avrà uno.
2: Vabbè, io finora non l'ho ancora registrato. Quando lo registrerò glielo dirò.
0: Senta, ma lei è d'accordo su tutto con quello che dice Vannacci?
2: Sì. Quando lui se dice... non fossi d'accordo su tutto, diciamo.
0: Ma quando dice cari omosessuali normali non lo siete, fatevene una ragione. Ha ragione?
2: Ma ha ragione, nel senso che la norma, essere quindi nella norma, e significa essere eterosessuali e possibilmente dare continuità agli stati facendo i figli.
0: Questo?
2: Ma chi l'ha stabilito? Guardi, se decidiamo che invece non è la norma, ci estinguiamo. Cioè, banalmente è questo. Volete decidere che la norma sia altro, ci estingueremo.
0: No, ma la norma.
2: E cioè, voglio dire, io penso che un legislatore, un governante dovrebbe mettere al centro
0: liberale, stava lì,
2: ma io sono liberale ma non sono fessa, quindi io al centro, anche da liberale, metto al centro la famiglia, perché la famiglia è quella che dà continuità agli stati.
1: E la famiglia,
0: ma lei ha votato le unioni civili,
2: certo, e allora ma dov'è il problema?
0: E come no, le unioni civili non sono fatte per la famiglia di
2: ha premesso che le unioni civili non sono un'equiparazione della famiglia in nessun senso, tant'è vero che io sono totalmente ad esempio contraria all'adozione gay, tant'è vero che per esempio a me non piace come sono state sviluppate nell'ambito previdenziale. Secondo me il tema previdenza dovrebbe essere riservato alla famiglia, ma perché banalmente, perché al netto degli ideali, dei valori, la famiglia, ripeto, è l'unica che dà la continuità agli stati, perché è l'unica che facendo figli darà sostegno non solo alla continuità dello stato proprio in senso fisico, che dovrebbe essere un valore per tutti, ma anche alla tenuta sociale di un paese.
0: Per quello dico, nel centrodestra ci sono così tante famiglie.
2: Non lo so, questo sono scelte degli altri. Io famiglia ne ho fatta una, ho fatto una figlia e va bene, ma magari ne farò altri, non credo di potere più, non credo, però ne avrei fatti magari altri, però io ne ho fatta una e sono
0: quindi
2: fiera,
0: è d'accordo sul fatto
2: una
0: che gli omosessuali non sono normali. Adesso con noi c'è
2: nella norma.
1: Marco Travaglio,
0: direttore del Fatto Quotidiano, il più grande giornalista italiano. Signor Travaglio, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, avete già iniziato a dire cose apodittiche.
0: Quali sono le cose apodittiche? Non sappiamo cosa vuol dire, quindi non possiamo averle dette.
2: Ma tu non sai cosa vuol dire, io
0: sì. Sì, non sta parlando con lei. Come sta, signor Travaglio?
3: Beh, ho sentito bene, avete detto il più grande giornalista italiano. E chi l'ha stabilito?
1: Noi qui, naturalmente.
3: Per questo che è apodittico.
0: Ma scusi.
3: Ma lo dite a tutti.
0: No, ma chi è per lei il più grande giornalista italiano, invece, signor Travaglio, se non è lei?
3: Il più grande giornalista italiano diciamo vivente.
0: Se no mi dice Montanelli, certo. Lo so,
3: vivente.
0: Certo. Cioè, no,
3: vivente,
0: io dico vivente.
3: Vivente, tra quelli che conosco io, Milena Gabanelli, ma potrebbe esserci anche qualcuno che non conosco.
0: Ah, beh, certo. Ma dove sta, scusi, quello che non conosci? Lei c'ha tutti i ritagli di tutto il mondo. Come fa a esserci un giornalista che scrive che lei non conosce?
3: No, ma non sottovalutare, ci sono dei ragazzi che lavorano nella stampa locale, magari, magari minacciati, eccetera. Che magari meriterebbero più visibilità.
0: Certo. Senta, signor Travaglio, per oggi è un giorno straordinario, un giorno importantissimo.
1: Speciale.

0: buon compleanno.
1: Auguri.
2: Ma buon compleanno, ma di che segno è?
0: Aspetti,
2: direttore?
0: C'è la signora Ravetto in studio, vuole fare gli auguri
3: a della bilancia.
2: Bilancia, vado d'accordissimo con la bilancia.
0: Sì.
2: Come Berlusconi, un segno d'aria. Io sono acquario, segno d'aria, con i gemelli, segno d'aria, più intelligenti.
0: Anche Travaglio,
2: più intelligenti dello zodiaco.
0: Andava d'accordissimo con Berlusconi perché erano tutte e due bilancia.
1: Si volevano tanto bene, sì. Senta, no, magari sì.
0: Se Travaglio, chi le ha fatto gli auguri già stamattina di...
3: ho acceso il sai che io mi sveglio un po' tardi, sì. Ho acceso il cellulare, quindi avevo tipo 48 sms.
0: Ma quello più, perché ricordiamo, lei non c'ha WhatsApp, se ho Travaglio.
3: No, ho WhatsApp.
0: Quindi sms, ma scusi, quello più sorprendente fino adesso, chi è stato?
3: Quello più sorprendente?
0: Sì.
1: A parte il nostro?
0: Sì.
3: No, nessuno mi ha sorpreso, sempre i soliti.
0: Qualche politico di centrodestra?
3: No, nessun politico, né di centrodestra né di centrosinistra.
1: Ma quanti anni compie oggi?
3: 62.
1: Sale!
0: E quanti se ne sente?
3: Quanti me ne sento?
0: Eh sì, perché quello è importante. Poi uno se compie 62, ma cioè se ne sente 25 o
1: 90?
3: No, ma né 25 né 90, me ne 62. Sento qualcuno. Me ne sento qualcuno in meno, ma insomma, sì. Poi tanto li ho. Quindi.
1: 62 portati bene.
0: Senta,
1: vai.
0: Per le celebrazioni del 90° compleanno di Berlusconi, no? E alcuni politici di centrodestra hanno preparato una torta con la foto della celebre scena in cui Berlusconi puliva la sedia dove lei era stato seduto. Lei che immagine vorrebbe invece sulla sua torta di compleanno?
3: Forse la stessa.
0: Sì? Che ricordiamo, tra l'altro, la sedia, lei quella sedia ce l'ha, nel senso, quella sedia famosa di...
3: Sì, certo, me l'hanno regalata i cameraman di Santoro quando è finita la trasmissione.
1: Ma veramente?
0: E dove la tiene?
3: La tengo in ufficio, ce l'ho qua davanti a me in questo momento. È ricoperta di ritagli, certo. Perché sto sempre in ritardo con l'archivio e quindi
0: ritaglia.
3: Piena di ritagli e cartelline.
0: Signora Ravetto, vuole cantare tanti auguri a Sio Travaglio di buon compleanno?
2: Sì, non sono Marilyn Monroe, quindi non so se sono in grado.
0: Vabbè, di... però senza arrivare a quei livelli.
1: Ce la possiamo fare,
0: comunque, lei voleva fare l'attrice.
1: Sì.
0: Quindi,
2: ma chi l'ha detta sta cosa?
0: Lei ce l'ha sempre detto che voleva fare. Beh, glielo canti Happy Birthday, mister.
1: Non a voi, fa una facciaccia.
2: Diciamo che faccio gli auguri così dal buon compleanno. Penso
0: vabbè.
2: Che abbia piacere. Molti auguri, direttore.
0: Ma tra l'altro,
3: grazie mille.
0: Cosa avete in comune, Travaglio e cioè Ravetto?
2: Che domanda è?
0: Una domanda,
2: vuol farci litigare?
0: Ma adesso in questo paese non si possono più fare le domande, Ravetto, scusi.
1: Vabbè, me lo sta facendo innervosire,
0: no, perché...
1: ma la prego, io devo continuare.
0: No. Signor Travaglio, avete qualcosa in comune, secondo lei e la signora Ravetto o no?
3: Non mi ricordo se ci siamo mai incrociati
2: sì,
3: in qualche
2: negli studi della Gruber.
0: Della Gruber, se la ricordo.
2: Abbiamo fatto una bella puntata.
0: Sullo Ius Soli, me la ricordo ancora adesso, guardi. Ma avete
1: chi non ci dorme.
0: Memorabili. No, avete un sacco di cose in comune. Siete tutte e due piemontesi.
2: Ah sì, non lo sapevo che il direttore fosse piemontese.
0: È di Torino, ma scusi.
2: Ah scusi, io sono di Cuneo, però i torinesi Cuneo la guardano con un po' di sufficienza.
3: C'è una brutta leggenda nera a Torino sui cuneesi. A Torino sì. I cattivi quando vedono un'auto con i fari accesi alle 10 del mattino dicono di quello viene da Cuneo.
0: Sì.
3: Però è una sciocchezza.
2: Me l'ha raccontata
3: Cuneo,
2: sempre mia mamma che è di Torino.
0: Comunque così. I migliori politici.
3: È una città molto più ricca di Torino, quindi i torinesi forse rosicano.
0: Avete un'altra cosa in comune che vi sorprenderà. Mm-hmm. Giocate tutte e due a tennis.
2: Io non gioco a tennis.
0: Ah, lei non gioca a tennis?
2: Non so da chi ti ha dato queste notizie.
0: Mi sembrava strano.
2: Scio benissimo.
0: Scia.
2: Faccio yoga.
0: Aspetti, signor Travaglio, lei fa yoga?
1: Ah, ce lo vedo.
3: No, zero.
0: No.
1: Lei... lui canta e balla.
0: Esatto. Scusi, poi...
3: Cara, grazie se faccio un'ora di tennis alla settimana.
0: Quindi,
3: l'unica mia attività sportiva.
0: Piemontesi, tutti e due dai. Molto legati a Berlusconi per motivi diversi.
1: Sì, leggermente.
0: No, e siete due molto magri.
2: Ma che cos'è il gioco delle coppie?
0: Sì. No, vabbè, signor Travaglio, senta.
1: I secchi.
0: Ci dica questa cosa, ma ha capito se il centrosinistra o Campolargo, Alleanza per la Costituzione, fa le primarie oppure no?
3: Credo di sì, è passata una legge elettorale che dice che ogni coalizione deve indicare un candidato premier, il candidato premier o si mettono d'accordo perché Conte o la Schlein si facciano da parte, dato che non si fanno da parte, anche perché i loro elettori non voterebbero l'altro, tantomeno se non fosse scelto da loro stessi nelle primarie, e quindi penso che sia la soluzione più democratica, più igienica, anche perché poi hanno delle differenze non su tante cose, ma su cose fondamentali, certo, come il riarmo, certo. come il continuare o meno a mandare armi e soldi all'Ucraina, e quindi secondo me potrebbero rimpolpare le primarie mettendo tutti i punti su cui non sono d'accordo alla decisione degli elettori.
0: Cioè fare scegliere
3: se
0: anche
3: votate Conte, se votate Conte non saranno più inviati aiuti militari all'Ucraina, se invece lo è, non sarà fatto né il riarmo al 2% europeo né al 800 miliardi europeo né quello dal 5% del PIL della NATO, se votate la Schlein è bravo chi capisce qual è la posizione della Schlein, ma comunque
0: ho trovato un'altra cosa su cui siete, avete una similitudine, siete tutte e due accusate di essere filo russi e filo putiniani, giusto, signora Ravetto? Signor Travaglio, è così?
3: Guardi, io no, non le so dire perché questa stupidaggine.
0: Però,
3: a me dicono che sono filo putiniano perché dico che la Russia sta avanzando da 4 anni e l'Ucraina sta arretrando.
0: Sì.
3: Ma non è che io lo dico perché sono filo russo, lo dico perché è vero. Se fosse il contrario, io direi il contrario. A me dispiace pure che gli ucraini che sono gli invasi stiano perdendo la guerra, e soprattutto mi dispiace che noi li abbiamo spinti a farla e a perderla.
0: Certo.
3: Dopodiché, se io ti dico com'è finita l'ultima partita, no, non lo so, domani sera c'è Roma-Real Madrid?
0: Sì.
3: Ok, allora mettiamo che vinca la Roma, io dico che vince la Roma, sono romanista? No, sono un cronista che valuta quello che è successo.
0: È d'accordo, signor Ravetto?
3: Non è che sono antispagnolo.
0: È d'accordo, Ravetto?
2: Sono totalmente d'accordo. C'è da aggiungere che questi 4 anni di questa strategia non hanno portato a nessun tipo di soluzione se non morti di qua e di là, quindi onestamente.
0: Senta, signor Ravetto, è d'accordo sul fatto, sa che Marco Travaglio è universalmente riconosciuto come un sex symbol, è d'accordo?
2: Sì, un bell'uomo,
0: Travaglio, guardi, dice è un bell'uomo.
2: Ma sa perché? Perché la dimostrazione
0: perché
2: che
0: sta
2: purtroppo,
0: fuori.
2: No, purtroppo non succede su di lei, e mi spiace perché anche lei è molto intelligente, che spesso l'intelligenza prevale sulla fisicità in assoluto. Lui è anche un bell'uomo, per carità, ma quando ci sono persone con cervello possono diventare affascinanti. È quello che teorizzo sempre con lei e non capisco perché.
0: Mi dica un'ultima cosa, signor Travaglio. Perché la Vitola ha messo la bomba a Ranucci?
3: Questo lo vorrei capire. Io non sono riuscito a capirlo.
0: Ma lei sta sempre
1: avuto. Ma non si è fatto un'idea?
3: No, non mi so. Guarda, ho cercato in tutti i modi di leggere, rileggere, astrologare. Non l'ho capito.
0: Niente.
3: Nel senso che tutti gli alibi, tutti i moventi che ha fornito la Vitola non stanno in piedi.
1: Quindi?
0: Però sei prigione.
3: Non penso che uno metta una bomba per far vincere le elezioni a uno che non vuole candidarsi.
1: È poco credibile,
3: soprattutto però, non penso che gliela metta 2 anni prima delle elezioni, perché poi la gente si dimentica. Allo stesso tempo non penso che gliela abbia messa per fargli rafforzare la scorta, perché io non ho mai visto uno che vuole rafforzare la scorta, uno gli mette una bomba, e quindi sto aspettando che i magistrati scoprano se qualcuno per caso ha avvicinato la Vitola sapendo che era diventato così amico per cercare di indurlo a sputtanarlo, ma anche questa la vedo difficile.
0: Super complotto,
3: come fai a sputtanare uno mettendogli una bomba? Di solito lo santifichi mettendogli una bomba se non lo uccidi. Quindi è tutto l'unica cosa certa è che gli hanno messo la bomba e la Rai l'ha cacciato dal suo programma. Questa è la cosa che io
0: l'ha spostato, deve decidere dove andare. Senta, ma oggi le fanno la torta al fatto oppure non si festeggia compleanno al fatto?
3: No, non faranno torte perché non è cifra tonda. Poi,
0: siamo, 62, no, infatti.
3: Non siamo molti, ma siamo qualche decina di giornalisti. Se dovessimo fare torte a tutti
0: i giornalisti. No, il direttore, ho capito.
3: Saremmo delle botti, non saremmo così magri.
0: Certo. Grazie Marco Travaglio, il più grande giornalista italiano. Buon compleanno, vuole salutare.
2: Buon compleanno, arrivederci.
0: Radio 1, questo è Il Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che buon compleanno.

0: grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
7: A salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
8: Un giorno da pecora.

0: Unione Europea sanziona la Russia, ma Trump aumenta gli acquisti di gasolio russo che poi rivende all'Unione Europea. In termini economici, una partita di giro. In termini politici, una partita di presa in giro.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, se non ve ne siete accorti, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: metto in fuori.
1: Laura Ravetto,
2: deputata di Futuro Nazionale, ex sottosegretaria dei rapporti con il Parlamento del Berlusconi 4. Signora Ravetto, buongiorno di nuovo.
3: Buongiorno a voi.
2: Senta, ci dicono, ci arrivate un po' di telefonate, ci dicono che la procreazione medicalmente assistita nel nostro paese è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna, ci sono alcune
3: ci sono delle condizioni.
2: Sì, bisogna avere 46
3: anni. Ci sono delle condizioni molto stringenti e quindi rimane una cosa comunque che
2: è una cosa solo per i ricchi. Però non è una cosa
3: solo per i ricchi. Per i ricchi, ho detto che la delicatezza magari di non comprendere che quando tu descrivi questo percorso come un percorso di sofferenze, quando magari ci sono delle donne che invece non si sono potute permettere quel percorso e avrebbero voluto, secondo me un politico deve avere un po' di delicatezza. Ma
2: senta,
3: la mia opinione,
4: poi perché percorso di sofferenza? Non può essere un percorso di gioia.
3: Io posso capire che magari perché comprendo che magari certe volte hai delle delusioni, no? È capitato anche a me, no? I tentativi sono molto molteplici, certe volte ci sono dei fallimenti, quindi è chiaro che però rimane sempre un percorso di speranza. Di
2: senta, a proposito dei politici che devono essere, detto prima, devono essere insomma delicati, quando il generale Vannacci dice che Tommaso Cerno ha dei gusti sessuali invertiti, parlando della sua omosessualità,
4: Ci va pesante,
2: le piace come definizione?
3: Ma insomma è la verità, nel senso che ha detto gusti e apprezzo la sua onestà intellettuale, perché poi i giornalisti hanno detto invertito, invece lui ha detto
2: il
3: gusti
2: senso è quello lì.
3: E oggi è stato brillantissimo, anzi ieri che ha dichiarato soprattutto politici invertiti, perché era nel PD e adesso è il paladino della destra.
2: Questo ha cercato di mettere una toppa.
3: Non ha nessuna toppa, però ha detto che oltre a quelli,
2: ma dire
3: diciamo,
2: che un omosessuale ha dei gusti sessuali invertiti, dico, ma che senso ha?
3: Ma che senso ha?
2: Che stava con Berlusconi,
4: ma cosa,
2: politicamente,
4: c'è un principio,
3: perdoni, no? Ma
4: no?
3: Infatti,

0: Ma perché un insulto? No. Ma dov'è l'insulto? Cioè, se, io premesso che nessuno nega la bontà dei diritti individuali degli omosessuali, a me chi ha ama chi non interessa. Sì. Qua stiamo dicendo due cose. Uno, che un rapporto tra due omosessuali non può essere equiparato alla famiglia. E due, che non si può mandare il principio che quello è la regola e che regola invece è non è un differenziarsi dalla, ognuno fa quello che vuole, però la regola è quella della famiglia. Non c'è niente di male ad affermarlo. Non mi devo sentire una conservatrice estrema rispetto al fatto che la famiglia, purtroppo, in base a tutte queste diciamo così mode anche talvolta di volere tutto così uguale, tutto così fluido, la famiglia è stata messa sul piano di tutto il resto. Non va bene. La famiglia deve essere messa sul piedestallo perché è quella che garantisce la continuità ai paesi, che garantirà a lei probabilmente un giorno di andare in pensione, che garantisce tantissime cose alle società.
1: Senta, ha detto anche che non vuole in fascia protetta propaganda gender omosessuale.
0: E anche qui lei è onesto intellettualmente, perché anche qui come è stato declinato.
2: Riporta,
0: se si innervosisce anche quando le faccio i complimenti.
1: Voglio sapere perché.
2: Quello sì, si innervosisce.
0: Perché? Perché c'è stato un problema anche qui, vari giornali hanno detto non vogliono i gay in TV, e lo stesso Cerno che io rispetto, stimo, siamo pure
1: anche
0: amici,
1: anche se c'è gusti sessuali invertiti,
0: lui è il primo che ne fa di questo diciamo un punto di forza, fa benissimo. Lo stesso Cerno, che ripeto stimo, però ha fatto tutta una polemica, non vogliono i gay in TV, questa è una sciocchezza, non si vuole la propaganda omosessuale. Ma le dico io che cos'è, perché uno magari vede un cartone animato e le segnalo che la Disney su questo ha fatto a grandi passi indietro e magari vede due personaggi dello stesso senso che si baciano e c'è un bambino che si chiede che cos'è. Magari questo a un bambino di 7 anni o mia figlia di 8, se permetti glielo spiegherò io, non voglio che glielo dica una trasmissione televisiva, perché i tempi le decido io.
1: Non vanno bene.
0: Ma sicuramente quello è quello che mia figlia ha sempre visto vedendo me e suo padre che ci baciavamo, quindi non si porrà il tema.
1: Non abbiamo fatto
0: cosa sta succedendo? L'ha fatto lei l'esempio. Che cattivo.
2: Quindi un bacio tra due uomini.
0: Vabbè, ci si può separare, ma ci si è baciati prima.
2: Non si può vedere tra due uomini e tra due donne. Non si deve vedere.
0: A un bambino o una bambina crea una domanda che, se permetti, Nancy, a cui vorrei rispondere io come famiglia. Non vedo perché debba essere veicolato un messaggio, magari in tempi ancora non giusti, almeno secondo una famiglia, magari da un film, magari per bambini.
1: Innamorata.
0: Quindi non stiamo dicendo che non si debba vedere sempre, magari nella fascia in cui i bambini guardano i cartoni, fanno la merenda, perché devi mettere le famiglie in condizione di parlare di temi di cui magari vorranno parlare quando desiderano loro, nei momenti che desiderano loro,
1: dicendo,
0: e hanno tutto il diritto di
1: farlo.
0: Lo stesso motivo per cui facciamo questo discorso per le scuole. È la stessa identica cosa, perché questi temi lasciateli affrontare all'interno della famiglia. Io li ho affrontati all'interno della mia famiglia. Non ho niente
2: vuole dire una cosa il nostro simpatico Lauro. Innamorata. Vuole dirle una cosa.
0: Vabbè, ma questi sono affari personali.
1: Me lo chiedo, ma
0: della mia vita personale.
1: Ma scusi, ha scritto delle lettere sui giornali quando stava con Ginevra?
0: Non le ho scritte io.
1: È stata una cosa talmente pubblica.
0: Non parlo della mia vita personale.
1: Ma
0: ho il diritto di non parlare della mia vita personale.
1: Ma non le piace più nessuno del PD? No, chiedo, no, vabbè, che uno sbaglia una volta. No, chiedo, se l'ha detto.
2: Ride in maniera sospetta.
0: Del PD che mi piace.
1: Senta, con Veltroni è rimasto in buoni rapporti.
0: Penso di sì, non lo so, bisogna chiederlo a lui. Io non l'ho più sentito da anni, ma per ciò che concerne me.
1: Allora, facciamo questo tentativo dei messaggi vocali dei nostri ascoltatori per la deputata Ravetto di Futuro Nazionale. Io non so, io ho un po' paura.
0: Ma io no.
1: No, lei no.
0: Potete anche tranquillamente insultarmi.
1: No, insulti no.
0: Mi spiace quando gli insulti vengano all'interno della mia coalizione.
1: Un attimo, ma insulti non ci sono ancora stati, non commenti gli insulti.
0: No, ma io voglio dire, non temo niente. A me spiace quando le critiche, anche talvolta diffamatorie, vengano all'interno della mia coalizione. Vabbè, anche da un sito gestito da Fratelli d'Italia, un po' spiace.
1: Sentiamo,
0: a me frega, un po' spiace.
1: Sentiamo.
3: questa domanda per la vostra ospite, sì, che comunque risponderà con una super cazzola. Sì. Come è difendibile il fatto che una persona che per 14 anni ha militato in un partito che doveva fare la rivoluzione liberale, adesso fa parte del partito più conservatore, nazionalista e reazionario dell'arco parlamentare?
2: È una domanda.
1: Niente super cazzo,
0: Per il semplice motivo che il mio non è un partito assolutamente reazionario, ma assolutamente no. Io non vedo che cosa ci sia di conservatore nel dire che la famiglia va messa al centro, che la sicurezza va messa al centro,
1: diciamo, conservatore...
0: e che l'interesse di... Ma va bene, ma se per voi è quello essere conservatori, essere liberali è mettere la famiglia non al centro, metterla in secondo piano, mettere la sicurezza non al centro, metterla in secondo piano, e mettere l'Italia non al centro, mettere in secondo piano, allora sì, bene, mi dichiaro fieramente
1: conservatrice.
0: Ma siete cambiati voi?
1: No, è cambiata lei, no. Stava con Berlusconi, che era liberale.
0: Ma secondo lei Berlusconi era uno che non pensava che la famiglia fosse al centro? Secondo lei Berlusconi era uno che pensava che la sicurezza che la sicurezza non fosse al centro? Soprattutto pensa che fosse che l'Italia non fosse al centro. Il programma di Berlusconi era esattamente questo.
1: Voleva più
0: Quindi
1: Europa,
0: forse
1: Berlusconi.
0: È cambiato i partiti, sono cambiati un pochino.
1: Non
2: perché non mi date un appuntamento? Perché siete bellissimi.
1: Solo quello. Prossima domanda.
3: Ma questa domanda per la vostra ospite, che comunque
0: ma
3: risponderà
0: lo stesso.
3: Con una super
1: è quello di prima,
0: prima.
1: Vedere se era attenta.
4: Gli uomini come li preferisce? Con pantaloni lunghi o pantaloni corti? Grazie, Nicola da Napoli.
2: Nicola è spiritosino, dai.
0: Li preferisco con il cervello.
1: Con il cervello, questa è bella sta risposta.
0: Ma è la verità.
1: Peccato che Vannacci ha risposto senza gonna.
0: Ma Vannacci ha fatto una battuta, e comunque lei ha chiesto a me, e io le dico col cervello.
1: Perché a quel punto io mi ero dato quel dubbio di chiedere come mi preferiva.
2: Senti, ci sta
1: dico quei pantaloni o senza.
2: Io non l'ho mai visto così.
1: No, visto che la linea delle partite era quella.
0: Per me, quando un uomo ha il cervello può avere qualunque tipo di pantalone.
1: Sentiamo prossima. Non come quelli di Vannacci, brutti pantaloni.
0: Ma io non sono d'accordo per niente. Guardi, che lei da Vannacci ha solo da imparare.
1: Sì. E l'ultima domanda.
0: Non avrebbe il cravattino verde.
5: Buongiorno, sono Tiziano Martinovici. Io volevo fare una domanda alla Ravetto, ma non so che domanda fargli, di che cosa se ne intende, poi la Ravetto.
1: È una bella domanda.
0: Sicuramente mi intendo di pronomi, per cui se ti rivolge a una donna dici che domanda farle, non fargli.
1: Fargli.
0: Però lo salutiamo. Come... vuole, me ne intendo di grammatica, quando vuole le do un po' di ripetizioni.
1: Ma il presidente Meloni, la presidente Meloni?
0: Ma io dico la presidente Meloni, però sicuramente non dico la presidentessa, come dice la Boldrini. Detto questo, i pronomi è un'altra cosa. Non è il la, perché il presidente Meloni sta in piedi, e le spiego perché. Perché è ruolo istituzionale, ma gli ad una donna. È proprio non saper la grammatica. Il vostro ascoltatore non conosce la grammatica, quindi io magari non saprò molte cose nella sua ottica, ma la grammatica la so. Quando vuole gli do ripetizioni, mi chiama, io gli spiego i pronomi.
2: Prendiamo un attimo appunto
1: come va quel suo desiderio di fare l'attrice?
0: Ma dove l'ha vista sta cosa?
1: Non vuole più fare l'attrice.
0: Ma dove mi trovi la dichiarazione? Magari l'ho detto, però guardi, io desidero, sa che cosa desidero? Cosa? Essere dove sono ora.
1: Cioè,
0: io,
1: qui da noi.
2: In mezzo a noi.
0: Anche in mezzo a voi. Io sono molto felice della mia vita. Soprattutto desideravo diventare madre e sono felicissima di essere madre.
1: Sono molto contento.
2: Bello.
1: Senta, tutti dicono che Futuro Nazionale si sta sgonfiando. Centrodestra ha detto, ormai si sgonfiano perché avete perso in Calabria, perché comunque la
0: Abbiamo perso in Calabria, mi fa impazzire.
1: Avete perso in Calabria.
0: Cioè nella città più col voto organizzato e tutto noi riusciamo a fare l'11% e quello secondo lei è allora
1: a Chietti non vi presentate neanche perché avete paura di perdere.
0: Ma non diciamo scelte.
1: No, è così.
0: Allora va bene, ci ha dato domande e risposte. Se vuole le esprimo il mio giudizio, poi lei rimarrà con le sue convinzioni. Allora, dove trova un partito che in così pochi mesi arriva a questi risultati nei sondaggi? Dove trovo un partito che ha spontanei 157.000 iscritti? Allora, la scorsa settimana, dove lei dice che c'è stato lo sgonfiamento, che in realtà i sondaggi danno, è stata la settimana dove la Meloni ha tolto il bollo auto, parlato del burka nelle scuole, ha fatto tutto tutto il possibile per mandare messaggi di destra, perché noi le abbiamo fatto pressione, perché è chiaro che Futuro Nazionale fa pressione sulla gente di destra.
1: Certo.
0: Allora io le dico, e con tutto sto cancan, noi comunque siamo stabili? Ma insomma,
1: senta,
0: se
1: ma
0: lei, per lei è uno sgonfiamento.
1: Ma vi alleate con il centrodestra alle elezioni?
0: Io guardi, io spererei di sì, nel senso che io non vorrei mai consegnare il paese alla sinistra.
1: Sì.
0: Registro purtroppo, e ne sono estremamente dispiaciuta, ma anche temo, ci sono dei retroscena che dicono che? Gli stessi dirigenti di Fratelli d'Italia non vogliano fare l'accordo, e questo è un problema, perché si consegna il paese alla sinistra. Poi,
1: perché dicono visto che siete fascisti, che siete l'AfD italiana, siete i nazisti.
0: Cioè Fratelli d'Italia lo dice.
1: No, dico tutti quelli
0: no,
1: di destra.
0: È curioso questo, non
1: senta,
0: avevo capito
1: di capire...
0: che adesso Fratelli d'Italia dicesse non ci alliamo con voi, perché è incredibile,
1: le
0: ha detto così.
1: Lo so,
0: la russa le ha detto così.
1: No, ma io con russa non parlo, se ci parla lei.
0: No, questo è il motivo.
2: Lo facciamo ora.
0: Prendo atto.
1: Andiamo sul campo a fare un grande esperimento. Ci colleghiamo con il nostro Dejan Cechnikovic. Dejan, buongiorno.
6: Ciao,
1: dove sei?
6: Dejan. Buon pomeriggio, ciao. Simpatico Lauro, e buon pomeriggio alla brillante Brilli, e buon pomeriggio all'onorevole Ravetto.
1: Dove sei, Dejan?
6: Sono a Via Nazionale, perché oggi questo sondaggio che sto per fare.
1: Ma perché Via Nazionale?
6: In centro a Roma.
1: Perché
6: Via Nazionale? Perché l'onorevole Ravetto è di Futuro Nazionale.
1: Ah,
6: quindi al collo questo cartello che sto per mostrarti un attimo.
1: Eccolo. Con una foto dell'onorevole Ravetto. La si riconosce.
2: Mi stai
1: Ravetto.
2: Strangolando, fai attenzione.
0: Sì. Qual è lo scopo di questo?
1: Qual è lo scopo? Cosa facciamo?
6: Faremo, sonderemo la sua popolarità, onorevole.
1: Proprio in diretta.
2: Sondaggio
6: a Via Nazionale, è un sondaggio vero questo, no? Come quelli finti.
2: Sul campo.
1: Andiamo a chiedere alle persone se riconoscono quella foto.
0: Chiedilo agli immigrati che girano. Chiedigli un po' se mi conoscono, dai.
1: Vediamo. Cosa ha detto?
6: Conosci questa persona che ho al collo?
7: Non è in italiano, è francese.
0: Sto peccato subito che vai dagli immigrati o dai turisti. Subito, ma va subito a cercare.
6: Conoscete questa persona che ho al collo? No.
0: Vabbè, presentamelo.
6: Che lavoro potrebbe fare?
1: Aspetti.
8: Sembra che fa l'attrice, però non ne sono sicuro.
1: L'attrice. Andiamo avanti.
0: Grande, continua così.
1: Andiamo avanti. Per adesso non la conoscono, ma pensano che sia un'attrice. Beh, cinema ne fa,
6: Allora, signora, mi scusi.
1: In diretta su Rai Radio 1,
2: Cioè, blocca proprio l'autobus.
6: Questa persona qua, al collo.
1: Chi è?
7: Un ministro, no?
1: No.
6: Vicino, vicino.
0: Vabbè, comunque la gente pensa che faccia il ministro.
1: Bravo. Grazie a Dio.
0: Promossa al ministro, va benissimo.
1: Grazie a Dio.
6: Forza Italia ha detto, Ravetto.
9: Lubini Piccianini. Tralalelo tralala.
10: Trippi troppo troppo trippa.
9: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
10: 5, 3, 1.

0: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
1: Succede che mi sveglio detto, voglio farti d'ombrello per non farti prendere una goccia, una gioia.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Martedì 13 ottobre, le ore 15 e 31 minuti, quando riprendiamo il filo diretto con voi ascoltatori. In studio Raffaele Roselli.
3: Buon pomeriggio Raffaele, un saluto a Claudio De Tommasi e da Simona Rigoni.
4: Allora ciao Simona, ciao Raffaele, anche io saluto ovviamente tutti coloro che sono all'ascolto e ricordo che chi è all'ascolto può contattarci attraverso il 335 699 2949.
2: E qualche titolo, no, di oggi: da un bilancio della criminalità in Italia ai costi di vita nelle grandi città, dalla festa del cinema di Roma al sogno americano della storia del rock.
3: Per chiudere il nostro pomeriggio poi una parola del giorno che vuole trasmettere tenerezza, dolcezza, cura e attenzione all'altro. La parola è creanza.
4: Ma la parola ora va invece alla musica e ha insomma dei personaggi che qualcosa hanno detto a proposito di musica nel corso di qualche decina d'anni. Si chiamano Rolling Stones, questo è il loro nuovo singolo, Mr. Charm.

Allora, sono indiscutibilmente loro, Rolling Stones. Lui invita, chiamatemi il signor Fascino, che magari dopo tanti anni ancora ci sta. E c'erano anche queste voci in sottofondo, mi ricordavano qualcosa di qualche tempo fa, One Shot Away, cantavano tempo fa, ma era un altro discorso. Adesso entriamo invece in un altro modo.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Yeah. Oh.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
2: Ti ho guardato per il momento, non esistono.

vive. Se mi guardi ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci. Tu non vuoi guai. Uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardi

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam molfettai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, sono da dare la ricetta per mangiare molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.
1: Mario!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Policlinico Gemelli, quella situata al quarto piano, adiacente all'ingresso principale, dalle 18 il cardinale vicario, quindi proprio in questi minuti il cardinale vicario di Roma Baldorina presiede il rosario per Prevost, che è arrivato nella struttura intorno alle 13:10, lo ricordiamo, tra gli applausi della folle. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone resterà ricoverato nella suite papale per una settimana. L'agenda del Papa, lo ricordiamo, ufficialmente sospesa fino al 20 ottobre.
2: Il conflitto in Ucraina. Il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma e proseguono i raid russi. Si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv ed è ancora tesa la situazione nel Mar Nero. Colpite due navi mercantili in acque bulgare, si contano almeno 11 dispersi. Torniamo in Italia, via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio. Approvata anche la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di bilancio.
3: Il documento di finanza pubblica approvato dalle Camere, atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri, conferma la traiettoria di stabilità e prudenza già fissata dal governo negli ultimi anni. Un percorso di rigore che, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti, dovrebbe portare il paese fuori dalla procedura di infrazione entro la prossima primavera. Tutto dipenderà comunque dal quadro macroeconomico e dall'evoluzione del contesto internazionale.
4: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa rotta, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo.
3: La manovra avrà dunque margini di spesa ridotti e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Nella stessa direzione andranno gli interventi realizzati grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia europea su energia e difesa. Ancora Giorgetti.
4: Ma noi riteniamo che essa debba essere anche volta a dare sostegno in modo selettivo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà.
3: Francesca Capannolo, GR1.
2: Consiglio dei Ministri convocato tra poco meno di un'ora a Palazzo Chigi, all'esame il documento programmatico di bilancio, ma non è più prevista l'illustrazione delle linee della manovra 2027. Esce dall'ordine del giorno anche il decreto correttivo sulle sanzioni tributarie. Restano in agenda il nuovo codice della strada, gli interventi per i campi Flegrei e le misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, oltre che per il rilancio industriale del territorio. E a questo proposito i sindacati programmano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. A Genova si manifesta contro lo stop degli impianti con presidi e assemblee davanti ai cancelli di Cornigliano.
5: La protesta prosegue a oltranza fino a quando i lavoratori non riceveranno risposte concrete, nero su bianco. Quelli di ieri, quando il presidente della regione Liguria ha parlato dell'ipotesi di un piano del governo, sono stati i primi spiragli, oggi confermati in un incontro dei sindacati con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova per un altro importante tema che riguarda la città, quello della sicurezza. I commissari di Acciaierie d'Italia starebbero valutando la possibilità di assicurare tanto a Genova quanto a Taranto forniture non dirette per consentire che gli impianti dell'area a freddo possano continuare a produrre. La notizia, ha ribadito la sindaca di Genova Silvia Salis, è che la struttura commissariale insieme al governo sta lavorando proprio sulla richiesta di Genova, che è una richiesta di materia prima. Intanto il picchetto degli operai non si muove, in attesa di un piano certo che consenta a Cornigliano di non fermarsi il 15 novembre come annunciato e di continuare a produrre.
6: Genova, Paola Mentuccia, GR1.
2: Teatro va in scena dal 28 ottobre all'Eliseo di Roma lo spettacolo Dylan Dog Horror Show, un debutto teatrale per l'indicatore dell'incubo nato 40 anni fa dalla penna di Tiziano Sclavi, che firma anche con Nicola Russo. Lo spettacolo che coinciderà con la riapertura dell'Eliseo, chiuso dal 2020. Per l'occasione il foyer sarà trasformato con installazioni e ambientazioni ispirate all'universo di Dylan Dog. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per l'ascolto.
7: Il rosso e il nero.
8: Annuncio che sta per nascere un nuovo movimento politico.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam pam pam pam. Rosso rosso nero nero. Rosso rosso nero nero.
8: Io
10: due annunci. Uno, sta per nascere un nuovo reparto di neurologia che si dedicherà a Vladimir Luxuria, dopo quello che vi ha detto. Il secondo è un po' più importante, impegnativo. Siccome sono raffreddato una settimana, sto imbottendo, non passa mai. Vorrei avvisare gli ascoltatori, non vi avvicinate troppo con l'orecchio alla radio, perché dall'università di Wuhan mi hanno riferito che può infettare.
11: No, è vero, sta per nascere un nuovo movimento politico. Sì.
10: A quale?
11: Lo fonderà una donna che ha 300 denunce, perché lei va nei ristoranti, negli hotel e non paga.
10: E chi è questa?
11: La chiamano la scroccona seriale. Allora,
10: sei tu.
11: Una donna
10: tu
11: che fonderà un nuovo movimento politico che si chiamerà, lo slogan sarà: dove c'è scrocco c'è casa, contro il caro vita non pagate direttamente, capisci?
10: Ma chi è questa?
11: Tesoro, se fa un movimento corona non può farlo la scroccona?
10: Ecco chi era, ecco chi era, la donna di Corona.
11: Dopo parlerò anche di Corona. Vabbè.
10: Allora, smettiamola, Fabrizio Corona non si tocca.
11: No, vabbè, ha fatto l'intervista con Vannacci e mi ha nominata.
10: Allora si tocca.
11: Dunque, c'è anche un numero, eh?
10: Sì, il numero di Fabrizio Corona.
11: No.
10: 335-699-2949.
11: E cominciamo oggi, adesso cambiamo registro.
10: Oggi la giornata è un po' particolare.
11: Dopo, diciamo, questa lettera aperta che tu oggi hai pubblicato sul Tempo, c'è il tuo editoriale sul Papa.
10: Chi combatte guerre, trovi pace almeno in queste giornate di ricovero del Papa in ospedale per la degenza legata all'intervento annunciato domenica scorsa all'Angelus. Non è politica, non vogliamo bandiere, ma un gesto di accompagnamento, di valenza spirituale. Lo abbiamo auspicato stamane, come gentilmente ricordai in un intervento sul Tempo, lo riproponiamo qui in radio. Leone XIV ha fatto sapere al mondo, con Leone XIV o XIV, ha fatto sapere al mondo, sì, con dolcezza e serenità, dei controlli che ha dovuto subire. E al Gemelli, dove cure e assistenza sono eccellenti per tutti, e probabilmente in questo momento sta operando o lo stanno preparando. Il Pontefice è accompagnato dalla preghiera di tutti i cattolici. La speranza è che anche chi non ha fede voglia unirsi a loro con un pensiero. Mai come in questo momento un leader con la sua postura serve a tutti i popoli. Editoriale russo di Vladimir Luxuria.
11: È stata effettivamente una doccia fredda, perché alla fine dell'Angelus i fedeli da tutto il mondo in piazza San Pietro si aspettavano la benedizione papale per loro, le loro famiglie e gli oggetti sacri portati per l'occasione. E invece Papa Leone si è rivelato un leone vulnerabile. Da un esame di routine con il suo medico curante Luigi Carbone alla presenza del suo segretario particolare Don Edgar Ivan Rimaikunainga, è emerso che ha un nodulo al polmone, in fase molto iniziale e comunque circoscritto. Sappiamo anche che alle 13 è arrivato al Gemelli e appunto ora potrebbe essere in sala operatoria. Restate collegati con noi, perché appena avremo notizie ve le daremo, e poi c'è anche il GR1. Il nostro augurio è che possa affacciarsi domenica su quella stessa piazza e annunciare che tutto è andato bene.
10: Magari, speriamo. Abbiamo già un ospite.
11: Abbiamo già un ospite, ha creato un podcast di Avvenire che si chiama Leo Pop. Lei, appunto, giornalista e autrice di questo podcast. Abbiamo il piacere di avere con noi Agnese Palmucci. Benvenuta.
12: Salve.
10: Buonasera, Agnese. Buonasera.
12: Buonasera.
10: C'è speranza che almeno in questi giorni cessi il fragore delle armi?
12: Pronto? Sì, eccomi. Sì, sicuramente, così dicono i medici, ecco, lo speriamo tutti, preghiamo.
10: No, la domanda era se possa cessare in questi giorni il fragore delle armi nel mondo.
12: Non credo, speriamo di sì, ma purtroppo abbiamo già visto in passato che il Papa molte volte ha fatto appelli per la pace, al negoziato, anche a Natale, ha chiesto tregue. Purtroppo, ecco, il fragore delle armi è molto più forte, purtroppo. Ma ecco, noi il Papa ci ha insegnato in questi mesi che non dobbiamo demordere, ecco, che la pace è un orizzonte possibile, assolutamente possibile.
11: Esatto, è stato il suo primo intervento, ricordo, del disarmarsi, no? Secondo lei perché la scelta proprio di dirlo all'Angelus e non prima? Perché anche solo pochi, quelli della sua cerchia più ristretta, lo sapevano. Perché dirlo in quel momento?
12: Perché Papa Leone ci ha insegnato anche un'altra cosa, l'importanza della comunità. Lui non vive solo, lui vive circondato da persone e il suo popolo, da Papa della Chiesa Universale, è il mondo. Quindi l'ha detto come la sensazione è stata di come ecco chi, un parente, no? Che racconta la propria famiglia, la propria sofferenza, ma l'ha detto con un sorriso, con una chiarezza, con una dolcezza che ecco appunto ce lo fa sentire davvero vicino. L'ha detto perché quella è la sua famiglia.
11: Però mi scusi, un po' come se un papà, non so, a tavola, no, prima di mangiare o subito dopo cena annuncia questa cosa.
12: Esatto. Se avete visto, un secondo prima di dare la notizia si è schiarito la voce e quasi il suo volto si è in qualche modo addolcito, perché sapeva che quella notizia avrebbe scosso i cuori di molti in qualche modo. Quindi se riguardate un po' l'Angelus, ha lo stesso volto delle altre domeniche, non c'è niente di diverso.
10: Sì, ma scusi, chi è che governa la Chiesa quando il Papa è ricoverato?
12: È lui, sempre lui. Il potere non viene preso da altri, è sempre lui che governa, e anche in quel momento
10: non esiste adesso, un papa supplente, diciamo,
11: un vice papa non c'è, no.
12: È lui che ha il potere, e adesso anche sotto i ferri in questo momento è in corso l'intervento, anche in questo momento lui è regnante.
11: Senta, ma cosa cambia comunque nell'agenda papale?
12: Cambia che adesso noi non sappiamo quanto durerà la sua degenza, sappiamo soltanto che se l'ha ricoverato per qualche giorno, qualcuno dice dalla settimana, qualcuno dice anche che potrebbe uscire anche prima. Cambia che per esempio oggi non presiederà la messa che conclude un incontro importante sulla famiglia in Vaticano, e fino al 20 di ottobre non ci saranno, sono sospese tutte le udienze, quindi già sappiamo che fino al 20 di ottobre sicuramente sarà, diciamo, si riposerà un po' più del normale, evidentemente. Per riprendersi dall'intervento. Sappiamo anche, è importante, che insomma inizio novembre dovrebbe partire per un lungo viaggio, meraviglioso viaggio in Sud America, quindi ecco, quella è una scadenza importante.
10: Una cosa, lei lavora con l'Avvenire, quindi immagino che sia un osservatorio davvero speciale. Quanto si è avvertita in queste ore la vicinanza dei fedeli con la vostra redazione?
12: Molto, sicuramente molto, e arrivano continuamente segnali d'affetto, di preghiera da tutto il mondo, dalle associazioni, dai gruppi, dalle parrocchie, e è sempre molto forte. Adesso anche ovviamente molta gente si è stretta attorno al Papa, al Gemelli, e non so se avete visto oggi al sora di pranzo le immagini di quando Papa Leone è sceso dalla sua macchina e ha fatto il breve tragitto che appunto per entrare all'interno dell'ospedale c'era tanta gente, tanti bambini, tanti giovani, tanti adulti che lo attendevano. Anche lì, se posso, un segnale di come è questo Papa. Scende dalla macchina, sereno, stringe le mani, saluta i fedeli e sa che da lì a poche ore sarà sotto i ferri per un'importante operazione. Quindi ecco, la serenità di chi è completamente affidato, e questa è una sua caratteristica molto, molto importante e molto bella, che ci anche rasserena molto, no? Quando un papà o chiunque, un parente stretto, sta male e poi ci rasserena con il suo sorriso, con il suo modo di fare, è molto bello per tutti, no? Rassicurante.
10: Quanta chiesa c'è in queste ore a Roma?
12: Molta, e appunto ecco, il Gemelli è il terzo Vaticano, lo chiamava Papa Giovanni Paolo II, no?
10: Come no?
12: Ecco, quindi adesso tutti gli occhi sono lì, è incredibile. Quando un Papa è nel momento del dolore o della sofferenza, tutti sono con lui, e il Gemelli diventa il terzo Vaticano, ecco.
10: Pieno di telecamere.
11: Esatto, abbiamo visto. Esatto, senta, per salutarci, ci vuole raccontare che cos'è il suo podcast, Leo Pop?
12: Sì. Leo Pop è un podcast settimanale che si può ascoltare su tutte le piattaforme, ed è un podcast che cerca di raccontare i diversi aspetti di questo Papa. È nato a gennaio, pochi mesi dopo la sua elezione, proprio perché tutti non capivano, in qualche modo, dopo Francesco, dopo un grande pontificato come quello di Papa Francesco, non capivano un po' la sua timidezza, no? Invece per me è stato da subito molto comunicativo. Quindi,
11: Leo come leone, Pop un po' come anche pop, no? Non solo pop popolare, sì. Ma anche un po' un messaggio anche pop, un linguaggio pop.
12: Il primo papa americano che guarda il baseball, che fa sport, è molto pop.
11: Beh, grazie, vi invito grazie a seguirlo davvero. E grazie di essere stata con grazie noi, Agnese mille. Palmucci. Grazie.
10: E ora un bel brano?
11: Abbiamo un bel brano. È dedicato alle tue mutande. No,
13: no, no, no.
11: Si chiama Ruggine ed è il nuovo di Levante.

0: Ruggine Levante, mi sa che non abbiamo dato il numero di telefono per WhatsApp e allora, SMS.
1: Per chi vuole invitare a cena Luxuria, no. 335-699-2949.
0: No, stiamo parlando del Papa. Lo continuiamo a fare con un giornalista, sociologo, esperto di comunicazione,
1: professore
0: Giampiero Gamaleri. Grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buonasera. Bella voce.
1: E io voglio mandare un saluto affettuoso al professore che conosco da tantissimo tempo.
0: Ecco.
2: E io lo ricambio anch'io affettuosamente.
0: Senta professore, allora era una bella giornata di sole a San Pietro e Papa Leoni ha rivelato ai fedeli presenti di avere un nodulo e di doversi operare, proprio il caso di dire un fulmine a ciel sereno. Monsignor Giuseppe Baturi, segretario della CEI, ha detto che Papa Leone ha offerto al mondo la sua fragilità con un gesto che ha colpito anche i non credenti. Vuole commentare?
2: Certo, mi pare chiarissimo, perché praticamente chi assume questo incarico pazzesco, gli è dato ovviamente di essere Santo Padre, dover guidare il gregge dei cristiani, anche dei non cristiani, diciamo pure sotto certi aspetti, dare degli indirizzi, delle testimonianze, ha praticamente davanti una scelta che io sistematizzo in due ipotesi: essere più verticale o essere più orizzontale.
1: Spieghi
2: bene. Più verticale sono quei papi che cercano, giustamente, anche per dare un esempio, essere più distaccati, essere qualcuno a cui ci si appella anche un po' col timor di Dio, in certo modo, eccetera. Mm. Gli altri papi, poi non è una distinzione così netta, però insomma c'è fondamentalmente, gli altri papi sono più orizzontali, cioè vale a dire cercano di essere una persona semplice che è stata investita di questo male compito che dicevamo prima. E certamente Leone appartiene a questa seconda categoria, perché se no non avrebbe annunciato inaspettatamente durante l'anno.
1: Però c'è un dato, professore, ma è semplicemente, è ovviamente ironico, un gigante della comunicazione o ha fatto semplicemente quello che sentiva di fare?
2: Ma secondo me ha fatto quello che sentiva di fare, perché mi fa vedere in mente, a proposito, quel sentiva di fare è la stessa frase che pronunciò invece Papa Francesco quando andò a Lampedusa. Dice: ma come mai a Lampedusa come primo atto di uscita dal Vaticano? E dice: perché me ne sono sentito di fare.
1: Infatti.
2: È la stessa frase, evidentemente è l'istinto anche di essere, da una parte, in certo modo un esempio da mettere un po' su un altarino, ma dall'altro essere un uomo comune che ha dei sentimenti, che ha delle istanze, che ha gomito con gli altri, quindi ne condivide anche, diciamo così, le esperienze, eccetera. Questo mi pare evidente. Anzi, poi c'è stato un bellissimo, devo fare i complimenti visto che parlo con Rai, con una parte di Rai, un bellissimo riepilogo delle posizioni dei vari papi, addirittura da Pio IX, dal tempo dell'Unità d'Italia fino ad oggi, in Rai News, per cercare proprio di individuare un po'
0: bravi i nostri colleghi di Rai News. Senta, non riflettevo, perché non solo il Papa, ma anche politici come Giuseppe Conte, Alessandro Di Battista, anche Re Carlo III d'Inghilterra hanno condiviso pubblicamente i propri problemi di salute. Cosa significa scoprire la vulnerabilità di uomini e donne autorevoli, ovviamente ognuno nel suo campo di potere? Lo indebolisce, lo rafforza, lo avvicina la gente?
2: Ma secondo me alla fine rafforza, perché c'è un sentimento comune, che è quello di sentire che anche una persona che ha un'autorevolezza a cui ci si ispira, su cui si conta per un indirizzo morale o anche pratico, ha i problemi di tutti. Quindi secondo me rafforza moltissimo, e infatti io mi sono fatto anche lo schemino di questi papi, diciamo così, che vanno da Pio XII, molto ieratico, quello veramente si sentiva il distacco. Salvo quando è andato a San Lorenzo dopo il bombardamento, si è mescolato alla folla.
0: No. Certo.
2: dava i soldi così alla gente perché tirassero avanti, cioè, anche lui ha fatto dei gesti molto vicini alla gente, però fondamentalmente era di staccare. Infatti poi tutto intorno alla sua morte c'è stato tutto un mistero, eccetera.
1: Mi ha molto colpito anche l'udienza concessa al Circolo di San Pietro, no? Perché poi si è visto, insomma, la sua attenzione verso questo tipo di attività, e scrive l'assistente del Circolo di San Pietro, Massimo Camaldo, Franco Camaldo, proprio delle parole molto belle in una lettera. Siamo colpiti, ci ha riempito di profonda gioia il suo essere vicino alle persone più sofferenti, più deboli. Ecco, ora le sue parole avranno più forza?
2: No, secondo me, come ripeto, la condivisione della condizione umana, perché, scusate, se andiamo alla radice, mi veniva in mente una cosa. Francesco, San Francesco, intendo dire.
1: Parlo di me?
0: No, avuto quello era santo, tu no.
2: Cioè, sono due Franceschi, San Francesco, parliamo di quello, diciamo, sotto certi aspetti più importante, visto che quello è già santo, eccetera, eccetera. Ecco, San Francesco.
0: Scusi se la interrompo, ma è appena arrivata la notizia, credo da fonte del Corriere della Sera, che è l'operazione in corso in questo momento al Ponte Vecchio.
2: Lo stavamo tutti immaginando, io francamente lo stavo immaginando. Mentre noi stiamo chiacchierando, lui è sotto il ferro.
0: Quindi ognuno porti un augurio e una preghiera. Grazie davvero di essere stato con noi, al professor Giampiero Gamaleri. Grazie e buonasera.
2: Grazie a voi e delle belle parole che ci date tutti i giorni. Arrivederci.
0: Grazie. Carino. Grazie.
1: Lui è stato anche consigliere della RAI tanti anni fa. Grande esperto,
0: grandi ospiti, come sarà grande ospite il prossimo, che ci racconterà.
1: Non ti azzardare a dirlo,
0: ci racconterà del mondo, mondo degli homeless, dopo, ecco, Onda Verde, dopo le informazioni, le informazioni regionali. Restate qui su Rai Radio 1.
1: A dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la A12, la Genova-Rosignano, dove a seguito di un incidente si sono formati 7 km di coda tra Genova Nervi e la 7 in direzione di Genova. Le altre notizie ci portano sulla A4, la Torino-Milano, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Chivasso e Chivasso Ovest in direzione di Torino. Code a tratti sulla stessa A4 tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Code per traffico sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Ancora dall'Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla 11 Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla stessa 14, rallentamenti per lavori tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. In Autosole, 2 km di coda per traffico congestionato tra la diramazione per Capodichino e centro direzionale in direzione Napoli. Queste le principali notizie e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Fastweb presenta
3: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: C'è Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid, il tuo business viaggia senza pensieri.
6: Calciolone! Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo!
6: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
7: Al massimo, una particella!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Concorso al Policlinico Gemelli, l'intervento su Papa Leone per l'asportazione del nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione l'equipe chirurgica toracica guidata dal professor Margaritora. Proseguono a Roma le indagini sulle aggressioni attribuite a due persone a bordo di una minicar nera. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni di circa 40 telecamere per ricostruire il percorso dal veicolo e risalire alla targa. Calcio, grande attesa per la supersfida di Roma-Real Madrid. Domani all'Olimpico torna l'amato Mourinho. Tra i giallorossi assenti Svilar e Cristante, certi di un posto Dybala e Malen. Buonasera da Danilo Fumiento in studio per questa terza edizione del Giornale Radio del Lazio. Papa Leone al Policlinico Gemelli, l'operazione per l'asportazione del nodulo al polmone è iniziata intorno alle ore 18. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Margaritora. Il pontefice è arrivato al Gemelli in auto ed è sceso a piedi da solo sul piazzale, dove è stato accolto dai vertici del policlinico, apparso sereno e sorridente. Con lui c'era il medico curante Luigi Carbone. Il ricovero nell'ala cosiddetta solventi del decimo piano, adiacente all'appartamento riservato di solito al Papa, che al momento è in ristrutturazione. In serata ci saranno le prime notizie sulle condizioni di salute post operazione di Leone XIV. E ora la cronaca: aggressioni con la minicar. Carabinieri e polizia municipale lavorano senza sosta al vaglio i filmati di una quarantina di telecamere per risalire alla targa dell'auto incriminata. Il servizio.
2: Le ultime immagini acquisite sono quelle di una telecamera di una banca in via Barrili, a pochi metri dal luogo dell'aggressione all'attore Davide Iacopini, che è uno dei 40 occhi della città sui quali si focalizzano le indagini di polizia locale e carabinieri ormai da 10 giorni a caccia della minicar nera di Monteverde. Fabrizio Gianni, funzionario della polizia locale di Monteverde.
3: È stato ricostruito il percorso. In base al percorso fatto abbiamo richiesto le immagini che potessero essere utili ai fini dell'indagine.
2: Il raggio d'azione dei 6 casi circoscritto a pochi chilometri, le strade non lontano da via San Pancrazio, dove nella serata del 5 ottobre una giovane francese in bicicletta è stata colpita da un passeggero di una minicar. Ancora impossibile decifrare la piccola targa, che non era coperta da un elastico. Pochi gli elementi certi, nessuna sosta ripresa dalle ore di immagini visionate finora.
3: La marcatura tutto davanti non c'è una conferma, c'è la conferma del modello e del colore, che è una macchina nera lucida.
2: Si cercano possibili testimoni nella zona, acquisito l'elenco delle minicar vendute in un concessionario a Monteverde. E se rimane aperta la denuncia di furto di una minicar nera da parte di un avvocato, padre di 2 minorenni, gli investigatori stanno approfondendo quanto successo a Ponte Marconi domenica scorsa. Un giovane di 14 anni avrebbe denunciato i carabinieri di essere stato aggredito verbalmente da 2 ragazzi a bordo proprio di una minicar nera. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Nuovo passo avanti sullo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. La Regione Lazio ha espresso pronuncia favorevole alla valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto giallorosso. Il provvedimento è stato pubblicato oggi sul bollettino ufficiale della Regione Lazio. E ora il calcio: grande attesa per la sfida Champions di domani fra Roma e Real Madrid. Mourinho, allenatore dei Blancos, torna all'Olimpico da avversario dopo aver vinto una Conference League proprio con i giallorossi. Da giorni si parla dell'accoglienza che lo stadio gli riserverà. Un tributo meritato, ha detto Giampiero Gasperini. Per cos'è? Parlano i risultati. Qui c'è stato un amore importante per lui, ma sono convinto che poi, quando inizierà la partita, si lasceranno perdere i sentimenti e la gente di Roma tiferà per la propria squadra, ha aggiunto l'allenatore giallorosso. Previsto il tutto esaurito sul fronte formazione, assenti Svilar e Cristante. Un solo dubbio legato al secondo trequartista al fianco di Dybala e dietro a Malen. Ballottaggio a 3 fra Pellegrini, Sulé e Ora. E ora per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
4: Su via Casilina chiusure e deviazioni proseguono per un incidente all'altezza di via Peresio. In direzione centro il traffico è deviato su via di Tor Tre Teste, mentre verso il raccordo anulare la circolazione è deviata proprio su via Peresio. Traffico rallentato anche in viale Parioli tra via Lutezia e piazza Santiago del Cile. Sul viadotto della Magliana traffico rallentato in direzione Eur, e proprio all'Eur divieti di sosta e possibili chiusure nell'area del centro congressi La Nuvola per un evento che proseguirà anche nella giornata di domani. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
1: E sono le 18:34 e 30 secondi. È tutto per questa terza edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile della redazione Antonella Armentano e regia Max Gambino. Da Danilo Fumiento, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di serata e di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Genertel.

0: calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
0: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
0: Una parte? Al massimo, una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Il rosso e il nero.
5: Nella prima parte del Rosso e Nero abbiamo parlato del Papa, abbiamo anche dato la notizia, come anche adesso al GR1, che è in corso al Policlinico Gemelli l'intervento.
6: Sì, e si dice che dovrebbe durare 2-3 ore. E domani potrebbe anche essere abbastanza, dovrebbe stare meglio, cioè in piedi, può mangiare, però è chiaro che
5: magari si affaccerà anche all'angelo. Beh, se vuole venire da noi è benvenuto, ovviamente.
6: Paolo, c'è un paio di messaggi. Da cristiano non posso che pregare per la salute del Papa. La prevenzione della salute è un'ottima pubblicità a pregresso, e vedo anche il lato positivo, c'è gente che, come i conterranei miei e di Vladi, ha ogni tanto dei problemi di appuntamento, però non si deve polemizzare su queste cose. Poi Vladi e Francesco, buondì, mi fa piacere che avete iniziato col ricordo del Papa, in cui anche io faccio tanti auguri di buona ripresa e grazie alla trasmissione simpatica. Anna da Bologna. Poi Francesco Barbieri da Verona, tutto vero quello che state dicendo, aggiungerei che parlare della propria salute di fronte a problemi seri può essere letto come una forma di esorcizzazione e di allontanamento delle paure, anche questo fa parte dell'umanità.
5: Va bene, allora prima c'è stata una contesa linguistica in redazione, perché? Perché io andavo a vedere che cosa vuol dire content creator, no? Che non è chi crea la contentezza, content, no, ma chi idea dei contenuti da mettere sui social. Io pensavo che si dicesse che idea, voce del verbo ideare, invece si dice io ideo, tu idei, egli idea. Ma quale idea?
6: Tu non sei video, tu sei video.
5: Dunque, abbiamo il piacere di avere con noi, e capirete
6: un
5: perché,
6: un personaggio.
5: Volontario, appunto, content creator, Edoardo Martinelli. Salve.
7: Buonasera
6: a lei, allora, c'è un sacco di storie da raccontare.
5: Sì, io sono rimasta molto impressionata andando sul suo profilo Instagram quando ho letto la storia della strada che uccide. Lui cosa ha fatto, Edoardo?
6: La storia della strada che uccide?
5: Sì, lui ha voluto per 7 giorni diventare un homeless, un clochard, un senza tetto. Si è messo nei loro panni, diciamo così, consunti, per capire, perché la gente dice: ma perché non vanno a lavorare? Ma che cosa significa essere un homeless per 7 giorni?
6: Aspetta, e anche un bilancio di questa settimana vorremmo ascoltare.
7: Cosa significa? Significa tante cose. Innanzitutto è stata un'esperienza bellissima per me, perché è finita, cioè perché finisce, quindi posso dire che sarà bellissima per le persone che questa esperienza purtroppo la vivono, e la loro vita è tutt'altra cosa, è sofferenza, è
5: cioè, scusa, tu dove andavi? Scusa, in bagno per mangiare?
7: In bagno e per mangiare, là ci sono tanti centri diurni, questo per fortuna a Roma ci sono tanti centri diurni e tanti centri dove poter usufruire dei servizi come doccia, come il bagno. E banalmente al bagno andavamo al CUP che sta nello spirito da Santo Spirito, lì vicino al Gianicolo. E la doccia, tranne la domenica ho dovuto fare la doccia per strada nella fontanella, il resto ho sempre fatto docce tranquille nei centri diurni.
5: E tu parlavi con gli altri homeless, ti raccontavano le loro storie?
7: Certo, era quello l'obiettivo, stare con loro e capire il più possibile come funzionava la loro vita, i loro disagi, le loro sofferenze.
5: E perché poi sono homeless?
7: E poi anche le mie motivazioni, esatto, per quale motivo loro si trovavano in strada. Le

0: Sono le più disparate, da chi ha perso il lavoro, da chi ha avuto un lutto improvviso importante, è andato in, diciamo che ha avuto crisi depressive. Chi
1: ecco, che tipo di umanità trovi in questi incontri?
0: Di tutti i tipi, veramente. Io ho avuto dei rapporti fantastici con delle persone con cui già conoscevo grazie al mio volontariato di sempre, che faccio tutti i martedì con con l'associazione con cui faccio il volontariato, e quindi io già li conoscevo molti di loro, però ho avuto modo di conoscere molti altri.
1: Cioè, non hai trovato diffidenza da parte loro? In fondo tu sei una persona facoltosa, diciamo.
0: No, assolutamente no. Pensavo anch'io all'inizio, ma in realtà sono stato accolto meglio da loro piuttosto che sui social dalle persone, diciamo.
1: Poi ci arriviamo ai social. Sì,
2: tu sei un ragazzo giovane, voglio capire come
1: un ragazzo vecchio non esiste, Vladimir.
2: Come ti guardavano le persone? Perché io, per esempio, ho imparato. Ricordo, ero a New York, un mio amico si fermava dagli homeless, ci parlava, gli chiedeva il nome, gli chiedeva le storie, e io da quel momento ho pensato che anch'io dovevo fare così. Come la gente ti guardava? Con diffidenza, distoglieva lo sguardo, con uno sguardo anche un po'
1: ostile,
2: se non addirittura
0: allora
2: infastidito.
0: Parliamo dei senza tetto o parliamo delle persone?
1: Delle persone,
2: no, di quelli che i passanti che ti guardavano lì per terra.
0: È strano, perché a me mi è capitato anche di accompagnare una mia amica per una giornata di elemosina. È stato con lei per terra per 4-5 ore, e le facce delle persone che ti guardavano con quasi pena mi hanno fatto strano, perché non ero abituato a quelle facce.
1: Ma quanti anni hai?
0: Io 25.
1: E lei ha raccontato che un campetto di calcio può regalare la felicità.
0: Un campetto di calcio può regalare la felicità, sì, questo sì, diciamo nei vari viaggi che ho fatto di volontariato
1: in Sud America,
0: mondo, sì.
1: Mi pare.
0: Esatto, esatto.
2: Ma scusa, io ho scoperto una cosa, ho scoperto che tu hai fatto un viaggio in Ruanda, e questo viaggio ti ha cambiato la vita.
0: Sì, due anni fa ho fatto un viaggio in Ruanda con questa associazione di Roma, al quale adesso io collaboro frequentemente. Con loro sono partito in Ruanda e ho scoperto questo mondo, ed ho detto questo è quello che voglio fare nella vita, aiutare le persone il più possibile.
1: Perché adesso cosa stai facendo dopo quella settimana?
0: Adesso sto studiando, studio scienze politiche, in modo tale da poter poi trovare un giorno un lavoro in questo mondo, in questo settore.
2: Allora, tu come sai, esistono sui social gli influencer che magari devono pubblicizzare, no? Un capo d'abbigliamento, una marca di trucco. Invece tu hai deciso di utilizzare internet e i social non per tematiche, perdonatemi il termine, più leggere, più frivole, ma proprio per tematiche sociali.
0: Sì, esatto, perché io penso che quello che ho vissuto in Ruanda è stato talmente bello, e comunque quello che continuo a vivere nei miei viaggi è stato talmente bello, che la gente deve capire che è più importante magari un sorriso, una mano, un gesto solidale verso una persona.
1: Su quale piattaforma ti trovano?
0: Su un po' tutte, Instagram, TikTok, le varie quelle più famose, diciamo.
1: Sì, E lì trovi più sostenitori o detrattori?
0: Dipende, un 50 e 50, diciamo, dai.
2: No, adesso tu mi devi dire il commento di... Io lo so che qualcuno ti avrà scritto: lo fai solo per farti pubblicità, di metterti
1: perché
2: per strada.
1: Io lo dico tutti i giorni.
2: No, perché esistono quelli che per partito preso devono remarti contro. Li conosco.
1: Quelli
2: li
1: selvaggi.
2: I cosiddetti haters.
0: Diciamo che le mie finanze, da quando ho iniziato, diciamo che sono solamente diminuite piuttosto che migliorate. Quindi non è che per fare soldi, per fare pubblicità. Io lo faccio perché mi piace, quello che faccio io durante la mia vita, e l'ho fatto da prima che mi registrassi, quindi con il telefono.
2: Sai, Edoardo, che mi hai dato un'idea che voglio proporre a Francesco, visto che tu hai provato cosa significa essere homeless? Io propongo a Francesco di provare cosa significa essere trans. Per sì, sette vabbè, giorni vabbè. Gli metto una bella parrucca, una bella gonna, così ascolta, vede guarda, gli sguardi degli altri.
1: Ultima domanda, ma questi ti chiedono mai, questi, queste persone, qual è l'alternativa alla strada?
0: Ma su le persone, gli homeless,
2: sì, sì, sì, sì, siamo ritornati sì, lì, sì. Cioè, penso che
1: non hanno più che una altro prospettiva
0: mi chiedono una,
1: diversa.
0: Mi chiedono, no, loro più che altro. Poi sono varia, è un mondo. La vita di strada è un mondo. Persone che
1: sono rassegnate, diciamo, a questa strada.
0: Sono, alcuni sono rassegnati, la strada li ha talmente distrutti che non hanno più neanche le forze per reagire. E poi diciamo che gli aiuti sono quelli che sono. Cioè sono tanti, però non sono sempre giusti.
1: Che bella persona che
2: veramente
1: abbiamo intervistato.
2: Davvero stato un piacere. Grazie, tra l'altro voglio ricordare, tu sicuramente l'avrei visto, questo documentario di Paolo Fraiese che si travestì da homeless e fece questo documentario che si chiama Gli Invisibili.
1: Ah, non lo sapevo questo.
2: Sì, sì, sì, Gli Invisibili. Grazie di dare visibilità agli ultimi. Grazie.
1: Edoardo Martinelli,
2: grazie.
1: Sui social.
2: Buona giornata e ti dedichiamo questo brano che secondo me ti piace perché si chiama Io sono l'altro ed è di Niccolò Fabi. Grazie.

0: veramente adatta alla storia che abbiamo sentito prima di Edoardo Martinelli, che si è finto homeless per sette giorni. Io sono l'altro di Niccolò Fabi.
1: Ecco, però ascoltami. Questa,
0: anche tu ascolta me.
1: Questa seconda parte che adesso abbiamo innovato con le storie, piacerebbe i commenti agli ascoltatori, perché so che è molto gradita, però insomma avere anche è suggerimenti, vero. Racconti,
0: allora,
1: di storie.
0: Ecco, magari allora
1: 335-699-2949, ma non dovete commuovervi per luxuria,
0: No, neanche per storace. Dunque, è arrivato il momento delle rubrichelle.
1: No, uffa, a chiamarle così.
0: Agile, chiamarle rubric. Rubric.
1: No.
0: Il dado di rubric.
1: Rubricone.
0: Al terzo
1: Podio
0: posto.
1: Rosso,
0: al terzo posto, che storia. Il piccolo neonato abbandonato in una busta, tra l'altro con due nodi. A Cinisello Balsamo, che è stato trovato da una donna che stava portando a spasso il cane. Che tu possa uscire presto dall'ospedale e trovare tutto l'amore che meriti.
1: Ma non ci si crede, oh.
0: Al secondo posto, al tuo ex amico Donald Trump.
1: No, siamo cognati.
0: Quello che insomma si mette d'accordo con Putin, manda a quel paese Zelensky, insomma quello che voleva il Nobel della pace, quello che annuncia tregue che durano da Natale a Santo Stefano. Vuole anche che un oceano porti il suo nome. Chiamate l'ambulanza, per favore.
1: Ma povero Trump, dai.
0: Povero mica tanto, devo dire. Tutto puoi dire tranne povero. Al primo posto, ai ricorsi contro questa legge elettorale con l'obiettivo che si arrivi a una dichiarazione di incostituzionalità.
1: Modo sistemo io.
0: Non mi dire che sei tornato su questo tema nel tuo podio,
1: certo.
0: Nero.
1: Al terzo posto, intanto, la manovra. Probabilmente domani qualche battuta ce la faremo per anticipare l'età pensionabile su base volontaria. Primi saluti alla Fornero, forse. Al secondo posto, proprio la legge elettorale. Ricorrono alla consulta le costituzionaliste Marisa Laurito e Monica Guerritore. Ma per favore,
0: no, sono solo alcune che hanno firmato. Monica Guerritore è una grande, anche Marisa Laurito.
1: Grandissima artista, ma insomma, costituzione, ragazzi. Al primo posto, il vaccino contro l'influenza. Lo devo fare. Prevenire non è una parolaccia.
0: Vizi e virtù.
1: Di Vladimir Luxuri, ovviamente.
0: La virtù è Matteo Salvini, che si è dimesso dal ruolo di segretario di partito. Il vizio. Ritornerà segretario dopo il congresso straordinario.
1: Ma è ovvio.
0: Qual è il tuo tweet?
1: A Giorgetti, che annuncia l'uscita dell'Italia dal deficit entro la prossima primavera. Speriamo bene.
0: Sa che domani parleremo un po' dei soldi.
1: Ma questi
0: Qui un classicone, Penny Lane, i Beatles.

0: È un antipastino che abbiamo dato ai Beatles, bellissimo.
1: Faremo una puntata intera sui Beatles. Beatles.
0: Certo, che dimmi dici?
1: Allora, credo che ci sia notizie positive, perché dal Gemelli fanno sapere attraverso la DN Kronos che il cardinal Reina, il vicario di Roma, del Papa, lascia il Gemelli dopo la recita del Rosario, il che potrebbe essere un segno positivo, affido all'intervento, e dice testualmente l'agenzia: appena lasciato il Policlinico Gemelli, il cardinal vicario Baldo Reina, che nella cappella Giovanni Paolo II dell'ospedale ha presieduto la preghiera del Rosario per Papa Leone durante l'intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Quindi magari, ecco, se è andato via, o di che ci sono buone notizie, insomma, se no.
0: Una bella puntata oggi, abbiamo parlato del Papa, abbiamo avuto molti ospiti, belle storie, peccato che c'è pure Francesco Storace che rovina
1: tutto. Capito,
0: però
1: chi la regge Vladimir Luxuria, se no, con tutte le cose che va dicendo?
0: Ad esempio, vado dicendo che bisogna ringraziare i nostri autori, Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, per la regia Ludovico Suppa, e alla parte tecnica non me l'hanno scritta, però so che è uno che si interessa di musica elettronica.
1: E già se lo guarda, se lo guarda.
0: Si chiama Francesco. Senti, Paradisi.
1: Ma ascolta la cosa, ma non c'era una cosa che hanno detto di te?
0: Sì, ma non... Corona, l'intervista Corona, a Scellino, ha fatto rivedere la mia scenetta con la tutina, ha detto che sono un circo. Vabbè, io
1: hai trattato male anche il campo largo.
0: Anche gettare soldi per strada è un circo, sai? Vabbè, salutiamo Vannacci, salutiamo Corona, salutiamo i nostri ascoltatori, buon rientro a casa.
2: Buona cena.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
5: Il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Il centro di odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
8: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
7: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
8: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatria Sant'Antonio.it. 049 688 8771.
9: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
10: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Una parte? Al massimo una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Al Policlinico Gemelli l'intervento a Papa Leone per l'asportazione del nodulo polmonare. Ad accoglierlo in mattinata la folla dei fedeli, gli applausi, il saluto dei medici. Il Parlamento approva lo scostamento di bilancio e il Ministro dell'Economia Giorgetti, scelta compatibile con la sostenibilità del debito pubblico. Poi all'aula semivuota, questi non vogliono lavorare. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il PIL italiano. In Francia di nuovo in piazza centinaia di migliaia di studenti, a Parigi auto bruciate, negozi vandalizzati, scontri tra manifestanti e polizia. Madre e figlia avvelenate con la ricina, sequestrati 71 computer, il sospetto che il vero bersaglio fosse Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. A Venezia il curioso caso del ladro di spritz, ruba da un ristorante gli ingredienti per preparare il famoso cocktail e ignora le bottiglie pregiate. Roma Film Fest, Paolo Genovese inaugura la kermesse con il rumore delle cose nuove. Susan Sarandon conquista la scena e da qui rilancia il suo impegno civile. Calcio torna alla Champions stasera su Radio 1, Villarreal, Napoli e Inter Bruges. Nazionale femminile, Italia in campo contro la Bielorussia nei play-off di qualificazione ai mondiali. Buonasera da Francesca Giannini, in apertura alle notizie sulla salute di Leone XIV, da oggi ricoverato al Gemelli. Nel pomeriggio l'intervento chirurgico da lui stesso preannunciato all'Angelus di domenica scorsa. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Francesca Paltracca.
4: Sì, Papa Leone è entrato in sala operatoria nel pomeriggio per asportare il nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento è stata l'equipe medica di chirurgia toracica coordinata dal professor Stefano Margaritora. Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli in tarda mattinata, poco dopo le 13, in auto con il suo medico personale, apparso sorridente e sereno ed è stato accolto dai vertici del Policlinico Universitario e dagli applausi della folla di fedeli, curiosi, medici e pazienti. Ricovero e intervento chirurgico sono accompagnati dalla preghiera un'ora fa circa nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli. Il cardinale vicario di Roma Baldo Reina ha presieduto la recita del rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. Leone non trascorre la settimana di degenza e convalescenza postoperatoria nel mini appartamento al decimo piano utilizzato da Giovanni Paolo II e da Francesco. Gli ambienti sono in ristrutturazione, ma in altri spazi sempre al decimo piano. Intanto ieri il segretario di Stato Vaticano cardinale Parolin ha incontrato il pontefice, sentiamo.
5: Abbiamo parlato con molta serenità e davvero è un grande esempio in questo senso il Santo Padre.
4: Da Gemelli con Sergio Ciani, linea allo studio.
3: E naturalmente nelle prossime edizioni del nostro giornale gli aggiornamenti sulla salute di Leone XIV. Nell'aula di Montecitorio quasi vuota l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio poi approvati dalle Camere e ora sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il titolare dell'economia conferma la traiettoria di stabilità e prudenza, un percorso di rigore che, ha auspicato Giorgetti, dovrebbe portare il Paese fuori dalla procedura di infrazione europea. L'ascoltiamo.
6: Colleghi presenti in aula. Questa situazione ci impone di essere prudenti, ma non ignari di quello che sta succedendo al nostro sistema delle imprese e alle nostre famiglie.
3: La manovra avrà margini di spesa ridotti, ha dichiarato Giorgetti, e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Andranno nella stessa direzione gli interventi realizzati con la clausola di salvaguardia europea e il relativo scostamento di bilancio da 28 miliardi. E proprio sulla legge di bilancio si confrontano i partiti.
7: Ci assumiamo la responsabilità dello scostamento di bilancio perché la stabilità del governo garantisce una strategia fiscale coerente, spiega Fratelli d'Italia, rivendicando con tutta la maggioranza una manovra che guarda famiglie e imprese. Giovanni Dunzelli.
8: Adesso è necessario anche dare una mano a chi produce lavoro, a chi produce economia, al cosiddetto ceto medio. Faremo il possibile e vedremo poi i risultati concreti.
7: Per la Lega è un passo serio che consentirà di dare risposte concrete, linea condivisa da Forza Italia, che con Antonio Tajani però insiste sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF. Contro lo scostamento scostamento di bilancio le opposizioni che accusano è fatto per le armi. Giuseppe Conte.
0: Dobbiamo recuperare i soldi del riarmo dagli extra profitti di banche e colossi energetici per investire nella sanità, nell'istruzione.
7: Conte davanti alla Camera con i giovani che manifestano per il diritto a casa e studio. In piazza anche Lischlein che assicura porteremo in aula le vostre proposte. PD che accusa l'Italia è ferma, il governo dica la verità. AVS parla di scelte sbagliate senza risposte ai problemi degli italiani e Matteo Renzi se la prende con Giorgetti. Si lamenta del passato, dice, ma pure con Draghi c'era lui. Filippa Misano, GR1.
3: Fondo monetario riviste leggermente a rialzo le previsioni per l'economia globale, in rialzo anche le stime di crescita per il nostro paese.
9: L'economia globale mostra ancora una volta la sua resilienza, ma è al limite, secondo il rapporto World Economic Outlook pubblicato in occasione del vertice autunnale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok. È vero, la tecnologia, i meccanismi di protezione, gli adattamenti hanno contribuito a mitigare i danni dovuti agli shock geopolitici ed energetici. La crescita sarà del 3,1% quest'anno, per poi risalire al 3,4% nel 2027. Ma i margini di aggiustamento non sono illimitati. Il Fondo Monetario mette in guardia da rischi sull'intelligenza artificiale, inflazione e tassi e cyberattacchi. Le economie importatrici di energia si troveranno ad affrontare le prospettive più difficili. In tutto questo, però, il Fondo Monetario Internazionale migliora di 0,3 punti percentuali a 0,8% la sua previsione per la crescita dell'economia italiana e aggiunge un decimale alla stima per il 2027, portandola a 0,6%. Paola Bonanni, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:06, le notizie dall'estero. La guerra in Ucraina non si fermano, gli attacchi incrociati, ancora dispersa una parte dell'equipaggio di uno dei due mercantili attaccati nella notte al largo della Bulgaria.
4: Quanto mai strategico il bacino del Mar Nero per i commerci marittimi, anzitutto dei 6 paesi che vi si affacciano. Non stupisce quindi che gli ultimi attacchi con droni contro mercantili al largo della Bulgaria, la seconda incursione in pochi giorni, abbiano scatenato allarmi. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna l'escalation come inaccettabile. Si cercano ancora in mare 11 marinai di uno dei due cargo colpiti. Quanto alla tregua energetica annunciata dal presidente Trump, Zelensky afferma solo noi la stiamo rispettando. E intanto, sull'ultimo bombardamento su Kiev che ha provocato morti e feriti, il leader ucraino lamenta il mancato preavviso da parte degli alleati e chiede una maggiore condivisione delle informazioni di intelligence per proteggere la popolazione della capitale. Zelensky è atteso al Consiglio europeo che venerdì a Bruxelles discuterà proprio di Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov avverte il nuovo pacchetto di sanzioni europee potrebbe ostacolare l'accordo con Trump sul diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E ai dubbi di Zelensky risponde il presidente americano, il corrispondente.
10: Non è così, continuiamo a condividere l'intelligence con l'Ucraina, assicura Trump, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se si fosse concretizzata la minaccia, trapelata nelle scorse ore, su uno stop dell'aiuto di Washington a Kiev sul campo di battaglia. Sia Russia sia Ucraina vorrebbero mettere fine al conflitto, prosegue il presidente, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando. Quanto all'accordo con Mosca per sospendere le sanzioni sul gasolio, l'inquilino della Casa Bianca rivendica. Avvantaggia tutto il mondo, non i soli Stati Uniti, e sta contribuendo ad abbassare i prezzi del diesel. Intanto il Washington Post rivela un piano di pace in 4 punti che Stati Uniti ed Europa starebbero finalizzando prima di proporlo a Russia e Ucraina. Prevederebbe aiuti economici a Kiev per la ricostruzione e risarcimenti per le vittime. Poi garanzie di sicurezza per l'Ucraina con un meccanismo di difesa collettiva dalla Russia simile all'articolo 5 della NATO, come tra l'altro proposto dall'Italia negli scorsi mesi. Il terzo pilastro dell'intesa prevederebbe invece una maggiore integrazione economica di Russia e Ucraina con l'Europa. Il quarto punto sarebbe un cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, con l'Ucraina che dunque perderebbe il controllo su una parte del territorio adesso occupato dalla Russia. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Proseguono nello Yemen gli attacchi tra gli Houthi, sostenuti dall'Iran e l'Arabia Saudita, 2 le vittime dei bombardamenti di Riyadh, secondo i ribelli che denunciano anche un attacco a una raffineria a ovest della capitale Sana'a, e minacciano ritorsioni contro gli impianti petroliferi sauditi, considerati obiettivi legittimi. Ora in Francia, dove la protesta degli studenti torna a riempire le piazze, centinaia di migliaia di manifestanti in tutto il paese, tensioni e scontri a Parigi. Il corrispondente.
11: Un corteo lungo 5 chilometri tiene insieme da Place d'Italie agli Invalides migliaia di liceali, studenti universitari, professori che sostengono la protesta, rappresentanti sindacali e genitori, un po' d'accordo con i propri figli, un po' preoccupati per la loro incolumità dopo i tanti incidenti e scontri dei giorni scorsi. Scontri che si ripetono a fine giornata a Parigi e in altre città di Francia, 214 i licei chiusi in tutto il paese e risulta bloccato il 90% delle facoltà universitarie. Gli studenti chiedono un incontro dei propri rappresentanti con il primo ministro Le Cornu e la prima richiesta è quella di 10 miliardi di euro per ammodernare gli istituti e aggiornare la didattica.
12: Chiediamo solo più professori, più materiale e più fondi per l'educazione nazionale.
11: Il governo, tramite il ministro dell'istruzione Geoffrey, conferma di voler dialogare con chi protesta e assicura il massimo impegno dell'esecutivo per trovare 3.000 docenti entro ottobre da inviare dove la situazione è più critica. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Siamo alla cronaca, le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina in Molise. Tra le ipotesi anche quella che il vero bersaglio fosse il marito della donna e che le due vittime siano state uccise per errore. Intanto al via le perquisizioni informatiche in alcune scuole collegate a persone che conoscevano la famiglia.
13: Non c'è stato bisogno di sequestrare i computer necessari all'attività didattica. In 5 ore gli specialisti della polizia hanno fatto la copia dei dati del server cui sono collegati i 71 PC dell'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. Nella scuola lavora il tecnico informatico marito di Monia, la professoressa di matematica amica di Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne uccise con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella. Giovanni Alfonso, consulente di parte di quest'ultimo.
14: Abbiamo estratto i dati dal server, quindi non sappiamo che cosa è stato estratto, saranno analizzati successivamente e solo successivamente potremmo capire che dati sono stati estratti e che cosa eventualmente c'è.
13: Oggetto dell'indagine sulle eventuali ricerche sul web relativi alla pianta, ai veleni in generale e alle modalità di reperimento, estrazione e utilizzo della sostanza. L'obiettivo è capire quando siano avvenute le eventuali ricerche sospette e da chi. Mentre tra le ipotesi investigative avanza quella che il vero bersaglio dell'avvelenamento fosse Gianni Di Vita, sopravvissuto all'intossicazione. Intanto nei prossimi giorni verranno perquisiti i computer di altre 3 scuole. Claudio Vigolo, GR1.
3: Il mondo degli ultra al centro dell'inchiesta a doppia curva. Arriva la sentenza d'appello, pene ridotte per 9 imputati, tra cui Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan.
15: 8 anni di reclusione, 2 in meno rispetto al primo grado, è la pena concordata in appello per Luca Lucci, detto il Toro, ex capo ultra della Curva Sud del Milan, nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che nel settembre 2024 portò all'arresto dei vertici e dei sodali del tifo organizzato milanista ed interista a San Siro. La Corte d'Appello di Milano ha ratificato l'accordo tra difesa e procura, che comprende anche vecchie condanne definitive per fatti di droga. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era accusato di essere il mandante del tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da questa imputazione è stato assolto per non aver commesso il fatto. A scagionarlo il suo ex vice Daniele Cataldo, anche per lui 8 anni di carcere, che nei mesi scorsi aveva confessato di essere l'esecutore dell'agguato del 2019, pene ridotte tra i 2 e i 4 anni di reclusione per 6 degli altri 7 imputati che hanno scelto la strada del concordato, tutti ultra milanisti e interisti. Per questi ultimi resta l'aggravante mafiosa nell'associazione per delinquere. Elena Baiocco, GR1.
3: Ex Ilva, mentre è in corso il Consiglio dei Ministri chiamato a varare il decreto a sostegno dei lavoratori per il rilancio industriale, i sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero, giudicando insufficienti le misure previste. Da Genova il ministro dell'Interno Piantedosi avverte: senza una soluzione si rischia l'allarme sociale.
16: Sono stabili le condizioni del piccolo Leone. Il neonato, abbandonato ieri a Cinisello Balsamo in una busta di plastica e ora ricoverato in terapia intensiva neonatale al Niguarda. Arrivato in ospedale in ipotermia, il bimbo sta complessivamente bene e respira autonomamente. Ora aspettiamo che inizi a succhiare il latte, ha spiegato l'assessore regionale al welfare Bertolaso dopo la visita in reparto, lanciando un appello per ricordare alle future mamme come in ospedale sia possibile partorire in anonimato. Il nome che abbiamo scelto, ha aggiunto, vuole essere un augurio di pronta ripresa per il Santo Padre, ma anche di forza e speranza per il bimbo. Moltissimi cittadini che hanno scritto al Niguarda per donare vestitini e giocattoli, ma anche per dare la propria disponibilità ad accogliere il piccolo in famiglia. Sarà comunque il Tribunale dei Minori ora ad occuparsi dei passaggi successivi. Intanto proseguono le indagini della polizia per risalire all'identità della madre. Milano, Sara Grattoggi, GR1.
3: E questo era il servizio sul neonato abbandonato ieri a Cinisello Balsamo. Tante in queste ore le dimostrazioni di affetto e solidarietà al piccolo che, come abbiamo sentito nel servizio, è stato dato il nome del Papa Leone. Nuovi elementi nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovic, trovata senza vita a Trieste nel 2022. Sui suoi jeans e su uno dei sacchi che avvolgevano il corpo, individuato il DNA di un uomo sconosciuto. Sulle scarpe, invece, nessuna traccia del terreno del luogo del ritrovamento. Accertato anche un contatto tra gli indumenti della donna e quelli del marito, Sebastiano Visentin, unico indagato per l'omicidio. È morto dopo una lunga malattia Luciano Paolucci, padre di Lorenzo, uno dei due bambini uccisi a Foligno tra il 92 e il 93 da Luigi Chiatti, il mostro di Foligno. Le vittime avevano all'epoca 4 e 13 anni. Paolucci si era impegnato in prima persona per la tutela dell'infanzia, fondando l'associazione Marcia degli Angeli e il Movimento per l'Infanzia. La storia degli occhiali in mostra a Roma fino al 30 ottobre a Palazzo Piacentini.
17: Da strumento per la vista a espressione di identità, simbolo di stile e icona culturale. L'occhiale è il protagonista assoluto di una mostra suddivisa in 5 sezioni che ripercorre la sua evoluzione dalle origini a oggi, intrecciando storia, moda, design e made in Italy, e una nuova sezione dedicata al cinema. Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia.
18: Noi tutti ci ricordiamo Mastroianni con gli occhiali scuri, Fellini con gli occhiali più spessi, Audrey Hepburn con degli occhiali molto sensuali. Insomma, abbiamo cercato di dare un senso alla presenza degli occhiali nella storia del cinema, raccontando proprio delle storie. Il cinema per lunghi periodi è stato un fenomeno italiano, anzi romano.
17: Una mostra fortemente voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso.
19: Un simbolo di eccellenza e di qualità che nasce in questo caso nelle valli di montagna come dispositivo medico e che diventa anche uno stile. Oggi un'evoluzione tecnologica, anche un modo per apprendere. Definire meglio e di più.
17: Mauro Zanda, GR1.
3: Ora a Venezia, dove un ladro ha scelto un bar per mettere a punto un colpo insolito.
20: Si è introdotto nella notte, scassinando la porta d'ingresso, ha raggiunto gli scaffali del bar e ha fatto rapidamente incetta di alcolici. Attenzione però, non di tutti. Non si è curato minimamente di liquori e vini, anche molto più costosi, che pure erano in bella vista, e si è invece accaparrato, prima di darsi alla fuga, una decina di bottiglie dei famosi bitter, che insieme al prosecco sono gli ingredienti base per fare uno dei cocktail più celebri, lo spritz. Solo un caso? Sembrerebbe proprio di no, ascoltando la testimonianza del titolare del ristorante di Santa Margherita a Venezia, teatro di questo strano furto. L'imprenditore intervistato dal giornale Il Gazzettino, che ha ricostruito la vicenda, ha affermato che non si tratta di un caso isolato, ci sono stati dei precedenti. Insomma, il ladro di spritz a quanto pare aveva già colpito in passato. Il suo volto, complice l'assenza delle telecamere di videosorveglianza nel locale, per ora anche stavolta rimane ignoto. Daniele Morgera, GR1.
3: Cinema, la 21esima edizione del Roma Film Fest si apre questa sera con un tappeto rosso tutto italiano. Film d'apertura è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, ma oggi è arrivata anche Susan Sarandon, che ha incontrato la stampa e anche i leader dell'opposizione Schlein e Conte, con cui si è confrontata sulla questione Palestina.
21: Sento il dovere di parlare, dice Susan Sarandon, che arriva a Roma, ospite di Alice nella città, con tutta l'energia che l'ha portata pochi giorni fa, a 80 anni, in manette per Gaza. E nell'incontro con la stampa c'è spazio per Gaza, Trump, le esecuzioni in diretta, prima di The Accompanist, l'ultimo film. Il film invece che apre la 21esima festa del cinema di Roma è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese.
22: Il filo rosso sono segreti dell'anima, sono quelle cose che fanno parte della nostra vita e in qualche modo decidiamo di non condividere con il partner, con la famiglia, con gli amici. Il non detto che poi a volte, non sempre, però a volte quando viene fuori fa un gran baccano e può cambiare la nostra vita.
21: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Rossi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, tutti sul tappeto rosso stasera, mentre sul tardi la festa da ballo stavolta si sposta a Via Veneto, la strada di Fellini trasformata in pista fino a notte fonda. Miriam Mauti, GR1.
3: E in chiusura la musica. Nel 2027 Zucchero tornerà all'Arena di Verona per celebrare i 40 anni di blues, l'album che lo ha consacrato a livello internazionale. Sette concerti in autunno nell'anfiteatro veronese, dove si è già esibito 66 volte davanti a oltre 800.000 spettatori. Il tour si concluderà il 10 giugno a San Siro con un evento speciale per i 25 anni di Baila. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori. In regia grazie a Massimiliano Savino e a Massimo Vasciaveo. Restate con noi, ora c'è lo sport da Francesca Giannini a tutti voi. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila. Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 599, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
23: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
24: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
25: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
26: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
25: E tutte quelle persone nella foto?
26: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
25: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
27: GR1 Sport.
28: Buonasera da Giacomo Prireschi, apriamo con il calcio, torna la Champions League, stasera due le italiane impegnate nella Coppa Europea, partite che potrete seguire in diretta su Radio 1 dalle ore 21, iniziamo dal Napoli che farà visita agli spagnoli del Villarreal.
29: L'estadio della ceramica è giallo, ma non un giallino tenue, sbiadito, bensì un bel giallo canarino che si staglia in mezzo agli edifici a poca distanza dal centro di questo paesone di 50.000 abitanti a una sessantina di chilometri da Valencia. Gialla è anche la divisa del Villarreal, non a caso li chiamano i sottomarini gialli. Ma più che un giallo, l'incrocio di stasera tra gli spagnoli e il Napoli di Allegri è già una prova d'appello, importante. Entrambe sono a zero punti in Champions, entrambe non benissimo in campionato, specie il Villarreal, entrambe a caccia dei tre punti, insomma. Crescono in casa Napoli le quotazioni di Jovan in attacco a far compagnia a Højlund, l'ex Verona inserito in extremis in lista per l'infortunio di Favasuli. Il punto fermo è De Bruyne, scintillante in questo periodo, e dovrebbe rientrare dall'inizio anche McTominay, nel 3-5-2 di Allegri che al momento sembra offrire garanzie sia dietro che davanti. La vittoria col Frosinone ha accendere l'ambiente, specie per il coraggio mostrato in campo. 3 punti che varrebbero oro anche per muovere la classifica nel maxi girone, quelli di stasera. Motivazioni che insomma non mancano. Si va in campo dopo una bella giornata di sole in questo spicchio di Spagna, fuori dai circuiti turistici, ma dalla realtà sportiva interessante e insidiosa, perché anche se il momento non sembra eccezionale, Moreno e compagni non vanno affatto sottovalutati e, per dirla con Massimiliano Allegri, è ora di iniziare a far punti. Villarreal, Manuel Codignoni, GR1.
28: Ancora calcio, ancora Champions League, l'altra italiana in campo sarà l'Inter, stasera a San Siro arrivano i belgi del Bruges.
0: Dopo la lunga sosta il calendario ammette 2 partite interne nel giro di una settimana, entrambe alla portata dell'Inter, che deve interrompere la striscia negativa in Champions League, che vede 3 sconfitte consecutive, le 2 con la Bodo Glimt dell'anno scorso e quella di questa edizione con il Real Madrid, che risale ormai ad oltre un mese fa. Stasera il Bruges, fra una settimana lo Shakhtar. I tifosi si aspettano l'Inter dominante del campionato, quella che può permettersi di lasciare 5 titolari in panchina contro il Parma e vincere senza nessun affanno. Quella col Bruges è una sfida totalmente inedita. I belgi hanno vinto lo scorso campionato e sono secondi in classifica in questo campionato. Anche loro hanno perso la prima in Champions in casa contro la Aston Villa 3-2. Grande attesa per il ritorno d'avversario di Sommeri, la portiere degli ultimi successi interisti. Curiosità per Nicolò Tresoldi, l'italianissimo bomber del Bruges, richiesto sia dalla nazionale azzurra sia da quella tedesca. In attesa di una sua decisione saranno in molti stasera qui a San Siro a tenerlo d'occhio. Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
28: Chiudiamo rimanendo sul calcio, in questo caso parliamo di nazionale femminile. L'Italia è in campo contro la Bielorussia nel ritorno del primo turno dei playoff di qualificazione al prossimo mondiale. All'andata le azzurre si erano imposte per 2-0, ora le azzurre sono ancora in vantaggio 1-0, gol di Bonansea al 9° quando siamo al 54° minuto. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
9: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
14: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
30: Ufficio, cosa smarrite?
31: Ho perso la mia voglia di lavorare.
30: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
31: Mi sento già più carico.
30: Info su toyota.it.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sulla A12, la Genova-Rosignano, sono 5 km di coda per un incidente tra Genova Nervi e la 7 in direzione di Genova. Le altre notizie ci portano sulla 27, la Mestre-Belluno, ci sono code per traffico tra Mogliano Veneto e il raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 4 Torino-Milano, code a tratti tra Chivasso e Chivasso Ovest in direzione di Torino e code a tratti tra Grate e Viale Certosa verso Torino per un incontro sportivo. Sulla 14 Adriatica, rallentamenti per lavori tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione di Ancona e un chilometro di coda sempre per la presenza dei cantieri tra Grotta a Mare e Pedaso nelle due direzioni. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine sulla 29, la Palermo-Mazzara del Vallo, rallentamenti per materiali dispersi in prossimità dello svincolo per Punta Raisi nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
15: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
16: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
17: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
18: Che ci pensa a fermarsi?
16: Una serie di Michele Placido.
19: Sento il pericolo. È un ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
16: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
20: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
21: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
22: Sono le 4:01.

cannoni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi.

Se facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile, facile.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

0: quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

0: tanto.
1: Qual è il tuo impegno? Innamorato?
0: Quanto, tanto.
1: Come vai il mondo?

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

vabbè, ho capito. Vai, vai, vai, vai, vai, che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh?

0: Nubini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Lo so, non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto. Dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto come la mia.

vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno da ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto la partita per te. Ho lasciato la strada per te. E tu lo faresti per me.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

notizie sui governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede. Thank you.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne, pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'Uomo Mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegette Lesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leusi. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno Rita.
1: Buongiorno Mario.
0: Oh, that was a nice, happy comeback.
1: Sì.
0: What did you win the lottery this morning?
1: No, unfortunately not.
0: Un minuto.
1: Vedi, mi fai mamma mia, sentire giù adesso, away. Mannaggia. Yeah. Mm.
0: Allora, in caso mi dimentico, perché sono un giovane riciclato, sai tu? sai quando te ne accorgi che incominci a essere anziano? Quando
1: non so,
0: ti dimentichi due cose alla volta.
1: Allora, e ancora non ci sono lì.
0: Allora, grazie per l'assistenza tecnica. Di un po', una domanduccia. Tu pensi che l'Australia o il popolo in Australia o l'attitudine in Australia è cambiato qualche po' o di significato differenza? Te ne accorgi? Per niente?
1: Cosa
0: l'attitudine? Una volta se tu magari avevi un problema, tanta gente senza pensarci due volte ti veniva avanti per assisterti. Mm. Ti ricordi quei tempi?
1: Sì, okay, direi, ma mi metti nei guai con queste domande.
0: Per quello lo faccio. Perché deve essere solo io nei guai? Dimmi un po'. Ascolta, quando ero, pensavo l'altro giorno, quando io ero giovanotto, teenager, stavo per uscire e per strada ho trovato una coppia che aveva, non so, qualcosa non andava con la macchina, the broke down, come si dice, ok?
1: Sì.
0: E io mi sono fermato e li ho assistiti. Avevo un F.J. Holden a quei tempi, vedi un po', vedi che le taxi, quei tempi le macchine erano fabbricate di ferro, ok? Questa coppia era broke down, ho detto, non ti preoccupare, I will help you. Mm. Detto cosa dovevo fare, and they were not sure, non erano sicuri di me, si vedeva, però loro erano ben vestiti, con vestito, cravatta, tutti e due, e andavano a ballare a questo particolare posto che doveva essere ben vestito. Io invece ero vestito a modo mio, se questo chi è. But anyway, l'ho spinto con la macchina e sono andato via e non mi sono niente più, non ho pensato più niente,
1: no.
0: Ok? Una sera al club questa persona mi porta un bicchiere di birra a fianco e mi sorride e io mi giro dall'altra parte e dico, chi è questo scemo? Allora questo mi prende questo bicchiere e me lo porta all'altro lato. E fa la stessa cosa, io peggio ancora, questa volta mi sono preoccupato, ma questo cosa vuole? Io di là ero embarrassed, ma vuol dire che uno hanno contratto, dice, ma tu non ti ricordi di me? Ho detto no.
1: Era quel signore?
0: Era quel signore, ma
1: no.
0: Adesso io avevo ho cominciato a perdere i capelli. Quanto che è successo questo era giovanotto.
1: Però ti ha riconosciuto lo stesso, anche
0: sì.
1: Senza i capelli. Okay.
0: Allora ho detto, vieni qua che mia moglie ti vuole parlare. Ok, ho parlato con lei. Mm. Parlando, per tagliare corto, abbiamo scoperto che suo figlio,

0: birra, avrebbe dato una bottiglia in testa, mentre che io non avrei saputo perché. Ecco perché si dice fai bene e dimenticalo. Io l'altro giorno sono stato in, quello è il mio punto, l'Australia è cambiata, sono stato in problema con la mia macchina, va bene? Era in the middle of the road, che dovevo girare a destra, c'era traffico dietro di me, traffico che voleva attraversare, e io restavo là come un tullitù, che la macchina non si muoveva, la trasmissione c'era.
1: Ma che cosa spaventosa!
0: Sì, che è spaventoso. Allora, tu dici, cosa devo fare qua? L'automatica, la transmission,
1: sì,
0: non ingranava più, va bene? Allora ho cominciato a dire, beh, un modo o l'altro qua la devo far muovere. E già cominciavo a pensare, se il telefono arrabbiato, fin quando che vengo, quanta macchina qua rovino. Gli facevo segno, andate, ho messo i emergency lights, dice, sì. Non sto qua per essere
1: le
0: scemo,
1: luci.
0: I'm in trouble, you know. Nessuno è venuto a vedere se ero vivo o morto o mi occorreva aiuto. Mi capisci? Ecco perché l'attitudine è cambiata. Io da stronzo, da giovanotto...
1: No, ma perché dici così che eri da stronzo?
0: Sì, perché...
1: Se hai fatto una cosa buona.
0: E come mai nessuno si è permesso neanche di dirmi are you in trouble, ti occorre aiuto? Niente. Tutti...
1: Ma c'era traffico, tu dici che c'era tanto traffico.
0: Sì, sì, ma c'erano macchine
1: sicuro.
0: Dietro che non potevano passare. Allora ferma, dice, hey, ti devo spingere, che è successo? Sei vivo, morto? Niente, nessuno. Per fortuna, ho fatto un movimento, insomma, eventualmente ho cominciato ad avere la marcia indietro e c'erano macchine dietro. Aspetta, se questi qua non mi fanno, arrabbiare, continuo a andare.
1: Fare una
0: indietro.
1: Botta alla macchina indietro di te.
0: Eventualmente, per tagliare la corsa, la marcia si è ingranata e mi sono andato liberato dal problema. Va bene, quella ne è una. Dopo ho detto, beh, io non voglio essere... Avevo un'idea di cosa stava succedendo, però... Non ero. Sono andato ad un meccanico, ho detto, guarda, tu fai così, così. Sì, sì, possiamo farlo. Questo è stato dei problemi. Oh, sembra un po' più sinistro. Beh, questo qua è un opportunista. Ho detto, va bene, ma date un prezzo, ti faccio vedere. Non ti faccio vedere chi, però ti faccio vedere il prezzo come ti è andato. $510. Ma ho detto, va bene. Sono andato a un altro che conoscevo, che ho usato i suoi servizi anni fa, ho detto, sì, non ti preoccupare. Ci abbiamo avuto qua $420 per la stessa cosa. Uno doveva dargli 3 giorni di avviso, come si dice, prenotazione. E questo qua dice, guarda, se sei nel problema te lo possiamo fare pure oggi. Ok, facciamolo.
1: Ma non sembra un problema così grave allora.
0: No, non è così. Bisogna...
1: Ti ha fatto fermare lì sulla strada, ma mi sembra un problema.
0: Sì, la trasmissione è così. Quello è come un orologio, tutto deve andare bene, quella automatica. Anyway, il mio punto, questa persona che aveva fiducia mi ha detto $510, aspetta, voglio provare un poco, perché se me l'avrebbe fatto in giornata, l'avrei fatto fare, non avrei niente problemi, solo perché dovevo dargli 3 giorni, cioè, a me la macchina mi occorre.
1: Ti serve la macchina?
0: Dovevo venire qua stamattina, non voglio. Quest'altro posto, $90 in meno, me l'ha fatto in giornata, la stessissima cosa. E sono venuto qua, la macchina è qua, la vedo da qua, vedi?
1: Sì, ce l'hai.
0: 90

0: dollari, tra insomma, due punti qua. Il modo che noi agiamo verso l'un con l'altro per me è cambiato, perché I was in trouble and nobody helped. That's my point.
1: Sì, sì.
0: Ha capito? E di più, un altro dice, beh, questo qua, il piccione lo dobbiamo spennare adesso, perché la macchina, ma fa...
1: Chiedere a un altro. Sì, era in bisogno, ha detto...
0: Ho chiesto un altro e ho fatto $90. Quindi... Mi paga il petrolio per la settimana. Andiamo a una canzone, ci sentiamo tra poco, dai.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Ok, allora, Rita, cosa è successo? We've gone over cautious, precautious, untrusty,
1: sì.
0: Or con careless. Mm. What's the problem? Whatever it is, it's not the same. It really is not the same.
1: Mm.
0: But, ma non fa niente. Ascolta, tu che parli inglese, mm. Tu che parli inglese, dì un po'. Se uno ti dice, o se io ti direi, you only live once, go on with it, you only live once,
1: mm.
0: Che ne pensi of the statement?
1: Beh, è vero.
0: È vero.
1: Ma su questa terra sì, poi.
0: You only live once. Aspetta un po'. E se I'll throw the spanner in the works, dice, non è vero. You only die once. You live every day.
1: Ah, allora questo è un puntino
0: think,
1: che vuoi chiarire.
0: Think. Mm, okay. Nothing to chiarire. Statement was you only live once. Ma vai. Si
1: no,
0: vive una volta sola, non
1: no,
0: è vero.
1: Ma è una vita
0: si
1: sola.
0: Si vive ogni giorno. Mm. Every day is a new day. Però si muore una volta solo perché quando quel giorno, il giorno dopo non viene più.
1: Non c'è più.
0: Allora, scegliamo our statements a little bit better. Ok, di un po'. Ora che si vedono tanti alberi in fiori e quel tempo dell'anno, cosa succede particolarmente in questi tempi? Si vedono le api dappertutto, vero?
1: Mm-hmm, sì.
0: È buono che ce l'abbiamo.
1: Buonissimo, dopo
0: ne parleremo ancora di più con Trevor and David. È buonissimo che abbiamo. Però le api sono indispensabili per il nostro ciclo del mangiare. Va bene?
1: È vero.
0: Ma poniamo il caso che le api vanno, sai, in quelle aperture nei muri, ci sono quei buchi per la ventilazione, se vanno là dentro là, per cosa vanno dentro
1: là? Costruiscono una casa.
0: A modo loro.
1: A modo loro.
0: E cosa succede? Diventa sempre più grande perché producono il miele, vero?
1: Mm.
0: E per tirarle fuori da là, cosa fai?
1: Devi chiamare qualcuno?
0: Ti costa un occhio.
1: Mm.
0: Ok? Allora,
1: io da sola non lo farei perché
0: no,
1: ho
0: no,
1: paura.
0: Ascolta, sai quello saying, prevention is better than cure?
1: Sì.
0: Allora, adesso ti dico come prevenire quel problema. Ammazzare le api non è giusto venire proprio perché ci occorrono, va bene? Però non ci occorrono dove che sono noiose, ok? Allora cerchiamo di non fare che succeda così. C'è un che a me è successo più di una volta. Una volta ho visto beautiful, è bello a vederli, fanno come incominciano a fare come un pino, sai? Vicino a una rosa. Hanno riempito la rosa tutto di quella. Bello a vederlo, però le api così. È venuto là, si è tagliato rosa e tutto, portato tutto via, perché c'aveva le api, le usava per fare miele.
1: Lui faceva il miele?
0: Ok,
1: sì,
0: intanto si è fregato le api dal posto nostro, perché ci occorrono anche a noi, ma va bene. Allora, se queste api...
1: Tu non fai il miele?
0: No.
1: Tu solo vuoi che le api...
0: No, io già sono miele abbastanza.
1: Dolce
0: non mi
1: abbastanza,
0: di
1: bene.
0: Allora, per far sì che non entrino in questi fori, in questi buchi...
1: Chiudi i buchi?
0: No, ti occorre per la ventilazione,
1: non
0: puoi.
1: No, ma chiudi i buchi?
0: Ma se chiudi i buchi, chiudi la ventilazione, non è buono.
1: Va bene.
0: Per quello stanno là. Allora... Prevention is better than cure. Ci sono cose che fai, le api non piacciono le powder, la polvere.
1: Oh.
0: Non la ammazza, solo che non le piace. Non piace perché perdono quello come funziona, prendono la direzione con il sole, eccetera, eccetera. C'hanno un inbuilt radar, they're very clever. Però se prendono questa powder sotto le ali, eccetera, perdono l'orizzonte.
1: Quale polvere? Qualunque polvere?
0: Qualunque polvere aiuta, però non so se quello che è più efficace di tutto, lo dico, nessuno paga per questo, questo is not
1: non è una pubblicità.
0: Però per aiutare, io ho usato bygone powder. Quello là.
1: Ah, ma quello è particolare per gli insetti lì.
0: Sì.
1: Ah, ok, quello sì.
0: Le ape, più o meno in quella famiglia. Sì. Allora, quella non piace, quella non entrano. Non entrano, va bene?
1: Ma non, non ha veleno quella cosa?
0: Se vanno non ci tornano più. Capito? Allora, non devono entrare dentro là. Non ci vanno, non ci entrano,
1: ci stanno
0: e ogni
1: lontano.
0: Tanto un pochettino intorno, particolarmente se incomincia a vedere qualcuno che incomincia a entrare in quei buchi, non c'è troppo tempo, fallo, perché sennò a me è successo un paio di volte. Una volta ho dovuto smontare l'acqua che avevo, non era di mattone, era questo cemento, like asbestos, cemento così. Va bene.
1: Hai toccato asbestos?
0: No, non è quello, è di cemento, è un altro tipo, non è, sembra asbestos, ma è un altro, che usano adesso.
1: Ah, tu dici hibo?
0: Sì, I think così si chiama. Ho spostato quello là, era tutto dentro pieno. Volevo dire, sono un paio di telefonate. Fra poco metteremo una canzoncina e telefonate di nuovo. Mi dispiace, non abbiamo potuto rispondere. Allora, ascoltami un pochettino. Adesso I want to stir, ok? C'è una particolare persona che ogni volta che telefona io gli chiedo qual è la migliore radio in Australia e qual è il miglior programma della radio. Lui sempre dice
1: una.
0: Five Double I.
1: No.
0: Vabbè, adesso io devo dire, ho chiesto a una persona. E ho chiesto, qual è il miglior programma? Tina Turner c'ha una risposta. Vediamo cosa ci vuol dire Tina Turner e risponderemo a queste pari telefonate. A tra poco.

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
2: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
1: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
2: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
3: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury, Medhill, Campbelltown, Lostrevar, Esselstyn, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Erregard troverete i seguenti specials da mercoledì 14 a martedì 27 ottobre. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone Leonardo, $21.95 al chilo. Pasta de ceco, 500 grammi, $2.95. Gelati Aurora, 2 litri, $14.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, $2. Il 4 dicembre si vota per eleggere i comites, i comitati degli italiani all'estero. Votare è semplice, ma è necessario presentare l'opzione di voto, ovvero richiedere al consolato di poter votare. La richiesta deve essere inviata al consolato entro mercoledì 4 novembre. In questo modo verrà inserito nell'elenco degli elettori e riceverai direttamente a casa il plico contenente la scheda elettorale. La richiesta di voto può essere inviata tramite il portale Fastit sul sito del consolato, via email all'indirizzo consadelaide@esteri.it oppure consegnata di persona al consolato.
4: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
5: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
4: E beh, c'è un ascoltatrice che vuole commentare a quello che dice Tina Turner quanto riguarda questo programma, questa radio, quindi Enza.
6: Sì, buongiorno Mario e Rita, ti do la risposta svelta, per me Simply the Best is 531 perché è per me.
7: Grazie.
6: Non lo so, per il, è nel mio cuore.
4: Ah.
7: Ma guarda.
4: Ma allora, solo per te, non ascolto nessun altro.
6: Buona giornata.
4: Enza.
6: Enza. Non lo so, mo, io per me è la, the best. Ora, not for the other people.
4: Oh. It's for everybody, Enza.
6: La mia risposta, Mario. Questa è la mia cosa, è cosa.
4: Brava Enza, continua ad ascoltare la 531.
6: Mario, se stavo io ti aiutavo con la macchina, siccome che c'è la gente che non è possibile e non siamo tutti uguali, ma io, mio marito, sicuramente che l'aiuto era là.
4: Bravissima, è quello che ci occorre di più, perché francamente
6: a fare un mezzo un traffico, Dio mio, tanta gente, non c'era una persona, I can't believe it, you know?
4: Yeah,
6: but anyway.
4: I can't believe it either, but that's what happened.
7: Vedi Mario, c'è ancora speranza.
4: Ha visto?
7: Speranza. Non perdere speranza,
6: no,
7: Mario.
6: Adesso che mi trovo io, ti aiuto.
4: Ok, thank you, Bella. Ok, grazie di tutto.
6: Mario, ciao.
7: Ciao, ciao.
4: Ciao e grazie, continua ad ascoltare.
6: Ciao belli, ciao.
7: Ciao. E guarda.
4: Ha visto, abbiamo... Allora, non è... la causa non è persa ancora.
7: Non completamente.
4: Non completamente. la prossima volta devo cercare di far fermare la macchina dove si trova Enzo e suo marito.
7: Sì.
4: Così avrò aiuto. Oh, bene. E va bene, allora... La vita continua. Intanto voglio ricordare che siete in ascolto alla Radio Italiana 531 che trasmette dagli studi di Sanremo, situati a Unit 3, 215 Port Road, Hindmarsh. La giornata sembra che si sta stiamo ritornando al tempo giusto, è estate, c'è sole, perlomeno si vede sole da qua.
7: Ci prepariamo per l'estate.
4: Bisogna prepararci. Mamma mia, se con tutta quest'acqua che abbiamo avuto, guarda, è una cosa incredibile, però una cosa buona se si risulterà da questo. Ogni volta che ci viene una bella acqua così e viene il tempo caldo, sai che succede nei campi? I funghi crescono.
7: I funghi.
4: Mushroom.
7: Io pensavo ai fiori, ma...
4: Ma no, è fiore.
7: Tu pensi ai funghi.
4: Fiori, adesso sì, è tempo loro. Ma i mushroom, però bisogna stare molto, molto attenti per... non bisogna essere incantati o ingannati dai mushroom. Ci sono quelli che si possono mangiare e quelli che
7: si possono
4: fanno avvelenare. Sì, li conosco. Li conosco, c'è un modo è un po' difficile senza averli davanti a descrivere, però grosso, questo non è un avviso, non dico di quali sono, dove sono, come mangiarli, per carità, perché ce ne sono, ci sono quelli che uno si avvelena con i funghi, non si scherza.
7: Sì, lo sappiamo, c'è stata una causa famosa.
4: Una delle cose che io avevo paura pure io, dopo ho incominciato... Mi hanno insegnato poco a poco, ho imparato pure io. La prima cosa che vedo, se ci sono mangiate un pochettino, se le lumache l'hanno pizzicato un po', già il primo segno
7: che è buono.
4: Che è buono, perché la natura sa come guardarsi e le lumache non vogliono mica morire. Allora, quello è il primo segno. L'altro, se si prende il fungo alla testa e se tu puoi peel it, come un arancio che si viene
7: togliere la coppa di sopra
4: viene come più di un velo, una pella, diciamo, quello è uno primo segno. L'altro, guardarlo sotto, che colore hanno, secondo quelle belle dark brown già un altro buono segno. Di più, un pochettino più sotto, hanno un altro ciscolo che lo circonda, come se fosse un'altra testa, ma piccolina. Quello è un altro segno. Se tutte queste tre o quattro, allora io direi che si può prendere questa avventura. D'altro, quando che si cucina... Quando si cucina
7: con l'aglio.
4: Con l'aglio, ecco. Oppure con il silver spoon, la cosa di silver.
7: Argento.
4: Quindi c'è tanta precauzione e bisogna prendere questa precauzione perché, come molti dicono, un'amica di scuola ha detto, dopo tanti anni, detto, mamma mia. Sono tanti anni che non ci siamo visti. Sì, che è successo nella tua vita? Mi sono sposato a un conte svizzero. Dopo due anni è morto. Mi dispiace. Come è morto? In Svizzera, vicino alle Alpi, piaceva questi funghi così, una cosa incredibile. E io ho fatto questa mangiata dei funghi, il giorno dopo è morto. Mi dispiace. Non ti preoccupare, ha detto, mi ha lasciato un castello a Berna. Ma dopo due anni ho incontrato un altro, ho detto, sì, pure lui piaceva. I funghi è una cosa incredibile.
7: E questa gli ha fatto una.
4: Allora si dopo sei mesi è morto anche lui perché ha mangiato questi funghi. mi dispiace, non ti preoccupare, mi ha lasciato 3 appartamenti sulla riviera. Oh, va bene. Però ho sposato un altro, ho detto, però dopo 6 mesi è morto anche lui, ho detto, oh, aspetta, sono certo, io stavolta so come è morto, ha mangiato funghi pure lui, detto, no, è morto con un buco in testa, e come è successo? Perché ha rifiutato di mangiare i miei funghi, la zuppa dei funghi, disgraziato. Andiamo una canzone prima che qualcuno ci dà il sacco qua.
7: Stavo quel per mascio. Dire che è una cosa. Va bene.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Questo venerdì sera non perdere il grande ritorno. Adelaide City FC contro Avondale FC nella prima partita dell'Australian Championship. Calcio d'inizio alle 7 di sera all'Adelaide City Park di Oakden. Radio Italiana 531 commenterà la partita in diretta in italiano. Attività per tutta la famiglia dalle 5.30. Food trucks con pizza in giro, gelato bello, Vespa Catering e tanti altri. Biglietti disponibili ai cancelli oppure sul sito adelaidecityfc.com.au. Questo venerdì sera tifiamo tutti Adelaide City.
4: Ok, ben trovati. Allora, rimanete in ascolto perché tra non molto andremo avanti con il nostro programma del giardinaggio. And, infatti già sono in the building, andremo in onda tra non molto. Vorrei anche ricordare, prima che introduciamo il programma del giardinaggio, che la Anne Menza vi aspetta oggi. Se avete prenotato, non dimenticate di andarci, e se avete intenzione di andare, telefonate, magari può darsi che ci sarà qualche posto anche per voi. E parlando di Anne Menza, mi fa ricordare una persona che è stata assidua, sono certo che ancora è assidua,
5: ancora
4: ascoltatrice
5: è, sì,
4: della radio italiana, Colomba, che per anni è stata insieme alla Anne Menza, sono delle più settimane che non è, non è potuto essere là. Io gli auguro un mondo di bene e vorrei farla contenta prima che mi pigli una sberla la prossima volta che mi vede. Farla contenta che andremo, metteremo una canzoncina, fumo, sì, e torneremo con voi tra poco. Intanto ascoltiamo questa canzone insieme. Particolarmente dedicata a Colomba.
5: Tanti saluti a Colomba.
4: A tra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 9:59. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 14 ottobre 2026. Apriamo con la politica del Sud Australia. Il governo statale ha proposto nuove misure per contrastare il commercio illegale di tabacco, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità. Il piano prevede multe più elevate, pene detentive più severe e maggiori responsabilità per i proprietari degli immobili affittati ad attività commerciali coinvolte nella vendita illegale. L'obiettivo è rendere più difficile la distribuzione di prodotti di contrabbando e rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità. Le nuove disposizioni dovranno ancora essere approvate dal Parlamento. Passiamo alla cronaca, con un episodio avvenuto nella zona settentrionale di Adelaide. 4 automobili sono state distrutte da un incendio nel parcheggio della prigione di Yatala. La polizia sta indagando sull'accaduto e non esclude che le fiamme siano state appiccate intenzionalmente. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio e di individuare eventuali responsabili. Al momento, le cause dell'incendio non sono state confermate. Ci spostiamo nelle campagne del Sud Australia, dove arrivano notizie incoraggianti per il settore agricolo. Dopo anni segnati dalla siccità e da raccolti difficili, le piogge superiori alla media hanno migliorato sensibilmente le prospettive per molti agricoltori. In diverse zone dello Stato, le aziende agricole si preparano a una stagione più favorevole, dopo aver affrontato periodi particolarmente complicati. Alcuni produttori, negli anni precedenti, erano stati costretti a vendere parte del bestiame e a fare i conti con raccolti insufficienti. Le condizioni attuali fanno sperare in una ripresa della produzione agricola, un settore fondamentale per l'economia del Sud Australia. Chiudiamo le notizie con un caso che riguarda la sanità e la giustizia. Un medico del Sud Australia, Richard Taverner, di 43 anni, è stato sospeso dall'esercizio della professione per un anno, dopo un procedimento disciplinare legato alla prescrizione illegale di farmaci opioidi. Secondo quanto accertato dal tribunale, il medico prescriveva ossicodone a un paziente vulnerabile per poi acquistare il medicinale per uso personale. I fatti risalgono al 2018 e al 2019. Nel prendere la decisione, il tribunale ha tenuto conto anche del successivo percorso di riabilitazione intrapreso dal medico. Ed ecco le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, cielo parzialmente nuvoloso, con una temperatura massima di 19 gradi e una minima di 8. Giornata prevalentemente asciutta, con una probabilità di pioggia molto bassa. Venti orientali e sudorientali, generalmente tra i 15 e i 20 km orari. È tutto per oggi, rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
2: Ok, Master Builders SA is a sponsor of this program. Mm. What is the name of this program, Rita?
4: Impariamo insieme.
2: Are you sure we impariamo insieme?
4: Così lo chiami questo programma.
2: Così diciamo, vediamo così se diciamo. Succede.
4: No, ma sempre questa... impariamo, tante cose.
2: Brava, that's what I like to
4: sempre,
2: hear.
4: Sempre.
2: Se non è, ci sta una cosa sola che non voglio imparare.
4: In riguardo alla morte?
2: Dimmi tu, una cosa sola io non voglio imparare.
4: Non so.
2: Indovina cos'è?
4: No.
2: Non voglio imparare a morire.
4: Pensavo che avessi detto qualcosa del genere, ma
2: una cosa permanente. Okay. Allora, dalla Radio Italiana 531, gli studi Sanremo, è il nostro piacere di presentarvi due guru del giardinaggio, Trevor e David, che sono stati così entusiasmati per ritornare al programma, e diamo il benvenuto, welcome back. Trevor and David, I know you missed us. You don't have to tell us.
5: You weren't here.
6: No.
2: That's why.
5: I came, but you weren't here.
6: Yeah. Trevor and I both sat here and there was nobody here.
2: Nobody here. Oh, my goodness. Yeah, well.
5: Oh, but I did appreciate the phone call from Milan in the middle of the night.
2: It was Naples.
5: Was it Naples?
2: Yeah.
5: Oh, yeah, so even in Naples they have gardening problems.
2: And they do.
5: Didn't hesitate. He said, I know somebody.
2: Yeah. No, they said, oh, you know the gardener in the program. I said, can you get... And I tried to... Yeah. But anyway, I thought I better not put you in direct contact with them.
5: Oh, yeah.
2: Because then they'll
6: that
2: probably...
6: That would be bad news.
2: No. Then they'll probably will expect you to sing or solo me or something. I don't know. But anyway... Tell us about the very quickly.
5: Yes, the problem was somebody who lived in an apartment building high up, and they had a big pot of strawberries that didn't fruit and weren't very happy. And so I had to think about it because I've got a friend who lives in Montpellier who's got an apartment high up and the wind blows, which is the one thing that a lot of people don't think about when they move into apartments. And I reckon the wind and the cold winds, especially from the mountains, would be the ones that really upset the strawberries and lots of other things too. And it was an interesting question that made me think a bit about how different it is.
6: Do you think it would be hard for the bees to get up that high to pollinate the flowers too?
5: Very likely, yeah.
2: We talked about the bees not so long ago as an introduction, as a way of introducing the program. Look, I know that there can be a pain, especially if you get stung by one, but they are a necessary being. We'd be lost without them.
6: I'm not sure how we'd feed the world without them.
5: No, we wouldn't.
6: We wouldn't, but, no.
5: And be glad you don't get stung by wasps.
6: Yeah.
2: Even worse.
5: They're far worse.
6: Yeah, because they can keep doing it, can't they? Whereas once the bee does it, that's it, you know.
5: And they can... They're friends and they all come and attack you. Mm. That's really awful. Mm.
2: Trevor.
5: Yes.
2: Oh, my goodness. I'm not a platoon sergeant.
5: I thought you sounded really lively and perky today.
2: Oh, goodness. Anyway.
6: I think you had razor blades for breakfast today, Mario, did you?
2: No, mate.
6: A bit sharp today.
2: Listen, last time somebody said that I was sharp as a pencil, you know what I told her?
6: I hate to think.
2: I'm not the pencil, I'm the sharpener, so watch it. Anyway, Trevor, let's start with you.
5: Oh, okay.
2: And you'll be happy to know that, you know, they call Australia the land down under.
5: Mm.
2: So I thought I'd do my planting upside down.
5: Oh, did it work?
2: Not sure yet. I'm going to tell you. So I put tomatoes at the bottom of a bucket and hang up the bucket. That way I don't have to bend down to... I wouldn't have to bend down for when they're small. And I hang up the bucket and the tomatoes will come downwards. But a strange thing has happened.
5: They didn't.
2: No, they're curling up. They want to go upwards.
6: Yeah.
2: So what am I doing wrong?
5: You got to train them.
2: Oh.
5: You know those in the big high greenhouses out at Elizabeth, the ones that are two stories high? They train them up. They've got those forklift things that go up and down, and they tie them up to make them go up that way.
2: But I've got to let them come down.
5: Yeah, but you still got to do it. You've got to make them do it. You've got to tie them down.
6: You need,
2: I can do that. I could do that, but they're about this big.
5: Yes.
2: And they're curling up. So I thought, if I twist them, I might break them.
5: Well, they'll shoot again. Like tomato, if you pinch them out, tomatoes will shoot again. The same if you break them.
2: Because then I've got flowers on there. It looks like I want to grow back into the bucket. I want them to come down.
5: Oh, I don't know, Mario.
6: No, I can't quite visualise what you're doing.
2: Easy. This is a bucket. And you put soil in there.
6: Yes.
2: And make a hole in the bucket. And I stuck the tomatoes in there.
5: Yes.
2: Okay. So that's.
6: And then you got the bucket hung up.
2: Yes.
6: Something.
2: Yeah. So the tomatoes down there, not up here, upside down. We're in the lounge down under. I thought I'd go along with it.
6: So you want them to keep coming down?
2: Coming down. That's right. What's the matter?
6: Don't you like my idea? Must be an easier way of stopping you bending down. Haven't you got a bench or something that you could throw them on?
2: Well, the others, I said, this is not.